0: Max, e questo ha un po' scoraggiato quelli che magari invece ne spendono 200 per andare a vedere gli Oasis in carne ed ossa su un palco.
1: E io direi, Dario, se sei d'accordo, di iniziare i
2: Certo.
1: nostri ascolti proprio con Don't Look Back in Anger, un pezzo dal documentario sugli Oasis.
3: Really snide, we were going nowhere, it was really crap. And then beneath his songs, our kid had songs. He's got hundreds and hundreds of songs, are just mega. 1994, oh, this is our year, without a shadow of a doubt, don't touch us this year. But all we've done was got our heads down in the rehearsal room, asked ourselves if we want to be the biggest band in the world or do we want to go for it, and we all went, yeah.
4: Definitely Maybe is the fastest selling album in Britain's history.
3: I'm after it all, I want to be a star. And we're lucky enough that it happened. Hurrah! You know what I mean?
5: Anyway, can I say something now?
3: No.
5: Man, it's just an old one of them things.
3: I write all the songs. I don't write anything, so I'm a fan of him. Do you know what I mean? Of his music.
5: On stage, I just want him. When he turns to me and I turn to him and like we just both look at each other, that's what it's about for us.
6: The best band around at the moment.
4: The popularity likened to that of the Beatles.
7: A quarter of a million rock fans are counting the hours till the Gallagher brothers take the stage.
1: La voce che era entrata è quella appunto di John Vignola, il nostro ospite d'eccellenza che oggi ci accompagnerà lungo questo viaggio nel documentario musicale. John Vignola è un conduttore radiofonico, un critico musicale. Ricordiamo la nota del giorno dopo, la sua trasmissione radiofonica sempre su Radio Rai. E quindi John, assolutamente di casa da queste parti.
0: Amico della musica, possiamo definirlo.
2: Amico della musica
0: anche, così.
2: E anche del cinema, ovviamente.
0: Sì,
2: allora,
0: sì.
2: Questo film tu, John, l'hai visto a Venezia, sì. Noi ci siamo incontrati lì. Sì. Io non l'ho potuto vedere, ma tu eri entusiasta di questo passaggio dei fratelli Gallagher in quel del Lido, ma anche del film stesso, perché il film racconta, vogliamo dirlo, racconta questa reunion, ovviamente, ma lo fa attraverso un taglio cinematografico, no, John? Cioè, è un film a tutti gli effetti.
0: È fatto di sketch, possiamo dire così, questo film, non nel senso di sketch comici, di tanti quadri, perché nessuna canzone si ascolta dall'inizio alla fine, ma si gira insieme agli Oasis all'inizio di questa reunion che parte in maniera un po' faticosa, perché all'inizio del film noi vediamo loro che litigano a Parigi, no? 20 anni fa. Quindi c'è questo momento in cui c'è un annunciatore che in francese avverte i fan che non ci sarà il concerto degli Oasis. Cosa sia successo in quel camerino è facile immaginarlo, il dissidio tra i due fratelli che litigano, che è vecchio,
1: Liam e Noel.
0: Che è vecchio come il rock and roll, perché Liam e Noel Gallagher litigano e si prendono anche a schiaffi, diciamo così, per essere cortesi, come si prendevano a schiaffi i due fratelli Davis dei Kings molto tempo prima, negli anni 60. Quindi fratelli litigiosi è anche un adagio del rock. In quel litigio particolare c'era un aggravante: credo che gli Oasis siano il gruppo rock più uno dei gruppi rock più celebri dove il frontman quasi mai canta le sue canzoni. Le canzoni sono sempre scritte dal fratello, che rimane un po' arretrato sulla chitarra. Questa è la cornice in cui si consuma questa disunion.
1: Le ragioni della reunion
0: mi verrebbe da dire che sono prosaiche, ma non è solo quello. Sì, non è solo quello. La mamma è un'offerta che non si può rifiutare, ma credo che fossero anche stanchi di andare ognuno separato, e soprattutto in questo il film è potente. È un atto d'amore nei confronti dei fan che sono i veri protagonisti. Vi dico solo una frase bellissima di un fan, mi pare, di un concerto in Brasile dove loro non erano stati quando stavano insieme la prima volta, quindi finiscono anche in zone del mondo dove prima non c'erano stati. Si trovano questi fan incredibili, commoventi, che vanno al di là del valore degli Oasis, di cui io non sono un fan assoluto. E uno di questi dice: di solito quando tu ti deprimi c'è sempre una mano amica che cerca di tirarti su, e invece gli Oasis cadono insieme a te. Che direi che è una frase che ti dice un po' anche il loro carattere.
1: E adesso, Dario, il terzo film concerto che attualmente è nelle sale, ovvero il Live at Budapest dei Queen del 1986, anche questo è un oggetto abbastanza curioso, no, John? Siamo prima della caduta del muro, ovviamente, e sembra che sia l'ultimo concerto filmato della band, perché poi nel 91, con la morte di Freddie Mercury, diciamo che...
0: Sì. È l'ultima volta che Fred insieme alla band affronta un tour di quel livello, è anche diciamo quasi la prima volta in cui una rock band finisce nei paesi oltre cortina, quindi è doppiamente importante, sì, questo concerto, che anche questo si vedrà in IMAX, e ha tutta questa forza di un gruppo che anche nella parte scenica, ecco, mentre gli Oasis non hanno un appeal, diciamo così, cinematografico in sé, però il film è bellissimo da questo punto di vista, scusate l'iperbole, perché il film degli Oasis
1: è
0: racconta,
1: confezionato,
0: ma soprattutto sì, ci sono molti soldi dentro, ma c'è per esempio i primi 10 minuti in cui arriva Liam quasi svogliato a provare con gli altri che dicono come andrà a finire, sono meravigliosi perché sono in presa diretta a quello che poi succederà, quindi ha questo taglio. Per quello che riguarda invece Queen Budapest è semplicemente il circo sonoro ma anche musicale dei Queen, che credo avrà molto successo tra i fan, perché Queen poi sono un gruppo che alla mia età, quando io ero ragazzino, veniva, anche qua mi viene in mente Ultimo, veniva stroncato dalla critica, addirittura in Night di Opera e Bohemian Rhapsody su New Musical Express, che era la rivista più importante del Regno Unito, un settimanale, scrissero: questo gruppo non ha futuro.
1: Ecco. Cioè, è andata quando i critici,
2: la critica musicale.
0: No, per dire che i Queen hanno generato, se ci pensate, anche un po' i Radiohead e i Muse, che sono un gruppo che ai Queen deve moltissimo, ma sono amati da quelli che all'epoca invece detestavano i Queen. Quindi è un giroscopio questo film, che vi consiglio di andare a vedere anche per divertirsi un po'.
1: Sì. Ascoltiamoli, noi li possiamo ascoltare in questa canzone tradizionale ungherese dal titolo impossibile da pronunciare, sì, e che quindi io non pronuncerò, che però ci godremo all'ascolto.
8: Tonight for the first time this is a very special song from Queen to you.

0: Avanzi, Zell, Vizet, Aras. Ecco, mi sono lanciato, John Vignola mi guarda malissimo.
1: No, mi chiedevo cosa significasse questa canzone, il significato, oltre alla tua pronuncia, che sicuramente è impeccabile.
0: È impeccabile, certo.
1: Ecco, è un momento di grazia, dei Queen, poco prima della malattia, poi annunciata solo verso la fine del suo terreno mortale da Freddie Mercury. È un momento di grazia perché alle spalle c'è Live Aid del 1985, dove i Queen, che forse non avrebbero nemmeno dovuto partecipare, dimostrano tutta la loro potenza e la sua visceralità. E credo che questo concerto sia in asse, perché siamo a luglio dell'anno successivo, il 27 luglio a Budapest, proprio quello che i Queen stavano rappresentando in quel momento. I Queen avevano cominciato facendo solo rock alla Led Zeppelin, che era il loro punto di riferimento. Poi, grazie al bassista, a John Deacon, erano arrivati a canzoni che potevano anche andare in discoteca, ma dal vivo rimanevano una macchina felicemente rock and roll. E questo concerto lo testimonia. All'epoca 80.000 persone c'erano a sentirli, che con quello che succede adesso dei concerti possono sembrarci poche, sì, ma non è assolutamente
0: per
1: così.
0: L'epoca,
1: e poi la cortina, poi siamo oltre cortina perché il muro non era ancora caduto. Insomma, è stato un evento importante.
0: Sì. E qui si vede proprio Freddie Mercury in tutta la sua potenza anche teatrale, performativa, no?
1: Sì.
0: Adesso torniamo indietro, Dario.
2: Sarebbe bello
0: di un
2: fare un
0: grande maestro,
2: passo,
0: no?
2: Indietro. L'abbiamo accennato prima, perché una puntata sul documentario musicale non può ovviamente non passare attraverso quello che forse possiamo anche definire il padre, oppure comunque una figura fondamentale della nascita di questo genere, se vogliamo definirlo così. Stiamo parlando di Don Pennebaker, che negli anni 60 cambia proprio radicalmente, lo diceva anche John Vignola prima, il modo di filmare la musica e i suoi protagonisti. Uno dei film che è veramente un punto di riferimento in questo senso, che è un film del 67, è Don't Look Back, così lo cito perché così la regia si prepara a farcelo sentire. Nei due anni precedenti, se non erro, John, cioè nel 65, Pennebaker segue Bob Dylan durante la famosa tournée inglese, ma lo fa appunto alla Pennebaker, cioè quindi pedinandolo, standogli vicino, raccontandolo nel suo momentum, proprio letteralmente, e dando in questo senso anche un'idea di cinema documentario musicale diversa. Tra l'altro lui aveva progettato per fare le riprese dentro gli studi discografici e per non fare rumore, perché sapete, la macchina, soprattutto quelle dell'epoca, erano molto rumorose, aveva ingegnato un sistema per rendere meno rumorosa possibile la cinepresa, in modo da poter girare dentro letteralmente dentro come si chiama, John, dove si registra
1: dietro il mixer e il backstage, ma soprattutto nel backstage,
2: esatto.
1: Quindi nella parte in cui è la prima volta, lo dico perché però
0: possiamo
1: riguarda
0: dire che anche quella è un'innovazione,
1: no? In questo Pennebaker è altro che Christopher Nolan, è proprio soprattutto perché aveva degli studenti degli UCLA che lo accompagnavano, e diciamo, quando si dice le maestranze, erano loro che tante volte trovavano il modo tecnico, perché erano anche degli appassionati di una musica che Pennebaker conosceva meno perché era più grande di loro. Quindi in realtà questo tipo di soluzioni che tu racconti non riguardano Don't Look Back, che esce nel 67 ma è girato, come dicevi, nel 65, ma riguardano invece lo straordinario film che è la prima volta, diciamo, di tantissime cose, perché al Monterey Pop Festival arriva Pennebaker con la sua troupe di ragazzi e fa una cosa incredibile, che è appunto quello che stavi dicendo. E poi alla fine Pennebaker, che non è nemmeno un grande appassionato di musica, questa caratteristica del rockumentary non se la toglierà più di dosso, perché continuerà a fare cose in questo tipo. Però di questo tipo, però in Don't Look Back, appunto, senza Langer, e ci sono questi momenti fantastici in cui Bob Dylan litiga, per esempio, con Donovan, che all'epoca doveva essere il suo sostituto. Quindi è veramente un documento anche importantissimo, oltre al fatto che dentro il film c'è un vero e proprio videoclip in cui appare Allen Ginsberg, no?
2: che si potrebbe
1: isolare dal resto della narrazione filmica. Quindi qui stiamo parlando invece di un capitolo, secondo me, importante della storia del cinema e della musica, delle immagini della musica, che veramente reinventa se stessa.
0: E ascoltiamolo allora, un trailer da Don't Look Back, che è appunto, riprende anche, c'è anche la voce di Penn Baker, e nel quale si vede anche appunto Bob Dylan che sfoglia alcune delle parole di una delle sue canzoni più celebri.
3: I'm D.A. Pennybaker.
4: And I'm Bob Neuwirth. Have you ever noticed how this particular short film has been co-opted so many times recently?
3: Yeah. Dylan came up with the idea of having a lot of things written down on pieces of paper. We didn't think about what you're going to do with them, but he'd have these things on cards, and he said, is that a good idea for the film? And I said, it's a terrific idea. And that was when we decided to carry a whole lot of shirt things or whatever it was that we used.
4: Shirt cardboard from the laundry.
3: You know, they went back about 20 years later to re-inspect all the sites of the film, and they were still working on this alley. But who decided on what we were going to say on these cards?
4: It's, I remember Bob picked them. What's great about them is that they're puns within the cue cards themselves.
3: I'm interested in the origins of the
2: cue. Ecco, questo, dobbiamo entrare su questa clip tratta appunto da Don't Look Back di Penn Baker, di cui stiamo parlando, per creare un po' le basi, le fondamenta del genere documentario musicale. Abbiamo citato prima Monterey Pop, che è successivo a questo film, che attraverso il quale forse appunto trasportato, come diceva John Vignon, da suoi studenti più giovani, Penn Baker cade dentro un festival, uno degli eventi musicali più importanti che ci furono in quel periodo, con 200.000 spettatori.
0: Siamo nel pieno della Summer of Love, ci sono alcuni grandissimi, Simon & Garfunkel, Jefferson
1: Airplane,
2: Otis Redding,
1: ma è un festival,
0: Hendrix.
1: Allora, un festival che aveva voluto fortemente John Phillips, che era il cantante di Mamas & Papas, insieme a un altro signore che si chiama Paul McCartney, ed è stato la prima volta che il rock ha rivendicato una forza culturale. In questi tre giorni c'è un ragazzo nero che era esiliato dagli Stati Uniti perché aveva avuto successo in Gran Bretagna, a Londra, che si chiama Jimi Hendrix, che brucia per la prima volta, in maniera chiaramente un po' illusionistica, la sua chitarra, si chiama Jimi Hendrix. C'è un altro nero che sarebbe morto alla fine dell'anno, alla fine del 67, che si chiama Otis Redding, e c'è una ragazza che avrebbe voluto, adesso per citare Nino Ferrer, la pelle nera, che canta esattamente come Bessie Smith. Quindi ci sono davanti a un pubblico bianco anche esponenti di una cultura quasi afroamericana.
0: Ascoltiamo la ragazza di cui parla John Vignola, e sicuramente la riconoscete. Se non la riconoscete, poi ve la dirà lui.
1: Eh sì.
5: This group we'd like to bring on now because of the great acceptance they had on Saturday afternoon. From San Francisco on Mainstream Records, let's hear it for Big Brother and the Holding Company.

0: State sentendo la voce di Janis Joplin, che purtroppo è sovrastata dai suoi colleghi maschi, perché la storia di dei Big Brothers and the Holding Company, la storia di un grande equivoco: erano convinti che Janis Joplin rovinasse la band, e in questo concerto, che purtroppo non si può
1: quindi
0: vedere,
1: non solo la critica fai danno,
0: no, ma qui in un mondo molto maschile, mascocentrico, la vita di Janis fu un tormento. Arrivava dal Texas, era sempre stata vista dai suoi coetanei in maniera sprezzante perché aveva questa voce. Voi adesso non potete immaginare cos'è, se non avete visto il film, la potenza anche in scena di Janis Joplin, che a tutti gli effetti è una cantante soul, blues, e che per tutta la vita cercherà di avere la meglio su un mondo che la vuole schiacciare fino alla sua fine, all'inizio degli anni 70, in una storia simile a quella di Amy Winehouse, che invece è bianca. Qui comunque fa una performance in cui Big Brothers e Holding Company devono abbassare la testa, perché sembrano, lei è la vera star.
1: Sembrano sparire, sì, sembra una di quei performer che sperimentano la trance, la possessione.
0: Sì, ma fu una cosa incredibile. Sapete
2: anche
0: cosa diceva?
2: Solo all'ascolto.
0: No? Janis Joplin diceva spesso durante i suoi concerti, quando arrivava l'ultimo pezzo: questa notte ho fatto l'amore con 100.000 persone, ma tornerò a casa da sola. Ed era proprio questa malinconia anche del blues. Fu una che amava Bessie Smith, una grande cantante dell'epoca d'oro del jazz, e addirittura fece restaurare, con un po' dei suoi proventi economici, la sua tomba, che giaceva abbandonata da qualche parte. Quindi è stata veramente la nostra blues ben bianca.
1: E adesso chiudiamo il cerchio, Dario, con il documentario di Penn Baker su un altro grandissimo della musica contemporanea come David Bowie.
2: Non citare, esatto. In questa ideale trilogia che abbiamo messo in campo, citando Penn Baker, il mitico Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, che è in questo film. Penn Baker cosa fa? Realizza, praticamente racconta la fine di un personaggio, no? Di Ziggy, perché è l'ultimo concerto di David Bowie al Marquee Club di Londra nel 73. È un film straordinario, è un film concerto innanzitutto, quindi siamo proprio, come anche Monterey Pop per certi versi è un film concerto, no? Mentre Don't Look Back è un film che racconta molto di più. Però John, in questo film concerto Penn Baker, tra l'altro anche lì sperimentando più punti camera, sempre in pellicola, con questi neri sfondati, perché non era il digitale di oggi, stiamo parlando di film in pellicola straordinari, però racconta la fine di un personaggio.
0: È tutto concordato, è un film, lo sappiamo anche dalle interviste, in cui Penn Baker ha lavorato fianco a fianco con David Bowie, che ricordiamoci è un esteta, quindi lavora sull'estetica, e questa lo sappiamo adesso, è una delle sue tante incarnazioni, cioè doveva morire Ziggy Stardust, tanto valeva farlo morire in questo modo così convincente, così magniloquente. Eh sì, tutto il gioco di colori, le sfumature, il modo, come dici tu, in cui la pellicola è quasi lacerata da certi colori, è un rito tipico del rock dove la star muore. Che in più c'è la fantascienza, in più ci sono le suggestioni molto anche popolari, insomma, diciamo che non credo che senza un certo tipo di film di fantascienza, dal pianeta proibito, Odissea nello spazio, ci sarebbe stato un
1: che
0: film del genere.
1: Pienamente parte.
0: E paradossalmente, secondo me, è il film meno personale di Penn Baker, perché è un film in cui si media la sua capacità di narratore per immagini con la grande forza, anche un po' arrogante, artistica di David Bowie, che si crede un artista totale. Mica solo un musicista.
1: E si faceva probabilmente anche un po' di regia da solo.
0: Sì,
1: no?
0: Lui ha imposto tantissime cose. Dopodiché l'effetto, devo dire, ancora oggi è straordinario, un film di una modernità sorprendente.
1: Sì. Ascoltiamone noi ne ascoltiamo un brano, siamo nelle parti iniziali del film, David Bowie è in camerino, alle prese con il trucco, con tutta la,
2: una sequenza
1: la gestazione, una sequenza sì breve, lo ascoltiamo.
3: Well, I'm sorry, but I'm not It's all in code. I didn't know we did business in code. Can't understand a word.
4: Hello?
2: Eccolo qua, abbiamo sentito delle sonorità, chi ha visto questo film, insomma, ricorda, potrà fare il match con quello che abbiamo detto, ma chi non l'ha visto lo cerchi. Voglio anche citare John e Giancarlo, che dei tanti documentari post, in questo caso, sui grandi, sulle grandi pop star, Moon Age Daydream di Brett Morgan, secondo me è uno dei più belli, sempre su David Bowie. Ce ne sono stati fatti tanti su David Bowie post, diciamo, sì, morte, però questo qui interpreta proprio qualcosa vicino allo spirito di questo grandissimo artista, no?
0: Sì, Moon Age Daydream sembra quasi che ci sia una voce interiore di Bowie che risorge dentro, esatto, il film. È un film di inventiva proprio sul montaggio, però non il montaggio visivo, semplicemente narrativo, no? Che per esempio visto su IMAX con queste possibilità è veramente sconvolgente. È l'apoteosi di Bowie, che se non ha girato dei film personalmente è come se li avesse ispirati, sì, no? Direi che ci sono due grandi, perché tutto sta dentro questa cosa che si chiamava glam negli anni 70. Quindi se andate a vedere anche, sì, videoclip dei primi Roxy Music, Brian Ferry, il decadentismo, chiamiamolo così, di queste band, ha un'estetica che poi influisce moltissimo, è influenzata da un certo tipo di cinema e poi influisce anche, non ci sono ancora i videoclip, ma tutto questo è molto vicino. Noi oggi non parliamo di documentari, quindi non di videoclip, che è ancora un altro mondo, però tutto questo, certo, poi finisce per essere filtrato e arrivare ai videoclip.
1: E adesso andiamo a un altro maestro, un altro regista importante del documentario musicale, Albert Maysles, che aveva filmato i Beatles negli Stati Uniti e poi ha dedicato anche altri documentari alla musica. Qui noi volevamo parlare di Gimme Shelter, il film documentario che racconta anche un momento molto particolare dei Rolling Stones, un concerto drammatico ad Altamont nei pressi di San Francisco, dove per delle ragioni che adesso John ci spiegherà, la band ebbe l'idea di chiamare per fare la sicurezza gli Hells Angels, la famosa band o gang, verrebbe da dire, di motociclisti che ne combinano un po' di tutti i colori, e ci scappa anche letteralmente il morto.
0: Sì, ci scappa il morto, Meredith Hunter,
1: 18 anni, no?
0: Che sì, un ragazzo che viene travolto da questo impeto, da questa violenza. Gli Hells Angels erano famosi, in realtà gli Hells Angels erano un arcipelago, quindi c'erano sicuramente, c'è un bellissimo film di Roger Corman che è stato rimesso in circolazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove addirittura ci sono Peter Fonda e Nancy Sinatra, che racconta il mondo degli Hells Angels. Diciamo che il vero problema di quel concerto e poi del film, che è un film dove si trova questo materiale incandescente tra le mani il regista, e che non era stato organizzato come si doveva, e quindi di fronte a un concerto non solo degli Stones, perché c'erano anche altri gruppi, gratuito, la situazione è diventata insostenibile.
1: Anche perché arrivò decine di migliaia di persone.
0: Successe non come a Woodstock, ma però senza gli spazi che potevano esserci. Infatti noi abbiamo saltato, io sono d'accordo, il film che segue, che è la cerniera tra Monterey Pop Festival e quest'ultimo, Gimme Shelter, che chiude appunto in questo show ad Atlanta un momento di candore e anche di rivendicazione culturale del rock. In mezzo c'è Woodstock, che è un film in cui invece arriva il mainstream, ci sono i concerti di Monterey, ma con mezzo milione di persone, e diventa tutto spettacolare. Il film è invecchiato secondo me malissimo, soprattutto sui vari split screen che ci sono, però la musica di quel periodo era straordinaria. I tre giorni di pace, amore, musica e fango, che invece in Gimme Shelter diventano disperazione e morte, e guarda caso sono anche dentro la morte mai del tutto spiegata di uno dei membri fondatori Rolling Stones, che è Brian Jones. Quindi è proprio un finale, un crepuscolo degli dei del rock degli anni 60, che trova involontariamente in Gimme Shelter la sua pietra tombale che sta lì.
1: E la scena che volevamo far ascoltare appunto adesso è tratta da Gimme Shelter, ed è proprio un momento drammatico del film. Siamo verso la fine del concerto e gli Hells Angels insomma sono parecchio agitati, e Mick Jagger interrompe, ascolteremo proprio la musica che si interrompe, Mick Jagger che cerca di capire perché si stanno continuando a generare dei tafferugli qua e là in modo indiscriminato. Ascoltiamo.

0: people, I mean, who's fighting what for? Who's fighting and what for? Why are we fighting? Why are we fighting? We don't want to fight. Come on.
1: Avete sentito, cioè, la voce di Mick Jagger che dice: perché state litigando tra di voi? Per cosa? A un certo punto gli dà manforte la cantante di Jefferson Airplane, Grace Slick. Se guardate il film vedrete dei momenti in cui Mick e Keith Jagger, il cantante, e Keith Richards, il chitarrista, si guardano travolti dal panico. E non è un, cioè, anche qua è simbolico fino a un certo punto che la canzone che stanno cantando sia Sympathy for the Devil,
2: che non eseguiranno più per parecchi anni.
1: Rimane,
2: no?
1: Un trauma.
2: Ed è ancora più inquietante, John, che vedendo appunto il film, a un certo punto si affianchi alla band dei Rolling Stones un personaggio con in testa un coyote, che dopo quello che è successo a Capitol Hill pochi anni fa suona ancora più sinistro,
1: perché noi lo rielaboriamo così, però diciamo, certo, che c'erano anche tanti animali domestici e non domestici, che vi ricordo che a Woodstock partorirono anche delle donne, cioè successo, cioè,
2: no c'era, questo era uno degli Hells Angels,
1: ma gli Hells Angels però avevano questo. Adesso io non è che non voglia criminalizzare gli Hells Angels,
2: ma erano tante cose.
1: È stata una pessima prova di organizzazione, ma riuscita, da parte di un nucleo di personaggi che aveva le svastiche sui suoi giubbotti di pelle e che non aveva nessuna coscienza politica se non quella di fare rumore e chiasso. Non erano tutti degli iperviolenti, però non potevano gestire l'ordine di un concerto.
2: Ma sicuramente facevano parte anche loro della controcultura, no?
1: Erano sicuramente una parte tutt'altro che accomodante di una controcultura che tante volte viene vista solo come pace, amore e gloria, cose del genere. Era molto più sfaccettata, era sicuramente contro il potere costituito, e poi c'erano le frange sempre di estremisti. Gli Hells Angels non erano nemmeno di estremisti. Quando uscì quel film che ti ho detto di Corman venne venne querelato da un gruppo di Hells Angels perché venivano appunto messi un po' in luce in maniera molto negativa. Quindi è un gruppo, è sicuramente un fenomeno sociale da prendere, da analizzare. Tra quelli che riprendevano questo concerto c'era, pensate, un giovanissimo cameraman che si chiamava George Lucas, ovvero il regista di Guerre Stellari, che ancora adesso, se glielo chiedete, dice che a un certo punto lasciò la macchina da presa eccetera e si andò a nascondere in un buco. Non so bene che buchi ci fossero ad Altamont, però si accucciò da qualche parte per aspettare che tutto finisse. Quindi credo che sia stato uno di quei momenti, il bello e la cosa anche drammatica del cinema, a cui siamo abituati dai tempi del cinema muto, è riuscire a immortalare momenti di cui adesso parleremo senza averli visti. Invece in questo caso c'è proprio il documento.
2: Abbiamo ancora pochissimo tempo, Dario.
3: Sì. Siamo sulla coda, non credo che riusciamo a sentire qualcosa d'altro, ma dimmi tu, Giancarlo. Ma in questi ultimi due minuti, visto che stiamo parlando di grandi gruppi, cioè di Rolling Stones, forse dovremmo citare, anche se non abbiamo una clip per questo, quell'incrocio pazzesco che ci fu tra un grande regista che è Jean-Luc Godard e i Rolling Stone, One Plus One, distribuito anche con il titolo Sympathy for the Devil, almeno lo citiamo così per fare questa breve storia.
2: Hanno trafficato a più riprese.
1: Sì, quello
2: cinema,
1: rispetto a Penn Baker, che è inconsapevole, dice proprio la presa di coscienza invece, no? Da parte di un regista che vuol fare con la musica, non dico che sia un pretesto, però una cornice per un film di ricerca, ecco.
2: Per un film assolutamente di ricerca, assolutamente d'avanguardia. Noi avremmo tante cose ancora di cui parlare, perché c'è il film di Peter Jackson.
3: Aveva una scaletta lunghissima.
1: C'è quello in cui dito, se si fanno ancora documentary oggi, la risposta è sì. Get Back di Peter Jackson.
2: Get Back, che è
1: 8 ore di leggerezza, ve lo consiglio.
3: Che meraviglia.
2: Straordinario
3: documento. È stata l'esperienza cinematografica, a mio avviso, più rilevante dal punto di vista del documentario musicale degli ultimi anni.
1: Sì, è una filiazione diretta, così parliamo anche di lui, di Martin Scorsese, che con The Last Waltz e altre cose ha scritto anche un mockumentary in cui inventa delle cose su Dylan che non sono vere. Quindi, insomma, siamo su un altro livello di realtà.
2: Eccoci, sì, assolutamente. Poi avremmo potuto parlare di Style Wars, il documentario che racconta appunto la nascita dell'hip hop.
1: Avremo, ma un giorno succederà. Come dire, tutto
2: ma forse
1: questo
2: ci sarà una parte
3: seconda.
1: Sì, verrà un giorno, come si dice.
3: Grazie Dario. John Vignola.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a John Vignola, assolutamente. La nostra puntata termina qui anche la nostra settimana, caro Dario. Sì. Vuoi fare tu i saluti?
3: Certo, assolutamente, appena metto, eccoli qua, ci sono. Allora, i saluti della puntata di oggi sono ovviamente fatti da chi ha fatto la puntata, le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, la nostra redazione Alessandro Boschi, Erika Favore, il nostro super ospite John Vignola. Grazie John.
2: Sì, ricordiamo la sua trasmissione, la nota del giorno dopo, e poi insomma tante altre cose, perché John è un inesauribile critico musicale appassionato di musica.
1: Sì, un inesauribile fonte di divertimento per gli altri.
2: No, di nozioni e di notizie e di curiosità. Grazie. Dario, noi ci rivedremo un giorno, a presto, restate in ascolto di Radio 3.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Giovanni Gabrieli, 4 canzoni strumentali, dalla raccolta Canzoni e sonate per sonar con ogni sorta di strumenti. Canzon 16esima a 12, canzon 14esima a 10, canzon nona a 8, canzon 15esima a 10. Complesso strumentale Empire Brass.

0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato quattro canzoni strumentali. Complesso strumentale Empire Brass.
1: Alexander Baradin. Danze polovesiane dal secondo atto dell'opera Il Principe Igor. New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein.

0: Di Alexander Baradin avete ascoltato Danze polovesiane dal secondo atto dell'opera Il Principe Igor, New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein.
1: Jan Sibelius, Ouverture in Me maggiore per orchestra. Orchestra sinfonica di Lahti diretta da Osmo Vanska.

0: di Jan Sibelius. Avete ascoltato Ouverture in Mi maggiore per orchestra. Orchestra sinfonica di Lahti, diretta da Osmo Vanska.
1: Gheorghi Enescu, Intermezzo per archi, opera 12. Allegrement, Trélant, orchestra da camera di Lausanne, diretta da Lawrence Foster.

0: Di Gheorghe Enescu avete ascoltato Intermezzo per archi, opera 12, orchestra da camera di Losanna, diretta da Lawrence Foster.
1: Alexander Scriabin, studio in Re diesis minore, opera 8, numero 12. Pianista Stephen Kovacevic.

di Alexander Scriabin avete ascoltato Studio in Re diesis minore, opera 8, numero 12. Pianista Stephen Kovacevic.

Johann Sebastian Bach. Sonata in re maggiore per viola da gamba e clavicembalo, Bach Werke Verzeichnis 1028. Adagio, allegro, andante, allegro. Margot Blanchard, viola da gamba. Diego Ares, clavicembalo.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la sonata in re maggiore per viola da gamba e clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 1028. Margot Blanchard, viola da gamba. Diego Ares, clavicembalo.
1: Carl Maria von Weber, Concertstück in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 79. Gerhard Oppitz, pianoforte, orchestra della Radio Bavarese diretta da Colin Davis.

0: di Carl Maria von Weber avete ascoltato Concertstück in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 79. Gerhard Oppitz, pianoforte, orchestra della Radio Bavarese diretta da Colin Davis.
1: Leonard Bernstein, Sinfonia numero 3, Kaddish, con soprano, voce recitante, coro misto e coro di fanciulli. Soprano Montserrat Caballé, voce recitante Michael Wager. Coro Wiener Jeunesse, maestro del coro Gunther Theuring. Coro Wiener Sangerknaben, maestro del coro Uwe Christian Arrer. Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Leonard Bernstein.
2: O my Father, ancient, hallowed, lonely, disappointed Father, betrayed and rejected ruler of the universe, angry, wrinkled old majesty, I want to pray.

Abbiamo ascoltato di Leonard Bernstein la Sinfonia numero 3, Kaddish, con soprano, voce recitante, coro misto e coro di fanciulli. Soprano Montserrat Caballé, voce recitante Michael Wager. Coro Wiener Jeunesse, maestro del coro Gunther Theuring. Coro Wiener Sängerknaben, maestro del coro Uwe Christian Arrer. Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Leonard Bernstein. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 19 in Re maggiore, Oboe in primo, 19. Allegro molto, andante, presto. Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Sinfonia numero 19 in Re maggiore, Oboken primo, 19. Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 1 in Re maggiore, D82. Adagio, allegro vivace, andante, minuetto, allegretto e trio, allegro vivace. Orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da David Zinman.

Abbiamo ascoltato di Franz Schubert, Sinfonia numero 1 in Re maggiore, D82, orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da David Zimmern. Rai Radio 3 Classica.

Robert Schumann, Faschingsschwank aus Wien, scene dal Carnevale di Vienna, 5 pezzi per pianoforte, opera 26. Allegro, romanza, scherzino, intermezzo, finale. Pianista Stanislav Bunin.

0: di Robert Schumann avete ascoltato Faschingsschwank aus Wien, scene dal Carnevale di Vienna, 5 pezzi per pianoforte, opera 26. Pianista Stanislav Bunin.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, serenata in do minore, Köchel für Cygnus 388. Mibuind Ensemble, Rossana Calvi e Erika Rampin, oboi. Corrado Orlando e Antonio Graziani, clarinetti. Andrea Bressan e Dennis Carli, fagotti. Loris Antiga e Vincenzo Musone, corni.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Bon domesti dalla redazione Rai Ladinia, che si argomenta di nostra notizia in cui merdi ai 30 ottobre. Lascio cominciare la prima per di Laura, che si rinanta in ai 21 ottobre per la deviazione provvisoria dell'autostrada del Brenner per la realizzazione del congliamento nuovo con la ferrata Tresl-Rickertal a nord di Persnon. Chis dis la delegazione della FIS visita l'Alta Badia per l'incontela tradizionale e l'ispezione sulla Gran Risa, tema centrale del Saura Luc e la prima edizione del slalom de Nuot. Union Pona rugne di Fichtel Trentin con il comune de Champdel, che è il più penalizza la provincia. In Kinga 28 ottobre va il Mainant Alps Move, il festival del bal contemporan del Sud Tirol, d'entri appuntamenti cielen domani in cestat un spettacolo artigiai, coreografa da Anastasia Kostner. Ella sarà dall'an che va inant una della coordinadasses del festival. Donos notizier, tena ker daura prescia puc valanco inante con la trasmission La Digna Live, in cui con Leo Senoner, che tratta la scuola di ski, il dauni del sport da ski, mancia la possibilità di slunge l'attività della scuola di ski a tut l'an. Gest la trasmission e Flavio Prinot, presidente della Lia della scuola di ski del Sud Tirol. Ma son sang d'improvvia e scominciamo con notizie d'attualità. Naila de 29 anni di paese studage sa fatta da San Melen in ir a Giacrap sung la roda de Vael la ietume da giunta or 20 metri. Naila giva dan ora la penultima lungazza de corda il rampin che il crap ca sam su la teni ti da vestre stat la man la fajang tume il da vaiz dunce il rampin de sot con Naila che gita fine sota si compagni de corda che fa vat na sosta segura. La crededa d'aiuta per il compagni è stata intorno alla setta Zaira sul posto il riesgiuni mandale lì soccorso con i giudacrap la stazione del Zanter Fascia. Do la prima cura sul posto e la ferita unità trasportata dal spedale Santa Chiara a Trant. La polizei de Stat a binaccia stel un al de 34 anni che van cris con un mandato arrest internazionale. Il cittadin tudas che unia binata na struttura turistica li uni portate per giung a Bulzan da via che van cris dall'autorità turcas. Il tivan trattante va e giuda pro la immigration clandestina zamsra la signoria torna a decision sun la estradizione. Il neue mod guna notizies del patron del luog da paur sung il renon brujajou dan traienes Valentina Ridolfi.
2: E seguita essere il mister che il suo retenon non si ha nessuna notizia dell'on patron del mes Folghauserhof che ha ciò perfetto la netta inter 22 e 23 di settembre dalla 1 e 17 minuti di net. E in una gran mal defecto era morto tra mille gialine sette che l'occasione era di sparire il patron Tobias Unterhofer di 44 anni. I suoi difetti ha ispezionato il dettaglio la magia della struttura TDSDO all'evento e gli ha dichiarato che non era venuto a puntin rest umain. Ence se la operazione del rescida all'estate sinistra a causa della presenza di carcasse di ucie, i tecnici i dis che la temperatura argente dal fec non le sia state così alte da descancellare vigni sende il passaggio di una persona. Della speranza di trovare l'onte la vicinanza sensibile ai 26 di settembre, l'era venuta a incendere un'operazione massiva di perlustrazione del territorio che ha tolto i studi a FEC, la protezione civile e la forza dell'ordine. A despetto di sforzi vicinanti per differenti ore, la inrescita le si è venuta a essere del sud senza nessun risultato.
1: Lascio cominciare la prima per di Laura, che gira in Antonchin ai 21 ottobre per la deviazione provvisoria dell'autostrada del Brenner per la realizzazione del congliamento nuovo con la ferrata Tresl-Rickertal a nord di Persnon. L'opera consentirà di congliare la linea della ferrata del Brenner con la linea di Puster Tajangora Furtazza e scurtandoci i tempi di viaggio. La seconda fase di Laura sulla A22 è programmata dai 2 in Kingai 23 di novembre. Il team casa domanda che vanno tutti giù i corsi di formazione per i privati che fitta via maggiungs o quartieres. Allora il team K si tratta di una regola ingiusta, non vede la punia per i hotelieres. Ora di cal costa il corso in grum di soldi, scrive il team K in comunicato. Truppes da se senti chicanei, il da liegerinante il comunicato, so scritta al consigliere provinciale Alex Ploner. La giunta provinciale ha danciuta di gestante la decisione di oblia i privati che fitta via a fe curs apposta, curs che ponia custie un king a 3.000 euro. Union a Rusnedi Fitzl Trentin con il comune de Champdel che è il più penalizzato. La provincia gia fitta Champdel ti costa al fittadino in media più che mezzo si davani.
2: Avisa le cosita te comune Champedel per il fit costa belle che mesa paga. E studie statistiche le venue fatte dal sito internet quadrivo.it. Le venue incrociai vadagnes del 2024 coi fici della seconda metà del 2025 per un quartier di 80 metri scadracci. Champedel ruas non son la classifica provinciale di fici più ceres. I residenti con destiner il 49% dei suoi stipendi net per paere il quartier. Se tratta di una quota giudicata belle che nia sostenibile per una famiglia che conosce costita dal bons mentre i consumers de venidi. Vivere a Ciampedel diventa donca nel sommic proibì invece che in progetto real de vita. La crisi della cesa l'attualità di tutta la raiona già che i comuns vegins registra percentuelle su muie autes. A Cianacei il fit il tolite il 48% del stipendio, a Ciavalese il 43% e a Pardace il 41%. Dall'altra parte la classifica le Amblard Donte la Val Denon con l'1% del stipendio, Ronchi Val Sugana col 12%, Grigno col 3%, De Città de Trente il fit il costa il 26% del stipendio. I costi proibitivi di Ciampedel de Fassa e Fiemiele al turismo e ha conseguenze sulla popolazione la firma del post che fa sfadia tra l'Uri Arancia a causa della menzanza di Ceses e di Prises Massa Auch. Per esonerare di questi dirigenti di Confindustria ha chiamato l'assessore provinciale alla politica per la Cesa Simone Marchiori, la firma domanda soluzioni concrete e asveltes. La provincia da Mansia invece valuti ad esirinante con i progetti Rival e Riurb. Rival a Pontin per proer a mettere sul mercato c'è difficile, comprese più buon marcià, i frabbicacci privati o pubblici non più dure. Te pecte fa le rance vignò presentare il progetto Fercesa con la Fondazione Trentino Abitare che si tolessa sulla gestione di quartiere sal posto di privati per gestire miec a Pontini i fici.
1: L'Associazione de Caeda in Plan Sportamonte Sud Tirol fece una bilancia positiva della stagione d'insta passata. I manchi d'insta e per davanti importanza, se banchi manchi d'inviare con la stagione d'ai ski, resta forma per la maggior parte in plan che i manchi ulacchi davanti al plu. Ajude PEA, il lancio stato il tempo stabile, che insta con temperature da 6 tauri, ancia l'auta, la monte 5/3 d'auton. Il presidente dell'Associazione de Caeda in Plan, Helmut Sartori, Tori, auzanciora la troppa scomincia divas, tanto l'auter calos autos alla gente del posto, coc cala de stantan planche la provincia, capita de miau priege sa chi cal su Tirol pass. Obiettiv, ten tamp long, de plu un planche, da vestr la diversificazion, per pudaitani da viart fetter dut l'an. Un king ai 28 d'ottobre vamo in Nantes Alps Muffel Festival del Ball Contemporan del Sud Tirol. Tanto riappuntamenti l'endomani anche staten spettacola urtigiai coreografa da Anastasia Kushner. Aila sarà dall'an che vang in Nantes una della coordinatasse del festival Martina Rier.
3: Up Close, che è il titolo del spettacolo che è stato taudai Amarang, Bulsang e Urtigei. Il programma di ballo è Laura Ora e coreografata Anastasia Kostner da Urtigei.
4: Up Close calciala la persona e la possibilità della persona di se mettere dunque con gli altri, va sulla individualità e la collettività. Già che lì è il focus su questa individualità, o la io propone mo la collettività della persona, sulla c'è la per la persona ma su altri, o la io anche la consapevolezza dell'altro.
3: Na performance de ball immersiva, de quella che l'anva de uginanza, percezione e il balance zit d'anter individuum e comunanza. Il pubblic s'anconta con i ballarins de na luogia o la canaud leda, un soffel de fla, un pitl moviment davant a na coreografia, per chi che no viv niat a na gran città n'esperienza nuova.
4: L'idea del festival Alps Move è da gi ti posto la cavagna suens mostra il ball contemporan, I precalia che festival bella, già che suons valt post che un balconia, il bal contemporan e gente che insamo neanche da questa ert che van a chalé e che ha la possibilità da udai vela de tel che normal vaig un mezzo na gran città.
3: Il bal è una forma di espressione che è da più come un movimento al dodo ritmo della musica, ma che trasmette da barriera con la musica un messaggio. Perché sfin tol Anastasia Kostner de mezzo la paladina frontale, creando una luoggia viva, da quella che la tensione, la risonanza e la relazione da entre ballerin e spettador e il cuore del spettacolo. Doris Plankl, la coordinatora artistica del Festival Alpsmove, il spiega in sci.
5: Die Leute kennen die Worte nicht fassen. Sie wissen nicht, wie sie das beschreiben sollen, aber sie spüren was. Und der Körper regt sich auf allen Ebenen. Das Nervensystem nimmt trotzdem alles auf und die Leute sind dabei. Man hat es auch gespürt, die Konzentration. Und ich glaube, das ist die Besonderheit des Tanzes.
3: Da 21 anni in caie Doris Plankl per la Lia Alpsmove, è stata una delle comambres fondadores e ha vivuto per tutta l'evoluzione che è stata da questo champ d'lecht del Südtirol.
5: Wir sind stetig gewachsen. Also es gibt auch immer mehr Tänzerinnen und Tänzer, die im Ausland arbeiten und gern zurückkommen, um ihre neuesten Produktionen zu zeigen. Und das hat einfach zugenommen und die Produktionen haben zugenommen und das ist ja gut. Das heißt auch, dass der Tanz der Körper spricht. Nicht? Ist eine Sprache, die ins Direkte reicht.
3: Da lange Wangs auch engagiert Doris Plankl la Koordination einer Generation nuova de Ballerinas e Artistas. Una de ellas ist proprio Anastasia Kostner, che sen conforta su questa esperienza nuova.
4: Io mi conforto, io vengo una bella sfida e lì è interessante a udare il Festival dell'Auto aperto, già che sono stata anni lo profor come ballerina, come coreografa e sono la possibilità di altri una piattaforma di poter mostrarsi l'auto.
3: Ha dit Anastasia Kostner. Il Festival Alpsmove va mo in King ai 28 ottobre e si presenta con de più spettacoli rappresentazioni de più luoghi del Südtirol. Tutte le informazioni più avvisa sono le plata web alpsmove.it.
1: Te fascia van le cordance sang d'auton la spedizione della Patagonia della gruppa alpinistica di Chamorges.
2: In occasione del 50° cedean del dighi e Ponte de Mezco, la spedizione per Huerta la Patagonia a Moena ven portadante il docufilm che conta dell'avventura dell'America del Sud de Rochadores che ha scritto la storia dell'alpinismo de Fascia. E lunes ai 19 di ottobre da mesa les nef de sala Simoni Mazza a Moena de las Coles ven ricorda el 19 di ottobre del 76 che anche un grumon de gente Fascia se abbina a Ciampedel per saluderi Ciamorces che Ponte de Mezco per se appruma spedizione. Duccia è intenuto che la fosse stata un'esperienza unica, de fatto il gruppo ha bulmet de conoscere de nuove realtà, ruerte les a mopec conosciui e se le erte in fatto da sen fra de anter. Almo Giambisi, Alfredo Weiss, Carlo Platte, Recchia, Ettore Rason, Gino Battisti, Ivone Mela e Ludovico Vaia, e a metù alla letta Sire Corci la indesfida per ruer sul piz del Torre Egger. Chiest l'ena occasione per ricordare in ci compagni che Sinjic, Aldo Gross, Adolfo Lorenz, Beppino Vian, Cesare Franceschetti, Corrado Ritz, Lino Trotner, Luciano Ploner, Renzo Favè, Silvio Ritz, Tita Weiss, il dottor Carlo Romanese e il cineoperator Hertz Bertl. Tutta la comunanza la inviata a guardare il docufilm de mezz'ora e dosse far due ciaccoli coi protagonisti e conoscere ce che di più incontra la storia della nostra val. La proiezione la è de band e duce per il torpert.
1: Chi ci dice una delegazione della FIS visita l'Alta Badia per l'incontrata tradizionale e l'ispezione sulla Gran Risa, tema centrale del Saura Luog e la prima edizione del Slalom de Nuot.
3: Canca la Coppa del Mondo de Ski unirà ai 20 e 21 de dezembre l'Alta Badia sarà un'edizione particolare. De fatti unirà per il primo de Asselden Slalom de Nuot. Una novità che si aggiunta alla storia longa della garage de Sun la Gran Risa che pieterà ai appassionati del sport ai ski una prospettiva nuova su un di portoies più impegnative della disciplina tecnica. Il primo appuntamento di questa 41ª edizione della Coppa del Mondo alla Ila sarà qualche fuori il Slalom Lerch, che unirà il domani ai 20 dezembre. Il didò, l'una c'è 21 dezember, unirà il panagaraggia da sera, sung la gran risa illuminata. Per poter essere capuntin per questa garaggia, il stadì in ciò ne fatten saura luog de barriere da cui funzionare la Federazione Internazionale del Ski FIS, in perte de scur, per udai la condizione del portoi e per usne di particolari organizzative, per poter garantire la garaggia in sicurezza per gli atleti. Sung la gran risa e il bello l'implant de illuminazione, tanto il 2015 e il 2019 fiel unitas il de garagedas de slalom lerg parallel de nuot.
1: Itlo fina nos notiziar de grap ravai scuta su, jons arinante cun la trasmission La Digna Live, nquei cun Leo Senon.
0: La Digna Live. Microfons da Vierge son attualità e cultura. Conduzione Leo Senoner.
6: Prekerce la doi i vinz kunst te kas moment bon domsdi i bauni alla Digna Live in quei con il tema a scoles de ski. In questa sada è de 7 de ottobre la Bulzan la senteda generella de la Associazione de la scoles de ski de Südtirol. Na lia questa che io ni in tutta sud an doi anni til 2024 che tolit i rappresenta tutta la scoles de ski e de snowboard de la provincia de Bulzan. Il presidente de questa lia, io ni nuem saldi conosciu, de Gardaina, i tla la Digna, i rispondo al nome di Flavio Prinot. Flavio Prinot è stato direttore della scuola di ski e snowboard di Selva per ben 18 anni, dal 2008 fino al 2026 da Anciuda, quando da ciò che sta in Ceria a Roman Niederkofler. Dal 2024 all'incontro il in ciò accede la lia della scuola di ski di Südtirol. Sada kvang cogdit l'assemblea generale annuela c'un je pal program c'e jelpa d'interessant castiada.
7: Questa sada onz na sentera chal importanta e lo van vel mutazion de statut, ja con nan trai anni uns cominciai un duc sa il bujang pot fe vel mutazion, cal unirà dant i po giron sit un valguna tematics ban bo importantes creverda da unit la scoles e tlos trat la chal de laurang din sta de pudeit ni da vier la scoles ang din sta con la medema situazion con din vieren per tide na prospettiva de laura che ich meistri jauni culas fe coc laur propil schiller coc foniet plus da chut.
6: I su cas j'on zit pona modaldo alla menuda samban mudazion del statut che il pagudant d'importante de calvier sulli per la mudazion belzando doi tre anni che la ia attiva che sta lì.
7: Un duc mancia vel roba, che la veles online, come pudas, tretres, che esan, scialdi, musegna, for Sabinestri, vel roba importante da Feora, po uns i rappresentanti de zona, di schulleitri, che musan uni litei, con un sostitut, e po uns mo, l'altra roba importante, spustong, la veles e la legislatura del Frpont, che è ogni 4 anni la linea, ogni 4 anni non è più ad auton, ma a Danciuda. Quello che si dice che l'unirà tutto spostare a Danciuda, poi il nuovo presidente, il nuovo ausschuss, posso di giù di più, posso imparare per cominciare poi di settembre, ottobre, la saison, che tocca e avrai bel la strada un po' splaneta. Come un po' di, già che il van l'età d'ottobre, novembre, poi a chi tutto per via, io non potrei che c'è piazza anche da.
6: Sull'ordine del dì, c'è un referato interessante di Zukunft des Skisports, il Downhill Sport del Ski, referato il Magister Christian Eigner.
7: Sì, il Magister Eigner, io sono un audix, vortragen, niente bel, e da lì, io fai fuori un po' la tema che il downhill del ski e del gico ski è un pericol con tutta la situazione del clima, delle leghe e di questa roba, ma ascoltando su lui e ascoltando su si referat, penso positivo e dà anche prospettiva per questo sport da diviare e non è fuori tanto tragico che la maggiù, almeno ascoltando su lui.
6: La lia della scuola di ski di Südtirol, tu da sud 2024, perché è il terzo anno, c'è il sergente che ha il tempo.
7: Ma un argent in alcune robe sulla che mi ha don sensibilizzato la politica a capire che la Perus come di Schilleri, o la che vanno rappresentare Schilleri, e poi uns la lia della scuola che è più petrip, più la scuola si come udu come petrip, e un fa un alcune robe scelte importanti, come l'arbeitssicherheitsrecht, il statuto per la scuola, un codex, adum rujdon con la Perus come rangen può, l'ausbildung per la uni, Chalon, kokuda izang la tematica comportadant de tretres, la scola spon gibaitre din sta, un grunde tematic va ben pop la scola.
6: Valgun numri, tanch seisa, scolas de schite, Südtirol, maestri, koi papana eben g'schrapport, nuf, ki unias lde, kung la camera, kung l'orden di maestri schi.
7: Ma son 68 membri de la linea de la scola, e questa scola laura circa 2300 Schilleri, tra assistenti Schilleri finei, e che li hanno grandi, possiamo dire, mito maestri. Io mi dico che li è più via un po' critica la situazione, già che mi non ha la potenza unire a sede, due lias, ma uno tutti gli ultimi tempi che vanno lavorare a Dum, vanno cialare di fare robes a Dum, vanno discutere robes a Dum, e chiaramente qualche bel dito, un rappresenta i Schilleri con Sid Bougens, e la lia della scuola rappresenta tutta la scuola che è un pozzo d'altro come il maestro Saul.
6: L'attività della scuola di schi in tutto l'anno in c'è di instacca c'è un tema, un'idea, un progetto che io diciamo mo al cominciamento mi sono detto che di più scuola il fece praticare questa attività tanto tutto in spona la scuola di schi in snowboard di selva la che Flavio Prinot, che in cui conosce al microfono, è stato direttore gli ultimi 18 anni a ciò della LIA della scuola del Sud Tirol. Questa è un'attività tutto l'anno della scuola di schi per questa un'opzione o è un must, come diciamo per l'inglese, un secco che si fa per sopravvivere per la scuola di schi?
7: Ma per la scuola di schi sopravvivere è una grande importanza dell'inverno. Ma chiaramente sono fuori di più di luoghi o di rayons o la hotelleria e anche il luogo domanda proprio l'iniziativa della scuola anche per l'attività di stas, che si con la roda, che si con il signor Supermonte o il Nordic Walking. Non c'è alcuna attività o la hotelleria va verso la scuola. E perché fosse il Bougens di poter ni weiter l'attività di sta. Ni bang alguna scuola scoc tu dis che je bel fesch, ma che ja mo supo fe un grund papier in grund roba per giauri altra società i pudei fex laura ja schon wohl extra post po in i kal je per un grund de scuola Südtirol Kninia dan ganz scuola ski durch die jaio selva magari schal di rie per kal challenge i con l'aiuto la politica e anche la Landesregierung de gi verso sta strada clo che un po gi beitr con la situazione da dimiern. Il Trentino ha anche bel comunicato che chiaramente lì che è Bougens e per quel challenge di portare a fine anche questo progetto alla fine della sessione.
6: E tu hai visto che c'è stata una contesa proprio in stadio con l'Andes Hauptmann e anche a livello provinciale con la Giunta. Il paese ignorato è interessante di nuovo.
7: Sì, un abu che sta di una contesa con l'Andes Hauptmann Kompatsch e l'Andes Roth Walcher che il tempo di questa roba è stato su e anche capito che il Bougens la scuola di fare questa roba e ha detto che non ne ha una risposta ma che c'è la abbinong una strada che un po' fece che è anche capace che gli è chiaro che non ti dà la possibilità alla scuola di baitre, ma anche ai Schilleri di fare l'attività d'inverno e poi di baitre con gli stai che l'unispo anche per i Schilleri già un più interessante per il loro.
6: In c'è la scuola di schi al di d'anquei, cosa dice al di di più che nomina una gruppa di maestri che si mette a Dum per fare lezioni di schi, la scuola di schi o la che dice maestri laura, le aziende, le firme più o meno grandi, con un grande competenze, con un grande attività in teoria in c'è all'insegnamento.
7: Ganz genau, das ist die Propiedrat. Na scuola di d'anquei che lì è un'altra firma, una droga, l'Orange Belau Dutlan, da ist da nas nas und kein klar la kan prestong hora la rodas und noch da doi sekretärs ke du plan wann su dodge mans wann laura und mans la scholas a skur dutl du wirs ke a Attraktivität der Firmen, das Arbeitsrecht, das Wirtschaftsberater, das Rechtsanwalt, das ist ein Dutt, das ist ein Post für diese Aktivität. Das ist einfach wichtig für die KP. In der Schule ist es nicht mehr klar, es sind Kunde im Dezember 140 Schüler. No, die Dutt an Organisation, die es possible geschlecht bei einem Meister an der Firma.
8: E proprio questa organizzazione, questa gestione di tutto quanto non è semplice e se vuole l'attività di tutto l'anno, poi bisogna anche un tempo di installare l'altra stagione che non è l'inverno, questo produttivo bisogna installare, si tratta niente di fare, ma bisogna fare che rende, poi, no? Che è economicamente interessante per la scuola.
7: Sowieso, klar, man muss ja wichtig noch das Beilpun und hier. Man muss ja den Grund Speises, den Grund der Problematik, den Grund drauf ist der Payer. Ich bin kein Mussel, die wären. In den Stab ist es interessant, weil es alles für die Effektivität.
8: Im Maestri de Ski, weil das Fundament der Schule ist, aber die Schule ist eine Aktivität, die wir selber lernen, auch. Tan interessant, tan bel, tan tira pa mo l'or da Maestri de Ski al di dan quei.
7: E quasi un po' una problematica con sent che stiamo sa già che maestro Tschki, siamo in scomancia da Ornadella a Laure, già un bel dant, ma per il primo di dezembre un chicking ai vint, che scomancia ne ha un po' i mutons a vai frai o la ferie in Cocondish, io un po' pluria, così grande attività, scomancia verso Nadella e poi Jones King ai Sirs o ai Dias di Jenner, per calla un momento via, poi cominciamo sino da Carnsha, il nostro un buon mans e poi fin marzo fin la Belau via la prospettiva per laure Schaldi e maestro nia dates che santa stanta dies il resti un po' scilla per quelli un grum già unic fes la prefong e là ma ischir la sicurezza d'un laure e per quel quelli un bagunietz chalons de pite più mangi, più attività che un po' può il maestro Tschki può scrivere effettivamente in tutto l'anno.
8: Io da per i giorni poi, diciamo, abbiamo un tres affinché la loro alpa andiamo fascino che dicesse scrivere più d'aggiunto per il maestro Tschki.
7: No, quel musi dico sì, i mutons un grum che vanno ora dal C-Club che può essere lasci per il C-Club ma è questa buona capacità di Tschki anche po vai a fare la prüfung klar, ma il problema è proprio per fare l'ora da Schiller. Il fascino i bangi un po' per tu, che il muo si mandi, che non si fanno già una buona, volon for compa di in c'era, vestri Schiller forme un zic d'extra, che il forbang muo si mandi, all'i dan cui il nia più tanto, li anche mudal l'ora da Schiller, un clout a fol un po' più locredut, all'i dan cui il dut un po' più streng, un po' più la matverda, gli scialdi mutons, i signori anche muda, c'è la più, tutto più genau, e succede un fele anche più complicato, tutto in clout a fol un po' più locredut.
8: La gran responsabilità c'è di dan qui, la sicurezza su anzi al primo punto, pur un po' economicamente il forma un lavoro che al manco di quel tempo la che il fece è interessante.
7: Sowieso, Leclerc, se non pensa, poi è un lavoro interessante, però la responsabilità è ben unita Samuda Schaldi, che Samuda tutto il sistema, e perché io sai che Schiller è già con 22, 23 anni, con chi mutons da Nadel, con 8, 9 mutons, sai che sono questa pista, che gli si strappano, gli è tutto, perché io mi sono detto che ben Schaldi muda. Tutto fa l'anfor più sauri, manco. Noi sono tutti tutti l'inverno, 30-40 unfollmeldungen, un e poi li, chi quel soldi, chi ha mai un processo, chi ti dà la gara un, chi ti dà la gara l'altro. Lì diventa Schaldi ria, anche prima maestri.
6: I maestri e la maestres de Schi e Silauch sono a mezzo ottobre e la prossima stagione da d'inverno vang de Segur. Termin si mette la tainante, se non c'è la condizione della naifi del tempo permette di via via la stagione da d'inverno, si che il tocca da vester. De gra Flavio Prinot, per vester stat con nous in quella linea live, Flavio Prino tie il president de la Lia Provinciela de la Scuola de Ski de Südtirol. In aus le cordon en chuk en casta sada i de 17 de outobre il abulzan la santeda generella de la Associazione de la Scuola de Ski de Südtirol. In aus se fermont tlo per en quei la parola passa ai collegs de Rai Südtirol. Rai Ladinia vainant da seira nia de radio da la 7 a mesalot i pona la television cun trail da 5 nucalotti da la 10 d'antrit da 10 minuts a la 9 e la transmission Sport Ladin. Ich soll es scute su moniet casta transmission spudagi it la mediateca radio a la mission www.raibz.rai.it. A la tecnica favlunque Aaron Schrott, un bel salut e an saudi vedis Leo Senonach. Bon domsdi.

0: Reise Tirol. Ihr Programm am Abend.
1: Wie der Krieg die ukrainische Künstlerin Natalia Suban verändert hat und was das Maschennetz an der Fassade der Museumgalerie in Bozen bedeutet. Weshalb Dokumentarfilme für Nela Merki, Vorsitzende des Südtiroler Filmverbandes, trotz künstlicher Intelligenz weiterhin spannende Formate sind. Und der Verein Kulturkontakt Eppan feiert 30 Jahre seines Bestehens. Dies die Themen im Kulturjournal, heute Abend ab 19.40 Uhr.
2: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Rai Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
3: Le sette da sera.
4: Rai Ladinia. Notiziar.
3: Buonasera, scomenzò il notiziar con la scontrada in Chia San Martin della giunta provinciale di Comuns Ladins del Sittirol. Le vignù regionali di mobilità, infrastrutture, con al centro la sicurezza. Le vignù regionali in Cedela Rodes, sentì l'assessore provinciale Ladin Daniel Alfreider, intervistata da Mara Miribung.
5: Ungodi, il lotto gradana è un bel schaldinant, te lo il ste laurefor dut, il trud la roda te dutta la valada, sai quel punto, diciamo, colleghe sai, completamente. La valvadia è il ciamo da fa un gran laur, e chilo naturalmente a dum, a un bolcia, a dum, ai comuns, un definisai la caleda da ginant.
3: Le vegnù regionali in Cedel Besen della Cese, sentì un lombolt della Val Felix Nagler.
6: Am meisten hat man da schon ein bisschen projektstück Habitationsprisch Kalmiere und in der Gemeinde sogar Wohnbau und da war dann der Habitationsdafite. Sie gehen eine Thematik in der Summe più affrontate, die ist al Rever der Mentalität durch Kansch.
3: Venion adesso a Papa Leo VI Degeisem che elette sala operatoria te chis moments al Policlinic Gemelli de Roma. El vensot mettu un intervent chirurgic per torfora un nodulo al polmone dreta. L'operazione fatta tel domesdì de Inchela ven fatta dall'equipe de chirurgia del Piet videda dal professor Stefano Margaritora. La senta sede la comunica l'annunamento deduta l'audienza del Papa in scena al mertes ai 20 di ottobre e il con ster in pausa post operatoria circa una settimana allo Spedel Roman. Autra novità svegnerà date sfora a mo in snet. Una persona abusanla è venuta indagata per tentativa di omicidio e a Cesa sia già venuta trovata 3 kg di cocaina. La persona in el sentadin albanese de fat non si è cruciata e si accusa già stata del passato tentativa di omicidio e si è tenuta a Cesa sostanze e strumenti per confezionare la dose. Le è venuta arrestata la squadra mobile di Busan e già venuta socastra in balanzin di precisione 2.500 euro in contanti e 2 fonins. La giunta provinciale di Trento la approva un piano di 22,3 milioni di euro per potenziare i jolieres del soccorso. Ti ultime 10 segni interventi è cresciuto del 44% chi via per il D e del 133% chi de net. Il progetto è il pervetto di comprerite a Montjolier portando la flotta a 4 mesi in dut e venirà a aver 2 nuove basi operative, una a est e una a ovest del territorio, che si aggiunterà ite a quella puntin de Trento Sud. Del 2023 gli era venuto sperimentando Jolier a Chavaleis e che sta a portare a migliorare il servizio sul territorio orientale del Trentin. Il presidente Fugatti spiega che l'obiettivo di questa riorganizzazione è passare fuori al modello attuale Trento-centric, passare dunque fuori ai limiti territoriali e smendrare i tempi di intervento a massimo 10 minuti di vignaria della provincia. La nuova flotta che la gira a regime di Doien la permetterà di avere dunque 3 elicotteri sempre operative in denaldi e un quarto di riserva. Le vignù fora aggiornamenti sulla Coppa del Monte l'Alta Badia e slalom strength vignerà garesà de net Martina Rier.
7: Canca la Coppa del Mondo da Ski unirà ai 20 e 21 de dezember l'Alta Badia sarà un'edizione particolare. De fatti unirà per il primo de Asselden Slalom de Nuot. Una novità che son giunta la storia longa della garage de Sun la Gran Risa che pieterà ai appassionati del sport ai ski una prospettiva nuova son un di portoies più impegnative tra discipline tecniche. Il primo appuntamento di questa 41ª edizione della Coppa del Monte alla Ila sarà qualche fuori il slalom lerg, che unirà il domani ai 20 dezembre. Il dido, l'una c'è 21 de dezember, unirà il panagaraggia da sera, sung la gran risa illuminata. Per poter essere puntin per questa garaggia, il stadio in cui ogni fatto sarà luogo di barriere d'amber, unirà il panagaraggia da sera, sung la gran risa illuminata. Per poter essere puntin per questa garaggia, il stadio in cui ogni fatto sarà luogo di barriere da cui funzionare la fede.

0: passare dall'estate una gran festa a Saint-Jean de Fassa per i 130 anni della cooperativa de Fassa Fassa Coop. Le venu fat la messa te Gesia de Pozza, dopo la defilada con la musica de Pozza e de Vic, Marena te Tendon fat su apposta a Pozza e per i soci a Pontine in Dut Passa 2000 le venu sport la Marena festa con musica e da sera teater con i Bontemponi. L'era Ence e il presidente della provincia Fugatti. In con del tempo vedi son che domani è mercoledì 14 di ottobre le buon tempo Pex Nicolà domanda domani con essa essere Ence Mingol Manco Fred che in che. Con che sdonca le dut ve salute e ve lascia ad essa i crepes dal sela. Stase ben.
1: RAI Radio Ladin. Porta d'averta su cultura, art e musica.

Buonasera e Bagno News da Alessandro da Punta, la conduzione da Daniele Mistura, la tecnica, per una trasmissione di carattere letterario con la quinta, penultima, The Sea Spirits del Teatro Cabaret di Simon Kochner, benvenuti in Valbadia. Simon Kochner è il regista e jobler del teatro, ma c'è autore che si scrive in stasi toci che al rappresenta spodan al pubblico. Alla adatte per Radio Ladin so Teatro Cabaret Original, benvenuti in Valbadia, un tocco la calticunta con simpatia trupsavai e ironia a sciori turisti italiani della Valbadia, della storia e cultura di Ladins. Buona audizione con la quinta parte del Teatro Cabaret dal D3 di me.

que yeux à Zdagne Sounet et na Tarantella. Na Tarantella, elle a un nom, la Tarantella del Gargano. Elle est un de cette Tarantella. Na chantia d'amour, il teste est un teste d'amour, baia. Un baia de stalla su che potesse conquistare su alla l'alla calcalsa in amore e os da manare spuccio di chantel pasena tarantella quain dalla Puglia, no? Dar champl dec ma mia fomna e dalla Puglia, mia fomna è pugliese, mo spos da manare spuccia pa da fatti a fomna pugliese con la mia terra e la mia gente. Ah, dello, ma va in più pazienza, ci dico, ciò che si è detto matman, tutto il mondo è paese, no? Alle valk che sono nasce due canci. E alle città che mi ha detto, ah, buona questa idea da unire l'Italia da nord a sud.

Og så er noen av dem med seg nansen, som er vær for vær. Jeg søker at en tekst av Tarantella, men til mann at de kunne tette la pulja. Ej, sjøri, et i dis. Jeg kan se på en mann, pysk sa spetta, ki ryv za bajet la pulja. Quando in vado in Puglia da mia suocera, ah, spoci feci pa, i sa dit da matman la serada, dijun, il scenar, sai, per inci baie, no? Il scenar che fat dalla casa, o la chiala roba, laite, e se le sperte schis due stendri. Un stender l'uns bel occupé con la carta delle tre Venezie, no? E l'altro stender, diciamo, ut, mosagn, l'occupons in scalde, che va da to la carta della Puglia, che ta che prox. Secondo stender. In se potessi immaginare l'aududa che udes a cec public c'eran contra il palc, udes a mezz il Simon e se le spertes le due schertes, una con le tre Venezie e l'altra con la Puglia. E do dal Simon la casa da vertese. E ti conti un più che i sciori la calec sta zona della Puglia dalla Calvamia Fomna alla vagn da San Giovanni Rotondo che è la provincia di Foggia sul Gargano. Poti kundinci in kurt kankivat da mia jotra jet la Puglia, kšta jotra ma da grum de bona roba da mangie, les orecchiette famoses, no? Le ricchitelle, con la rucchetta fos la rucola. Monia la rucola cala fora di urc, cala coltivada, no? La rucola cala crash salvaria, la campagna della pizia, pa, calepana bona. E spo le mozzarelle same, il pan, le dar bun il pan pugliese, insomma. E ti la conti in più sura al mangè. Anzi, se mia femmina stolt l'aurela, dando le rappresentazioni, mi fece la un bel gran pan pugliese, che ti lascio dai, che tol fora, e ti lascio dai al pubblico, che tol fora dalla casa. Mo estere il val da aterci che ti conti, che io ti contessori. E ti conti che anche vat jet la Puglia da mia giocera, da illo fesi osservazioni dello vaighi cosas, per esempio il vaighi che la pera che ha da illo ne neanche tan atra manter de la pera con uno schilo, la pera di nostri Dolomites. Iarat che le babenstet più dos che bel giust la Puglia e giust il mer da illo, i scogli. No? La pera dai lo alle da te pera laurada dal tamp che su mai agunota un pisce can giun fora pur che stes contradas da munt che cal poester pöz o fanes che stes chis paesaggi lunars, no? Paesaggi lunari che hai dis pa italian san va la gemonia ma sul mer san va la gem più fora pur la campagna rive un gunot te contradas la Puglia che su mai a propria chis paesaggi lunars che con chilo se los munts fanno se è un po' se un gornaccia pur in cerca in sella in lung no? Un se che paesaggi questa pera particolare laurata dal tamp e spo pansi in pisura e dici puccio di pa no ma tante ambiente se che la Puglia no? La che rive sul mer tante ambiente lì ci nasce le Dolomites no? Un ambiente de mer de costa o la che i tirs forma questa pera e di mille e mille d'anni questa pera diventa proprio grossa, diventa truppa e quando si tira giù il mare in gali in ciunspa, craps, no? Ecco, c'è un primo liang che un po' c'ha fe in antar una contrada su cala della Puglia ma in questa truppa si isola la Grecia, per esempio e nostri Dolomites.

Podoc ha fatto mia bella roda fuori per la campagna della Puglia, ma vado a casa, da mia giocera, la che può stare, e alla che mi dà tanto da mangiare, e che la vega che sono un po' magrista, perché è la contante che mi mangi un po', alla che mi dà la padacciana, alla mi dà le seppie ripiene, no? Le seppie che tintan fische, no? Dice in portoghese, implinides. Potevo toccare le melanzane ripiene o i peperoni ripieni. Sticciarese al ripieno, l'implinida di peperoni o di seppie. Poi, per vedere un po' da studio fuori, 5 ingredienti che lei lo. Cerpa. Pan. Ok. U. Possiamo parare. Ci sarà il pacciamo. Pan, u. Più di latte. Puc. Poi un po' di erba, petersil, un po' di ciulins. Ecco, e gli ingredienti c'è per chi? Gli ingredienti sono le sbale. Buon stolons le sbale con cioce, ma buon stolons mi faccio un po' di cioce. Ma gli ingredienti basilari, e chi? Che lo dico, che può essere considerato un'altra parallela in antar nos e ai, no? Gli ingredienti che vengono dalla vita, dalla realtà, da paura, diciamo, no? Chi lo ha portato a fare determinate ricette, determinate robe da mangiare, no? È interessante, amica. E poi capita magari il dedo, dopo che mi ha fatto una bella mangiata di seppie ripiene, da gi con l'auto fuori per la campagna, in domo, con l'auto. Andiamo a tre sapere. E siamo stati un po' in cerca quando va fuori per la campagna pugliese, ci vai un passo le sperze, siamo vai a Jurc da Uri, che è l'anno da Uri, un do l'altro, no? Queste grandi contrade infinite con chi è l'anno da Uri. E ci vai un po' più in antarite, in antar chi è l'anno in Urcaltà, siamo vai a luce da paur, no? Luce da paur, hai ti dici masserie la gioia. No? E sti chiari sono più chi è luce da paur, poi vai a scalare una casa d'abitazione, e di lungo non mi aggiungo magari in una stala, un posto là che mi ci hai cogliete, no? Stala ci dica lì, me le pa banci bosla, ci le pa banci vaces in Urcaltà. Ma ci come da l'utile una realtà, una tradizione dar antica da paura, e le in lungo là che tu vas, e le soluzioni, diciamo, che hai già fatto per vivere in una maniera che si lascia sopravvivere, no? Ne pa neanche tante valise da un posto all'altro, va bene? Se la Puglia non si luce da paura quando ti dici masserie, se va sulla Toscana ti dici un mefo cascine, in la Val Padana ti dici cascine, e non sono un mefo le villas, no? E è interessante da vedere che in chi lo giusto, c'è il da traite agglomerati di casa, sulla plu, famiglie, le vicinanze sono più più più famiglie, scrivono mai una o due, ci dico che ha capito la storia, che da essere un po' più gela da me da sopravvivere, la solidarietà, da idee, l'un con l'altro è un po' più solida da mettere in pratica, no? Che lo dico, se non mette più a verda, si può vedere che è veramente valido che un duce i abitanti del Xmon, da chi si va per la Mongolia e va da long luc da paur, o da rang che la gente a caffè maniere da sopravvivere che può essere neanche tanto lungo dal nostro, o se va in Sud America o la Canvainche. E se posso rendere conto, se osservare queste cose, che le ben cose che tu spartas, ma che le cose che conosci, e che la Puglia, per la scligio, non è neanche tanto lungo dalla Valbadia Canmines. Per certi versi, tutto il mondo è paese, come ho detto all'inizio.

Musama l'inch darchang alza foran pilas de sferanzis che pinch di cazzas, no? La de sferanzia più una di cazza. La de sferanzia nigna pur forza una cosa che vissmat un contra l'altro, ma poi sterna ricchimant pur gli altri. E in altra la Puglia e la Valbadia, val de sferanzia il bagno, no? Immaginci te però che mi affumna che anche l'ignuda da vier chilo alla durem più da tamp da s'ambiente, cioè di clavita nigna l'amdema che c'è da dalla, no? La quotidianità nigna cala. Per esempio, la prima cosa che tu mai te che ti dici in Ciasciori è il clima, no? Che è inverso che non arriva mai, pur un che vai andato fuori, l'inverno che lo è veramente lungo. E i dici che da trai mi rendi conto, o osservai, diciamo che mia femminale, non Lucia, è un più nervosa, un più dalla luna. In Ciav, già un più di terra flungs, e al pe proprio senza alcuna ragione. Feci bene un puntese amt coscienza e prova a capire che hai fatto valte, hai combinato valte, il pastè, no? Sporti da mani, ince, tu perdona, ma hai altri problemi sul lavoro? Tagli, scusa che ti lasci in pesce! Buono, c'è il pastè, e il mefo in donna de vini mai a usare, no, no, polester, no, che in do... No, lasciami in pesce, nia, tut nia! Poi c'è il pa, no? Poi c'è fuori da finestra, no? E vai che... al nai e alle 3 gradi sotto zero, no? Spocciare sul calendar e vai che calè i primi d'auri, no? Spo capaci ben ci calè, no? Te che anche tas l'anciuda bilam tu da man sul calendar e fuori il 3 freit e l'accia, spo svelinch a nos da traila lì a luna, no? Non sono inch contanti che anche l'inverno arriva in gali. Sora dut che anche tas che al basta fa 30 km o 60 km che tas belli i lines da pomp che flurash, no? Tvas jet la Puglia a fin März a sbel i mandorli, i lines dalles mandorles che flurasch e la gent che spazierai a kfisch villa d'fora, no? Qua spazier se i jeu pur paiz e sfisch sus chaculades e stat fora da Sara d'Amportas la conte cal knos fajun di ste fora, canca la svabun, no? Ni adolata, no? Ed è lo massi madar, se che mi fot la vita coniugale, lo massi madar, avai pazienza e la capi e la udaiite e popolo amato più sul darit, ti dici ai italiani, allora mi metto il cuore in pace e mi affido alla santa pazienza. Ancora un mese o due e per la fine di luglio la primavera arriverà anche qui. Spelduc la rimpug e dice contancio. Il clima, calzai dit, è un altro aspetto che è in più particolare per un che vai andato fuori, a vir chi lo e che è linguistico, no? Su chi abbiamo detto in Dante. No, dec, chansac chilot, la vita da vignide, va in la durel ladin, insomma, gna adolater va in la durel tudasc, e che l'italian va in la durel inch ma gna adolater, ma nia propi tres fora, no? Per un italian, nia propi saurida s'ambiente, inch ma bil pol fat che stut vas por strada, in capace gna dut cic la gente dis, no? In sceo l'ester gunot cic daida, secondo me, che vendat fora il shaya, dijun, shay nina massa. Ziti e la vega mi fu ma manda baielli in gaz che va in baie chilo diciamo io ma ti ho verda che le gente foresta che noi da vir chilo pans magari in città te gente che sa mari deit chilo te pustras che noi da zit al net calles che e chilo 30 anni e baia neanche c'è una parola ma buona manta capace le sdut spel calzateras che dal primo casè chilo baia alles mi fu spo samba noi sono un più ester un più fings para noi non va in dat fora. Ma ti manda per esempio i bagli la dinghe, la cui non vignade, che la mi dice una parola, poi in gali non la sai, scuta, no? E mo siamo più, siamo più di flessibilità, no? Siamo più di questa flessibilità, poi il più da dai, c'è una cosa buona che già sproviamo più da imparare i nostri linguaggi. Mia femmina è per fortuna quella categoria che non si fece niente di fuori, c'è la sfala, vieni tanto, perché là la impara il ladin di fata, senza sfacruzzi, c'è la ciumpdaia vieni tanto, no? E col tudasci invece è un più plurida, no? Ma si ben dico magari la gaja in cimia, è un più che non si nostra stolabria da ti insegnare, no? Io esam se magari ti fa valle, ti sento tudasci in orcaltan, tocca il dizionario, il vocabolario, calchi tu lo a balzang in la otta e ti insegni per parole, ma staure la magna tutto, ma se che la fat con la dinga, io di prola inch col tudas che in più bala bagnin con cal. Ecco, no,
Por ci creverda il lingaggio, per esempio, come la fumna, un po' niente a odierla. Non ci bello dai che da trai che incontra magari te berbe per strada, è più bello, no? E che ti dici in c'è sciuri italiani, che qui da noi per strada, quando incontri qualcuno, ti fermi a dire due battute, no? No, che noi siamo diventati, che questa gente che vanno, che c'è anche la musica anche tu per strada, non può neanche portare la città, non può mantenere la nostra bella usanza di salutare quando si incontra. Per strada, no? Quando vai a Zakai. Salute al manco. E ecco, questa lingua mi fa in un aspetto che da tenere conto quando togli in considerazione in gente che viene da fuori a virgilio da noi. E poi, sono per Bairro Vance verso la fine del programma, ma dando udai proprio la darta, il rettilineo finale, no? Dando il traguardo che sta bella Sara che passa due maestri italiani, ti conti un aneddoto, una piccola storia, tutta fuori dalla mia famiglia, di queste storie, di famiglia, di queste storie che contano più di ciò che è la vita da vini decilo da uno scale, mi fa aiutare, mi fa val che la gente alda già, più che valda ater da capire ciò che lo di virchilo e da capina cultura. E io a Zacco plagiai tres da ti con te ai no sciori ciò che le giuda cagliade che mia fomna mso mat al mon nos secondo mut o nos che na muta che nos non dui ecco la seconda nora casagn tradejagn ciò che le stada cagliade, no? E chi lo andati con te a visa ciò che è stata, ma se non fa in do, fece approfondimento ai sciori italiani per ti spiegare ciò che lo di è stato un ospedale, o gitto ospedale chi lo da noi. La prima cosa è che gli ospedali chi lo è da lunch, no? Per un che vira la Valbadia, a Curvara o alla Ila, l'ospedale è da lunch. E per cal è il più ci isolers che roda già i gunot chi lo, no? A io da lunch siamo giù con l'auto da Curvara a Burneca, l'ospedale a Burneca, l'estero circa 40 minuti, e calè l'ospedale più da in pro, no? Per giù con l'auto, insomma. Ma c'è chi ti dice in c'è al pubblico italiano che ascolta solo che mia femmina Lucia, italiana, non ho niente a Burneca a stare aperto. Giudica la stessa massa di ciò che fa gente, dottori, infermieri, che baies fos de lingats matern tudask e calan capis sponia ci castas se diges per po caleda lo, no? Ti moment clos durias fes sintisce cal toca, ecco, la edit bella alga mia bel, ecco dai lo mia fomera uro nia cal fos per te pustres che ciaculis baies l'una con l'altra, no? Da lo es la uri capi vini parola. Però spomas incia tira ti spiega chi italian, no? Alle pabani in sciotti ospedali che lo da noi alle pabani dut perfetto dut funzionaria dut va bun e i dottori sa pabani dut da bai il italian, no? Dut il personale di ospedali che lo su Tirol sa il italian e bai italian con te. Mo sa ma se du ed lingaz matern lingaz la uma tu dasc magari con te bai italian mo in anterai bai spo tu dasc zo lingaz, no? Calma senti lasce. Ma mia femmina Lucia che l'ho evitata, mia femmina l'ho capito di tutto. E per cal ha detto, no, io sia balzan. E per cal ha detto, va bene, se per te è l'importante che io mi pensi alla grossa e la minia ti demassa, contra solo di c'è all'ottava, non ho mai, insomma, ecco, ma sembra che tieni più conto della condizione particolare, no? Poi ha detto, va bene, poi giunse a balzan, io ti accompagnai già, ecco, un problema.

0: Viene da dire che è stato uno dei pochissimi storici in grado di capire fino in fondo quanto siano importanti le fonti archeologiche, quanto siano importanti per ricostruire la storia. E qui parlo dal più grande dei castelli fino al più umile frammento di ceramica. Purtroppo Chris Wickham se n'è andato troppo presto, però ci ha lasciato una grande eredità di scritti e di idee con cui sicuramente continueremo a confrontarci e a discutere a lungo.
1: Anche nel presente e nel futuro, anche senza la sua presenza fisica. Ma andiamo appunto all'Orazio, all'Arazzo di Boyer, che poi tanto Arazzo non è perché in realtà è un tessuto, no? È un tessuto ricamato in realtà, molto
0: È un
1: celebre,
0: ricamo,
1: molto
0: esatto.
1: conosciuto, realizzato in Normandia o in Inghilterra, poi vedremo meglio nella seconda metà dell'undicesimo secolo, e che descrive, no, per immagini e per allusioni anche degli avvenimenti storici, no, che sono quelli legati alla conquista normanda dell'Inghilterra alla metà dell'undicesimo secolo. Ecco, perché questo oggetto noto, conosciuto e studiato è una novità dal passato, Andrea Ugenti?
0: Beh, allora, è una novità dal passato perché succede proprio in questi giorni una cosa epocale, cioè il British Museum l'ha fatto diventare il centro di una delle sue straordinarie mostre, che è iniziata il 10 settembre e finirà l'11 luglio, però dico subito agli ascoltatori di Radio 3 che è difficilissimo ottenere i biglietti, ne hanno già venduti 80.000, il British Museum non aveva mai visto un fenomeno di questo genere. E il 20 ottobre si aprirà una finestra per acquistare online, ma bisogna proprio correre come se fosse un concerto dei Rolling Stones o dei Coldplay, perché i biglietti sono quelli che valgono da gennaio in avanti. Sono visite
1: Addirittura.
0: contingentate con una
1: Ecco.
0: durata prestabilita ed è una mostra che ha avuto anche una genesi complessa, perché i francesi prima l'hanno contestata, poi Macron alla fine ha consentito. Ed è un evento epocale, dicevo. È un evento epocale perché è la prima volta che l'Arazzo esce dalla Francia dopo 5 secoli. E tanto per continuare a dare qualche numero, per questa occasione è stato assicurato per quasi 1 miliardo di euro. Quindi è veramente un evento che non si era mai visto ed è qualcosa di sensazionale.
1: Oh, ricordiamo che questo è un oggetto, tra l'altro, oltre che delicatissimo, perché ha 1.000 anni di vita e più, naturalmente è un ricamo, quindi fragile, no? È anche enorme, no? Perché è lunghissimo, credo una 70 metri, 80 metri, quanti sono,
0: Sì,
1: insomma.
0: 68 metri per la
1: Ecco,
0: precisione,
1: anche
0: però è
1: se
0: anche molto
1: molto
0: stretto,
1: stretto, no? 50
0: sì,
1: centimetri più o
0: 50
1: meno.
0: centimetri di altezza,
1: Ecco, però a onor del vero, la nostra ascoltatrice che ci ha scritto prima, esultando perché noi stavamo parlando dell'Arazzo di Boyer, ci dice che sul sito del museo lo si può ammirare gratuitamente in alta risoluzione, scena per scena, ingrandendo i dettagli senza perdere nulla, dell'insieme, no? Questa è una notizia che possiamo dare, no? Ecco.
0: assolutamente, ma come al solito vedere le cose con i propri occhi è tutta un'altra cosa, quindi io l'ho visto, devo dire che ho avuto la fortuna di vederlo proprio nel museo di Bayeux svariati anni fa, però sicuramente è il caso di provarci ad andare a vedere questa mostra, perché questa mostra dà qualcosa in più, nel senso che anche tutti gli oggetti che sono ritratti, ricamati nell'Arazzo, sono stati portati in mostra, cioè degli esemplari simili sono stati portati in mostra con prestiti da vari musei. Quindi c'è un lavoro di contestualizzazione e di spiegazione molto forte. In più bisogna aggiungere che in realtà l'Arazzo nel suo museo abituale a Bayeux è appeso al muro e lo si vede in verticale, mentre stavolta appositamente lo hanno esposto in
1: Ah,
0: orizzontale, quindi
1: ecco.
0: ci si può avvicinare meglio, guardare meglio alcuni dettagli.
1: Quindi è una sequenza quasi cinematografica, potremmo in un certo senso
0: Sì,
1: dire,
0: allora
1: no? Di avvenimenti.
0: è un oggetto veramente unico, perché come è fatto? È appunto, come hai detto tu, questo lunghissimo tessuto, che in realtà poi sono 9 pezze cucite una con l'altra per arrivare fino ai 68 metri di lunghezza, è un tessuto che sta, diciamo, nella tradizione della narrazione visiva lineare e continua. E qua parlo soprattutto del registro centrale, perché in realtà la razza è divisa in tre registri, uno più grande al centro, dove c'è la storia vera e propria, e poi in basso e in alto ce ne sono altri due più piccoli, di cui adesso poi parlo. Sulla striscia centrale si dipana il racconto. E qui i modelli ci sono, nel senso che siamo in una tradizione che in realtà rimonta molto indietro nel tempo. Faccio solo alcuni esempi: i rilievi della battaglia di Kadesh di Ramsete II, del faraone Ramsete II nei templi di Abu Simbel e Luxor. Ma poi ancora più simili sono le famose colonne romane, la colonna Traiana e la colonna Antonina, no? Che sono effettivamente fatte come se fossero avvolte da un lungo rotolo su cui appunto susseguono gli episodi delle varie battaglie. C'è un precedente anche medievale, la colonna della cattedrale di Hildesheim, una colonna in bronzo che risale a un po' prima, a 150 anni prima, siamo nel 1020. E poi la colonna della cattedrale di Hildesheim, una colonna in bronzo che risale a un po' prima, a 150 anni prima, siamo nel 1020. E poi voglio fare un azzardo e arrivare fino ai

0: di campagne militari e appunto l'arazzo di Baie non sfugge a questa
1: Questo
0: tradizione.
1: canone.
0: E la storia è abbastanza semplice, diciamo, ridotta all'osso, anche se in realtà è molto articolata. È la storia, appunto, è una storia che inizia nel 1065, quando il duca, all'inizio seguiamo le vicende del duca Harold, del conte, scusate, il conte Harold, che è il conte dell'East Anglia, che va dall'Inghilterra in Normandia. Qui c'è una storia complessa perché insomma, la cosa importante da dire è che in realtà, guardate, l'arazzo non è, è piuttosto laconico, non è particolarmente esplicito, anche se spesso ci sono delle iscrizioni che cercano di inquadrare la scena che si sta vedendo, ma ci sono molte cose che ancora non ci sono chiare, non detti, concetti appena accennati. Comunque, questo conte Harold va in Normandia ed è una spedizione non militare, però poi viene aggregato a una spedizione militare e c'è un confronto piuttosto serrato con il duca di Normandia, che è Guglielmo, che è quello che poi diventerà il re d'Inghilterra, Guglielmo, che noi conosciamo come il
1: Sì,
0: conquistatore.
1: conquistatore,
0: In questo momento,
1: certo.
0: re d'Inghilterra invece è Edoardo il Confessore. Ci sono episodi di battaglia in cui Harold e Guglielmo si aiutano a vicenda, e poi a un certo punto sulla spiaggia di Bayeux, prima di ripartire per l'Inghilterra, c'è un giuramento misterioso che non si capisce bene, nessuno ha mai capito bene nel dettaglio di cosa si tratta. Molto probabilmente lì c'è, diciamo, la versione più accreditata, o comunque una delle versioni più accreditate, che ci sia un impegno da parte di Harald a lasciare il posto a Guglielmo rispetto alla successione al trono d'Inghilterra, perché Edoardo ormai è vecchio e infatti Edoardo morirà di lì a poco, il
1: Ecco.
0: 5 gennaio del 66.
1: Senti
0: Ma a questo
1: Andrea,
0: punto
1: visto che non abbiamo più tantissimi minuti, spiegaci per favore il contenuto degli altri due registri di cui parlavi prima, no? Quello inferiore
0: sì,
1: e
0: allora
1: quello
0: velocemente per chiudere il
1: superiore.
0: discorso, Harold non rispetta il giuramento, viene incoronatore e da lì parte la spedizione dei Normanni a Hastings, la battaglia di Hastings e la conquista dell'Inghilterra. A questo punto, negli altri due registri ci sono da un lato animali simbolici, animali fantastici, e dall'altro c'è una continua sottolineatura di trucchi, inganni, altre immagini che insomma in pratica indicano che questi accordi che questa nuova aristocrazia guerriera fa al suo interno tra i suoi pari, duchi, conti, eccetera, eccetera, in realtà sono accordi ingannevoli, non ci si può fidare di questa aristocrazia terriera. E questo viene per esempio suggerito con delle favole di Esopo, tra cui quella della volpe e il corvo, no? Cioè il corvo ha nel becco il pezzo di formaggio, la volpe gli dice: fammi sentire come canti, il formaggio cade e la volpe se lo mangia. Che come sono state interpretate queste favole? Come una sorta di contrappunto critico al registro centrale in cui vengono raccontate le imprese della conquista d'Inghilterra, e invece in questi altri due registri c'è una sorta di critica velata appunto a questo nuovo mondo, che è il mondo anglo-normanno, che si viene a creare dopo la conquista
1: Quindi
0: dell'Inghilterra.
1: è
0: Qui c'è
1: molto.
0: una società alterata, diciamo, da un massacro, che è quello della battaglia di
1: Di
0: Hastings, e da
1: Hastings,
0: una nuova cultura,
1: 1066.
0: 1066, e c'è probabilmente questo arazzo è stato commissionato da un abate, e l'abate di Bayeux, eseguito, confezionato nel monastero di Canterbury, di Sant'Agostino di Canterbury, e poi noi non sappiamo come mai è finito a Bayeux,
1: Ecco.
0: perché di fatto a Bayeux noi lo vediamo solo dal XV secolo. Da lì in poi è un miracolo che sia sopravvissuto ai giorni nostri,
1: Non si è mai
0: perché solo per
1: mosso.
0: dirne una, non si è, beh, insomma, non si è mai mosso. Nel 1803 Napoleone vuole invadere l'Inghilterra e lo usa come precedente di francesi che invadono l'Inghilterra, cioè i Normanni, e lo espone al Louvre. E durante la Seconda Guerra Mondiale i nazisti lo studiano, sono molto interessati, e rischia di essere rubato dai nazisti, ma nel 1944 i francesi lo spostano al Louvre nascondendolo su un carro accanto a un grosso barile da 200 litri di benzina. Quindi abbiamo rischiato veramente l'irreparabile.
1: L'irreparabile.
0: E da lì, capisco, è rimasto, nel 1945 è tornato a Bayeux e da lì è rimasto fino
1: e
0: ad
1: oggi. Arriva al British Museum, per l'appunto.
0: Una cosa importante che vorrei aggiungere, se ancora un attimo,

0: è che questa mostra funziona così, cioè i francesi hanno finalmente acconsentito a dare questa loro importante reliquia del passato solo perché gli inglesi gli hanno dato in cambio altre tante importanti reliquie del passato, cioè l'elmo della sepoltura di Saturnu e gli scacchi di Lewis, che sono un pezzo straordinario del British Museum. Questo mi serve semplicemente per dire che ancora oggi Francia e Inghilterra, che in alcune occasioni si sono aiutate, pensiamo a Dunkirk, spettacolarmente raccontata da Christopher Nolan al cinema, ma poi spesso hanno progettato e a volte portato a termine l'invasione l'una dell'altra, ancora trovano nel Medioevo oggetti che costituiscono in qualche modo una sorta di elemento fondativo della loro identità nazionale. La razza di
1: Ecco,
0: Bayeux è assolutamente uno di questi.
1: uno di questi. Insomma, manca solo la musica. Ci sono delle parole, qua e là, vedo, però mancherebbe proprio la musica a questo grande arazzo. Eppure la musica, caro Andrea, in qualche modo c'è, anche se in questo periodo siamo agli albori della musica monodica e poi ancora più lontana quella polifonica. Però c'è un testo musicale molto interessante, un inno, il Salve Regina di Ermanno il Contratto, che appartiene alla grande tradizione del canto liturgico cristiano, e il testo di Ermanno il Contratto è stato scritto probabilmente proprio intorno alla metà del 1000, quindi grosso modo negli anni in cui l'arazzo di Bayeux è stato composto e tessuto con tanta bravura, pazienza e bellezza, per l'appunto. E allora intanto grazie per questo racconto, Andrea Ugenti, e ci congediamo proprio con alcuni suoni che ci potrebbero anche far scorrere, che potremmo far scorrere lungo questo nastro di immagini. Grazie Andrea, a presto.
0: Grazie a te, buonasera a tutti e a tutti.

0: Ecco un frammento dunque del Salve Regina su testo di Ermanno Il Contratto, eseguito da un bravissimo gruppo di cantori diretti da Giovanni Vianini. Ora ci trasferiamo in un altro luogo d'Europa, altrettanto ricco però di cultura, a partire da un anniversario. A volte li ricordiamo gli anniversari, non tutti, ma a volte ci sono delle occasioni preziose per ricordare un anniversario, perché il 10 ottobre scorso, quindi 2 giorni fa, è caduto il 125esimo anniversario della nascita di Alberto Giacometti, uno dei grandi artisti del Novecento, nato per l'appunto nel 1901 e scomparso nel 1966. E ci è parsa questa una buona occasione per approfondire un po', non tanto la vita o l'estetica di Alberto Giacometti, ma i modi che ci sono tuttora per entrare in contatto, in comunione con la sua opera. E uno di questi modi è quello di andare a visitare il Centro Giacometti di Stampa. Giacometti è nato in realtà a Borgonovo, che è una frazione del comune di Stampa, in Val Bregaglia, in Svizzera, ma a pochissimi chilometri dal confine anche oggi con l'Italia. E allora cercheremo adesso di compiere una breve visita guidata, diciamo, al Centro Giacometti di Stampa, e lo facciamo insieme a Marco Giacometti, che è il nipote di Alberto e il presidente del Centro Giacometti di Stampa. Buonasera Marco Giacometti, benvenuto a Radio 3 Suite.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Ecco. Allora Marco Giacometti, partiamo diciamo da luogo, no? Perché se non sbaglio il Centro Giacometti oggi, che si trova proprio nel centro di Stampa, si trova nella casa natale di Giovanni Giacometti, no? Ovvero sia il padre di Alberto, che a sua volta è stato un pittore, no? Paesaggista molto molto importante nel periodo. Quindi il centro, insomma, rimane in casa Giacometti, ecco.
1: Proprio così, e nella casa nativa che era stata costruita proprio dal padre di Giovanni, che si chiamava Alberto, come albergo, e mentre la casa antica era una casa costruita dalla famiglia Salis a fine Cinquecento, e in questa casa Giovanni vi rimase fino al matrimonio con Annetta Stampa, avvenuto nel 1900, e si è poi trasferito nella casa accanto.
0: Ecco, e l'anno dopo è nato Alberto, per l'appunto nel 1901. Allora, lei ha preso, diciamo, la direzione del Centro Giacometti per, ovviamente, eredità familiare, ma anche per passione, no? per l'ammirazione anche, no? Dell'opera di Giacometti. Allora, se qualcuno passasse per la Val Bregaglia e si fermasse appunto a Stampa, io l'ho fatto qualche tempo fa, anche se una visita molto veloce, che cosa potrebbe trovare, che cosa trova attualmente all'interno del Centro Giacometti, che è stato anche un po' ristrutturato e rinnovato recentemente?
1: Il Centro Giacometti si comprende come uno spazio sì all'interno, dove abbiamo una ricezione, abbiamo alcune mostre documentarie, ma noi abbiamo l'intenzione anche di far conoscere, camminando, gli spazi esterni lungo il sentiero Giacometti, e stiamo preparando delle esposizioni in edifici un po' dislocati dalla casa principale.
0: E che quindi come si svolge il sentiero Giacometti, che già dall'espressione molto promettente, no? Che cosa si visita e quali luoghi si toccano nel corso del sentiero?
1: Il sentiero si snoda partendo da Borgonovo, dove è nato Alberto, dove è anche cresciuta la mamma Netta, e va a toccare gli immobili vissuti da membri della famiglia, che comprendeva anche artisti di un altro ramo dei Giacometti, come Augusto Giacometti, e tocca le case di stampa, le case di coltura, si passa per i cimiteri e per le due chiese del villaggio e alcuni luoghi di ispirazione. Questo sentiero è, diciamo, accessibile tutto l'anno e si può visitare individualmente, ecco. Mentre le mostre che abbiamo al centro, spiacevolmente, le abbiamo aperte solo da giugno a ottobre, perché nella stagione invernale qua da noi non si ferma mai nessuno.
0: Mai nessuno, ecco. E siamo a pochi chilometri dall'Italia, no? Cioè, si vive proprio anche il bilinguismo, l'aspetto frontaliero, no? Di questo di stampa che accoglie però i visitatori durante appunto gli altri mesi dell'anno. Ci parli un po' però di quelle delle mostre, anche se sono ormai chiuse, che avete comunque organizzato in quest'anno 2026, che è un anno importante per via dell'anniversario, no? Della nascita di Alberto.
1: Noi abbiamo organizzato delle mostre fotografiche, abbiamo documentato con un lavoro della storica Laurie Bischoff di Ginevra la nascita della posterità, e poi abbiamo preparato due lavori video, e queste quattro mostre saranno visitabili anche ancora l'anno prossimo, anche se andremo ad allargare l'offerta con una mostra sulle montagne nell'arte che verrà realizzata in un fienile. Noi non abbiamo l'intenzione di costruire nuovi spazi, ma di usare quelli significativi, storici, tradizionali, che si trovano sparpagliati nel paesaggio e che oggi praticamente non hanno più scopo.
0: Capisco. Ma nel centro ci sono anche alcune opere di Giacometti che si possono vedere, oltre poi a una documentazione video. C'è un bellissimo video che io ho visto, no? che tra l'altro ritrae lo studio di Giacometti, il suo atelier. Insomma, ci sono tanti modi, no? Per approfondire un po' la conoscenza con questo artista unico, no? E irripetibile.
1: Noi oramai siamo partiti senza opere, e penso che intanto che sono attivo io non riusciremo ad avere delle opere originali e qua stampa, perché gli eredi erano tutti residenti fuori dalla valle, a Zurigo piuttosto che a Ginevra o a Parigi, hanno portato con loro le opere. Ma la nostra missione è quella di far rivivere il patrimonio immateriale e raccontare le storie, di narrare le loro vicende qui nella loro valle nativa.
0: Capito. Senta, Alberto ha avuto una vita molto intensa, naturalmente, che si è svolta in buona parte lontano dal luogo natio, no? A Parigi, ovviamente, in modo particolare, si intende. Ma che legami intratteneva Alberto con la valle, con Stampa, con Borgonovo, insomma, con il territorio che gli ha dato i natali?
1: In primo luogo bisogna sottolineare l'importanza della sua famiglia nel senso stretto, i genitori e i fratelli, e anche quando lui viveva per lo più a Parigi, usava rientrare ogni anno all'inizio nei mesi estivi per incontrarsi a Maloja, dove la famiglia aveva una seconda casa. Ecco. E questi momenti di incontro con la famiglia per lui erano essenziali, e gli avevano anche costruito uno studio d'artista proprio per lui nel 1930. Lui quando veniva continuava a lavorare, faceva anche delle cose. Sì, ecco, esattamente. Ecco, ecco. Da una parte la famiglia, dall'altra parte era molto legato anche al luogo come paesaggio, e faceva delle camminate in montagna con la famiglia, con gli amici, e più tardi, quando aveva, dopo aver subito quell'incidente nel 38 e quando zoppicava, si limitava a passeggiare attorno al villaggio.
0: Ecco, quindi un rapporto molto stretto, insomma, non era certo un émigré che ha dimenticato la propria piccola patria, ma anzi ci ritornava costantemente. Ecco, questo incidente parigino, no, che è stato, insomma, sì, ha perso praticamente l'uso di un piede, o comunque gli faceva molto male, no, questo piede, ci porta questo incidente a un'altra iniziativa che avete avuto non da solo, insieme ad altri, per ricordare questo 125esimo anniversario, perché l'avete fatto anche attraverso il teatro. No?
1: Perché, così, ecco. Noi,
0: sì, prego, prego.
1: Noi abbiamo colto l'idea di un autore e regista di origine polacca che vive in Francia, Marek Zierski, che ha scritto un pezzo partendo proprio dai veicoli di Giacometti, tra l'altro anche quello che gli ha calpestato il piede, ma
0: certo,
1: anche il carro che lo avrebbe poi accompagnato lungo il suo ultimo viaggio durante i funerali, e lo abbiamo fatto con due attrici italiane della vicina provincia di Sondrio, Stefania Casini e Astra Lanz, che hanno già esercitato la prova generale e andremo in scena prossimamente a Sondrio.
0: Ecco, questo spettacolo si intitola proprio Parigi stampa il carro di Giacometti, no? È un testo di Marek Azierski, che è anche regista, no? di questo spettacolo, e c'è stata una sorta di anteprima o di prova generale proprio a stampa, no? nei giorni scorsi, e lì mette in scena questo testo, se non ho capito male, tra le altre cose, un incontro fondamentale importante per Alberto Giacometti con un amico artista immenso che è Samuel Beckett, no? Del quale era amico, si frequentavano molto a Parigi, ci sono anche delle strane coincidenze tra le due esistenze, no? Ecco, come lei l'ha visto? Lei ha visto sicuramente questa prova generale, io purtroppo no, o non ancora. Come si svolge questo incontro tra Beckett e Giacometti nel corso di questo spettacolo?
1: L'incontro che parte dall'incontro reale che è avvenuto perché Giacometti per Beckett ha realizzato un albero per il pezzo Nathan Don Godot.
0: Ah, sì.
1: Questo incontro che ricorda il reale poi passa alla finzione, nel senso che i due si ritrovano in una stazione della metropolitana di Parigi quando c'è un incidente, un blackout, sono all'oscuro, e allora i due lanciano un dialogo alla becchettiana,
0: ecco,
1: di questa situazione
0: molto
1: di urgenza sotterranea.
0: Certo, è un dialogo metafisico, un po' surreale, no? Secondo lo stile, per l'appunto, no? del teatro di Beckett. Nello spettacolo, se non ho capito male, ad un certo punto ho visto qualche fotografia, compaiono, oltre alla famosa MG rossa decapottabile, no? Che ha ovviamente appunto un ruolo nella storia di Giacometti, ad un certo punto arriva anche il carro funebre, no? Che ha accompagnato Alberto durante il suo ultimo viaggio il 15 gennaio, se non sbaglio, del 66, da stampa alla chiesa di San Giorgio, no? Ecco, che valore ha questo carro di Giacometti?
1: Ha un valore simbolico eccezionale, è un carro che è stato filmato e fotografato durante i funerali di Alberto, ma che è già stato usato anche per i funerali del padre nel 1933, con fotografia, e anche per i funerali di Augusto, l'altro pittore della famiglia, nel 1947. Questo carro era andato dimenticato e grazie all'intenzione di Marek Azierski abbiamo ottenuto il permesso di portarlo sul palco di questa anteprima fatta qua a stampa,
0: ecco.
1: E è uscito da dietro le quinte all'improvviso. Proprio tirato da Astra Lanz.
0: Una grande sorpresa, insomma, quindi scenica, insomma, e simbolica, appunto. Bene, Marco Giacometti, allora noi diamo l'appuntamento per chi avesse voglia di approfondire ancora, no? La figura di Giacometti attraverso il teatro, perché lo spettacolo, appunto, Parigi stampa il carro di Giacometti, andrà in scena presso la Sala Pedretti del Teatro Sociale di Sondrio giovedì 5 novembre, quindi non tra molto, alle 20:30, naturalmente sempre con la regia di Marek e con la presenza naturalmente di Stefania Casini e di Astra Lanz. Bene, un'ultima cosa le chiedo. Io sono andato un po' alla ricerca dei gusti musicali di Giacometti, non ho trovato molto, per essere sincero. Lei sa qualcosa di più del rapporto tra Giacometti e la musica?
1: Da tutte le lettere che si leggono, dalle biografie, Non risulta che Alberto Giacometti si prendesse del tempo libero per andare a godersi dei concerti o degli spettacoli teatrali, almeno non in modo sistematico. Noi partiamo dal presupposto che Alberto ascoltasse musica se gli capitava di sentirla magari per caso, ma non era fissato, non aveva un bisogno vitale di sentire musica per la sua creatività, per il suo benessere personale. Lui era piuttosto indirizzato sul visivo e sul pensiero.
0: Certo. Però c'è una cosa che possiamo dire, no? Perché in realtà esiste un ritratto che Giacometti ha fatto di Stravinsky.
1: Proprio così, c'è anche un filmato su YouTube e per questo motivo penso che si possa ascoltare un brano di questo autore.
0: Esattamente, infatti ci congederemo proprio. È probabile che questo dipinto sia stato, questo ritratto sia stato realizzato negli anni 50, no, Marco? Credo, grosso modo.
1: Credo
0: È
1: di sì,
0: possibile.
1: credo di sì. Forse anche fine anni 50 e naturalmente, come sempre, non riusciva nel suo intento e era completamente nervoso Alberto e Stravinsky non riusciva a capire questo artista che stava appunto tribolando nel disegnare il suo
0: Il suo
1: ritratto.
0: ritratto. E allora io ho scelto un movimento breve dal Settetto di Igor Stravinsky, che è un brano composto nel 1952 e che ascoltiamo dall'ensemble Incanto, diretto da Fabio Maestri. Grazie infinite, Marco Giacometti, per questa visita al centro e anche alla personalità di Giacometti. Grazie.
1: Grazie a tutti voi, grazie.
0: Buona serata.

Uno dunque dei pochi elementi che ci consentono di mettere in relazione la figura di Alberto Giacometti, di cui abbiamo parlato insieme a Marco Giacometti, con la musica, e uno di questi elementi è la figura di Igor Stravinsky, uno dei musicisti che Giacometti ha conosciuto evidentemente a Parigi negli anni 50, che appunto a lui ha dedicato uno anche dei suoi pochi ritratti, visto che Giacometti si è misurato, come ben sappiamo tutti, insomma, essenzialmente con la scultura, e alla scultura ha dato l'impronta inconfondibile che conosciamo, un'impronta di essenzialità, di rigore, che in fondo con le sue figure, no? Le sue figure filiformi, sempre in equilibrio instabile, che lavorano sul camminare invece sullo stare. Beh, anche in questo caso Stravinsky, pur essendo molto lontano, insomma, da questa poetica, però anche qui, almeno in questo settetto, abbiamo ascoltato la pagina iniziale, dimostra uno stile estremamente laconico, essenziale, rigoroso, rigido, persino l'abbiamo ascoltato questo movimento dal settetto del 1952 dall'ensemble Incanto diretto da Fabio Maestri. 22:35 qui dalle nostre parti, abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarvi nella prossima ora e mezzo. Non ho fatto il sommario all'inizio della trasmissione perché il concerto era lì lì per cominciare, e quindi vi ricordo che nella prossima ora e mezza adesso cominceremo a sfogliare le pagine di un disco nuovo appena uscito, cosa che facciamo molto spesso. Ricorderemo poi i 10 anni dalla morte di Dario Fo, che cadono proprio oggi, nella giornata di oggi, e poi alle 22:50 avremo un ospite molto gradito, come si dice, non è una formalità, Ascanio Celestini, con il quale ci avvicineremo al teatro di Radio 3, che eccezionalmente va in onda oggi, martedì, con l'ascolto della prima parte di Poveri Cristi. Ne parleremo poi più tardi, proprio insieme ad Ascanio Celestini. Al momento ho qui davanti a me un disco nuovo, nuovissimo, pubblicato da Chandos, che documenta la musica di un compositore del quale si parla assai poco e che è molto poco conosciuto, soprattutto in Europa, Edward Alexander McDowell, che è un compositore statunitense nato a New York nel 1861 e morto sempre a New York nel 1908. Compositore e pianista di origine irlandese, che poi ha avuto però anche alcune esperienze in Europa, perché ad un certo punto della sua carriera si è trasferito a Parigi, dove ha studiato al conservatorio, ed è stato anche compagno di avventure e di studi di Claude Debussy. E poi nel 78 è andato, 1878, è andato a Stoccarda e poi a Francoforte, dove ha approfondito un po' le sue competenze di carattere musicale. Addirittura ha insegnato pianoforte nell'81 al conservatorio di Darmstadt. Tra l'altro si è incontrato a un certo punto della sua vita anche con Franz Liszt, esattamente nel 1882, e Liszt ha ascoltato i suoi lavori, essenzialmente il suo primo concerto per pianoforte, non ha risparmiato apprezzamenti molto lusinghieri ed ha incoraggiato appunto McDowell, che era già abbastanza cresciuto, per così dire, insomma aveva più di 20 anni, comunque a proseguire nella carriera della composizione. Poi nell'88 è ritornato negli Stati Uniti, prima a Boston, e poi si è spostato a New York, dove ha insegnato presso la Columbia University. Questo per dire un paio di linee biografiche di questo compositore. Ebbene, Chandos dedica a McDowell un intero CD, e vorrei farvi ascoltare subito, per non parlare troppo, un movimento dal suo secondo concerto per pianoforte e orchestra in re minore, scritto tra il 1884 e il 1886. Sentirete che lo stile compositivo di McDowell è evidentemente uno stile, diciamo, tardo romantico, che era molto di moda anche alla fine dell'Ottocento. Sentirete che le influenze di Liszt in particolare sono molto evidenti, sia, diciamo così, per la ricercatezza della scrittura orchestrale, sia però anche poi per la qualità sonora, soprattutto della parte pianistica. E allora ascoltiamo il Presto Giocoso, Solo più mosso, che è il secondo movimento in realtà di questo concerto in re minore, e lo ascoltiamo dalla BBC Philharmonic Orchestra diretta da John Wilson, e al pianoforte c'è Xia In Wang.

Un curioso Liszt un po' americano, in effetti, una parte pianistica decisamente legata al pianismo un po' funambolico e trascendentale di Franz Liszt e una parte orchestrale che invece fa sentire degli echi anche delle big band americane, del musical addirittura, quindi uno strano connubio in questo presto giocoso, solo più mosso, secondo movimento del concerto per pianoforte orchestra numero 2, opera 23 del compositore statunitense Edward Alexander McDowell, al quale Chandos ha dedicato un disco uscito molto molto di recente, per farvi capire, mostrare insomma due facce molto contrastanti dell'immaginazione, dell'idea musicale di McDowell. Vi propongo adesso una romanza, una vera e propria romanza in stile elegiaco e meditativo, una romanza in mi minore, quindi è un compositore che sta tutto dentro l'alveo tonale, naturalmente, per violoncello solo nelle origini, e c'è un accompagnamento strumentale di David Popper che in questo caso appunto accompagna la parte del violoncello solista, e il violoncello solista è quello di Peter Dixon e ancora la BBC Philharmonic Orchestra diretta da John Wilson.

Ecco dunque un altro versante più raccolto, più meditativo, molto meno virtuosistico del pensiero musicale di Edward Alexander McDowell, al quale appunto Chandos ha dedicato un disco molto recente. Abbiamo ascoltato la romanza opera 35 in Mi minore, scritta nel 1887 ed eseguita da Peter Dixon al violoncello, accompagnato dalla BBC Philharmonic Orchestra diretta da John Wilson. Prima di accogliere con gioia Scanio Celestini qui ai nostri microfoni per il teatro di Radio 3, abbiamo due minuti per ricordare un altro grande uomo di teatro, per il quale il 2026 è un anno molto importante, perché quest'anno cadono i 100 anni dalla nascita di Dario Fo, nato il 24 marzo del 26, e 10 anni dalla scomparsa, che è avvenuta a Milano il 13 ottobre del 2016, dunque quindi esattamente 10 anni fa. Il centenario della nascita è stato ricordato in tanti modi. C'è stata una serata al Teatro Sistina, che è stata organizzata dalla Fondazione Fo Rame. Poi è stato inaugurato il Largo Dario Fo a Milano il 13 ottobre appunto del 2026, proprio oggi. E noi nel nostro piccolo vi possiamo ricordare che su Rai Play Sound ci sono un sacco di cose che riguardano Dario Fo, per esempio Un mentitore onesto, Dario Fo, Rifensione della tradizione, con Guido di Palma e Lorenzo Pavolini. E poi ancora per il teatro di Radio 3, Dario Fo che recita Ruzzante. Tutto questo lo potete trovare su Rai Play Sound. E allora, prima della voce di Ascanio Celestini, la voce di Dario Fo.

0: La voce di Dario Fo, dunque, una canzone che tutti noi ricorderemo, il re dei ciarlatani, e questo per ricordare la giornata di oggi particolarmente importante, perché oggi appunto cadono i 10 anni dalla scomparsa di Dario Fo e quest'anno, 2026, i 100 anni invece dalla nascita di questo protagonista del teatro e non soltanto della scena culturale, della scena politica del Novecento, per tutti coloro quali l'hanno seguito e continuano a seguirlo in qualche modo, sia sul suo versante teatrale che sul suo versante diciamo politico, che è una gran bella parola. Allora, a proposito di teatro e di politica e di intervento anche nei gangli del Reale, beh, Ascanio Celestini ha molte cose da dire e l'abbiamo... Andavo un po' lento perché non riuscivamo a trovare Ascanio Celestini al telefono, ma Attilio Fortunato mi ha detto che invece l'abbiamo trovato. Buonasera Ascanio.
1: Buonasera, come mai non riuscivo a trovarti?
0: Chi lo sa, chi lo sa, non lo so, sono i misteri delle comunicazioni telefoniche a quest'ora della sera, ma sono felice che tu sia arrivato. Allora,
1: felice anch'io, eccomi.
0: Eccoci. Allora, noi stiamo per ascoltare la prima parte di Poveri Cristi e con Ascanio Celestini e con le musiche di Gianluca Casadei. E allora, poi insomma racconteremo anche altre cose, ma intanto voglio andare dritto alla sostanza dei tuoi Poveri Cristi, perché chi sono questi Poveri Cristi? No? Sono in fondo, no, Ascanio, le persone comuni, quelle che vivono in margine della società, gli invisibili, quelli che vivono nelle periferie urbane oppure in contesti appunto sfavoriti, quelli che fanno il miracolo di restare al mondo, come dici tu, no? Tra l'altro anche tra le pagine di un libro pubblicato da Einaudi che porta proprio questo titolo. Ma noi adesso proviamo ad ascoltare alcuni dei Poveri Cristi, perché tu hai messo insieme una galleria di personaggi, no? Una serie di personaggi che di volta in volta nel libro, negli spettacoli teatrali, anche poi nella versione radiofonica che ascolteremo, di volta in volta vengono in primo piano in qualche modo, no? E oggi ce ne sono due in particolare, Giobbe e Joseph, no? Ecco, allora ci dici innanzitutto chi sono Giobbe e Joseph, tanto per cominciare.
1: Joseph è un barbone, o meglio era un barbone una decina d'anni fa, insomma, quando ho cominciato a scrivere i primi racconti, 13 anni fa, quando ho cominciato a scrivere i primi racconti. E poi però, costruendo questo personaggio, sono andato a ritroso. Allora, se adesso è un barbone, prima è stato un facchino in un magazzino, prima ancora è stato un detenuto, ma è stato un detenuto perché è stato ripescato da un naufragio ed è finito in galera perché era quello che guidava l'imbarcazione, ma prima ancora era recluso in un lager libico. Insomma, ho ricostruito la sua storia pian piano, tornando indietro, insomma, fino al paese dal quale è partito. Mentre invece Giobbe è un facchino che è rimasto facchino fino alla fine, a lavorare in un magazzino dove entrano e escono pacchi, casse, scatole dei quali non si sa e non si deve conoscere il contenuto, che sembra una trovata un po' kafkiana, e invece è quello che generalmente succede nei grandi magazzini della logistica. Sì, sono come dicevi tu, come diceva lei, non so come
0: diamoci del tu, perché sennò diventa complicato, almeno facciamo un'eccezione.
1: Sì, insomma, sono quelli che, sì, è vero, noi diciamo stanno nelle periferie, sono lontani, sono nascosti, non li vediamo. Io dopo un po' di anni comincio a pensare che quei nascosti siamo noi, insomma, perché le persone che noi consideriamo nascoste in realtà sono quelle che lavorano, che girano. Se andiamo in un parco come il Parco degli Acquedotti, che sta in una mezza periferia, insomma, dietro al Quadraro, la domenica noi troviamo tantissimi stranieri e sono molti italiani che non ci vanno, insomma, in quel posto. Gli stranieri devono andarci perché tutti quanti dentro casa non c'entrano, insomma. Per cui credo che forse quelli che incominciano a vivere nascosti sono
0: Dobbiamo
1: quelli che
0: essere
1: non
0: noi.
1: vogliono vedere quello che succede
0: Certo,
1: attorno
0: certo.
1: alla propria casa.
0: Senti, tra i molti poveri cristi, no? Che è un'espressione che fino a qualche tempo fa si usava, oggi non la si usa tanto più, no? Forse è un'espressione vagamente legata al nostro passato, quello è un povero Cristo, non si dice quasi più, no? Non so perché, però rimangono i tuoi poveri cristi invece. La prostituta e la vecchia, la donna con la testa impicciata, l'ultimo della classe, no? Ci sono in questa tua raccolta di poveri cristi, no? Tu li monti, li smonti, ne presenti alcuni, altri no, altri sì, dipende un po' poi dall'estro o dalla progettazione, insomma, delle serate o delle trasmissioni radiofoniche. Ma in che misura tu, che sei sempre stato abituato ad andare a cercare appunto in realtà i poveri cristi, no? Non, è una cosa che, per esempio, i matti, no? Con i quali hai dialogato e parlato per tanto tempo, in che misura poi questi incontri che tu fai, che sono incontri reali, vengono poi trasfigurati oppure modificati oppure resi diversi, o invece c'è la tua scrittura, perché è scrittura teatrale questa, no? Non è cronaca, si mantiene fedele invece al tono di conversazione, al lessico originale di questi personaggi?
1: Ma guarda, diciamo che il grosso del lavoro che faccio è nel momento dell'intervista, cioè, però è intesa proprio partendo dal significato della parola, di incrocio di sguardi. Bisogna trovare il momento per fare in modo che delle persone, nel mio caso due persone, io e un'altra persona, ci abbiano un luogo e un tempo per, come dire, aprire una parentesi e incontrarsi e parlare. È questo che normalmente, questo tempo e questo luogo che normalmente non ci abbiamo. Io tante volte faccio delle interviste e magari il figlio, la moglie, il marito della persona che intervisto, alla fine dell'intervista dice: ma tu queste cose non ce le hai mai raccontate, oppure non ce le hai mai raccontate così,
0: Per
1: tutte
0: come
1: intere.
0: sono.
1: No, è perché non c'è quel tempo e non c'è quel luogo nel quale mettersi ad ascoltare, ad ascoltarci, appunto, sempre nell'incrocio degli
0: Degli
1: sguardi
0: sguardi, certo.
1: dell'intervista.
0: Ma tu
1: Una
0: queste
1: volta
0: voci, queste voci.
1: intervistando una persona che era stata rastrellata al Quadraro nel 1944, gli ho chiesto: ma perché voi non avete mai raccontato di questo rastrellamento, o l'avete fatto molto tardi? Io immaginavo che lui mi rispondesse: perché pensavo di non essere creduto, perché era troppo doloroso. Invece lui ha detto: io l'ho sempre raccontato, solo che io facevo l'elettricista. Tra di noi non c'erano gli scrittori, i poeti, no? E quindi ci vuole qualcuno che faccia questo mestiere. E lì dove le persone raccontano ci sia anche qualcuno che
0: Che le
1: scrive.
0: ascolta soprattutto, no? Ascolta e scrive. Bene, allora ci accostiamo alla prima parte di Poveri Cristi con Ascanio Celestini, musiche di Gianluca Casadei. Giovedì 22, però alle 22:30, sempre qui per il teatro di Radio 3, con la cura di Lorenzo Pavolini e Monica D'Onofrio, ascolteremo un'altra manciata di Poveri Cristi, non sappiamo ancora quali, ma poi li scoprirete. E poi invece incontreremo e incontrerete Ascanio il 30 di ottobre dal vivo a Matera alle 20:30 con l'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato. Questo apriremmo un'altra oasi, ma insomma vedrete che la scoprirete andando e ascoltando Materadio, appunto alla fine di questo mese. Grazie infinite, Ascanio. Buona serata. Buona
1: Grazie a voi, buona serata.
0: serata.
2: Te lo ricordi il barbone che dormiva tra i cassonetti dell'immondizia davanti al supermercato? Sì che te lo ricordi. La donna con la testa impicciata, te la ricordi? Mica stava sempre impicciata per il figlio, mica si capiva se era vivo o morto il figlio. Non si capiva perché lei stava impicciata. E la barbona che non chiedeva l'elemosina? Te lo ricordi quella volta che è andata al mercato coperto del Quadraro? È uscita che pioveva a dirotto, in mano c'aveva una busta di plastica azzurra e un ciuffo di sedano che pareva un girasole da competizione. Te la ricordi la vecchia? Quanti libri ha letto la vecchia? Tutti tutti i libri presi gratis alla biblioteca, diceva. E la signora delle slot machine veniva da un paese straniero. Quando la foglia si stacca dall'albero, deve cadere sulle radici dell'albero, diceva, e se n'è andata. Te lo ricordi il santo? Quello era santo davvero. Un compagno gli ha detto: fratello, ci hanno lasciato questo sacchetto di monete, e lui mica le voleva manco toccare. Gli ha detto: buttare al secchio del metallo, perché se ne metti al secchio della carta o della plastica, l'azienda da nettezza urbana ci fanno la multa. Il preposto della cooperativa, te lo ricordi? Nel caffè che beveva ci stava l'ingrediente segreto, ma era segreto soltanto per lui, gli altri lo conoscevano tutti. E infatti col cacchio che se lo sarebbero bevuti quel caffè. Dottore, glielo preparo il caffè? E chissà quanti litri di ingrediente segreto si è bevuto il preposto della cooperativa. Te li ricordi i signori del bar? Pare che non uscivano mai dal bar. Dice che le vie del Signore sono infinite, ma quelli non riuscivano a imboccare manco la strada per uscire dal bar. Te le ricordi tutte le storie della gente che usciva dal condominio per andare al supermercato? Che dal supermercato se ne andava al bar? Che entrava e usciva dal magazzino della logistica avanti e indietro? Il poeta dice che i poveri cristi sono umili, deboli, timidi, infimi, colpevoli, sudditi e piccoli. Chi ti racconta oggi? A chi tocca? Te la ricordi la storia di Giobbe? Però è bello il parcheggio tutto vuoto, Pietro? A guardare il parcheggio così vuoto, vuoto, viene voglia di guardare il cielo. Quante stelle stanno in cielo? Tante, troppe, non si possono contare, tante. Ma ti ricordi che prima di fare il parcheggio qui, ci stava un prataccio zozzo, la gente bestemmiava, è tutto sporco qua, pare una giungla, ci buttano le lavatrici, ci vanno i tossici, sempre sti tossici. Ma quanti ce ne sono dei tossici? Ci vanno i tossici, lì, in mezzo alle lavatrici. Però era bello perché dove finiva la terra, cominciava il cielo, capito? Tatà, tutto attaccato, sporco, ma bello. Invece no, poi hanno fatto il parcheggio, il supermercato, il magazzino della logistica. Ci hanno detto che adesso col magazzino della logistica ci sarebbe stato lavoro per tutti, per noi che stiamo qui in borgata, lavoro pure per noi. Infatti il lavoro c'è stato, sì, ma hanno preso tutti africani schiavizzati, sottopagati. Italiani solo due, solamente due, nient'altro, capito? E il primo che hanno preso a lavorare... Giobbe. Giobbe, Giobbe, Giobbe, Giobbe, Giobbe, Giobbe. Giobbe non è che si chiama Giobbe. Lo chiamano Giobbe per via che c'ha una grande, infinita pazienza. Giobbe, Giobbe sarà proprio il primo assunto. Giobbe, per il padrone del magazzino, lo ha allestito lui, l'ha pensato lui, l'ha partorito lui. L'organizzante, infinita pazienza. Giobbe, Giobbe sarà proprio il primo assunto. Giobbe, per il padrone del magazzino, lo ha allestito lui, l'ha pensato lui, l'ha partorito lui. L'organizzazione del magazzino. Infatti Giobbe trova...

Carteri, giobbe. Il preposto della cooperativa, una vera autorità, il preposto della cooperativa sostiene che il caffè di Napoli è il più buono al mondo, tutti d'accordo? Non ce n'è per nessuno. Però sostiene pure che anche Giobbe fa un caffè buono. Sì, perché ci mette l'ingrediente segreto, Giobbe è uno di quei lavoratori che non escono mai la sera, sai, no? Che si rintanano subito dentro casa. Però i compagni, i colleghi gli dicono: vabbè, mo che è quasi Natale, Giobbe, abbiamo organizzato stasera tutti in pizzeria, abbiamo prenotato a nome tuo, a nome di Giobbe. Entrano in pizzeria, il cameriere gli dice: il tavolo vostro sta un po' in disparte, però meglio, no? Che non stare davanti alla porta che ci stanno gli spifferi. In disparte significa vicino al cesso, meglio così che non davanti alla porta. Però tempo che qualcuno comincia a sistemarsi, che Giobbe chiede ai colleghi: ragazzi, ma sapete dove sta il bagno? E gli dicono: Giobbe, ma scherzi, ma veramente non sai dove sta il bagno? Veramente ce lo chiedi? Eh sì, perché è la prima volta che io vengo in questo locale, non lo so dove sta il bagno. Giobbe, ma stiamo in un ristorante, una trattoria, ma veramente non sai dove sta il bagno, non lo vedi? Ma no, perché non ci sono mai venuto. No, casomai chiedo al cameriere, no? Non è vergogna chiedere quando uno le cose non le sa, Poi tutti guardano la scritta sulla porta del cesso, a un palmo dal naso di Giobbe, quella parola francese di 8 lettere, che pure se non conosci nessuna lingua straniera, parli male pure l'italiano, lo sanno in tutto il mondo che quella parola francese lì significa gabinetto in tutte le lingue. Tutti guardano la scritta francese, Giobbe pure si gira. E poi ai colleghi fa: dite un po' ragazzi, che giorno è oggi? Che giorno è oggi? Oggi è sabato, è quasi Natale. Beh, oggi, dice Giobbe, oggi, sabato, quasi Natale, Giobbe vi rivela un segreto. Si gira verso la porta del cesso e mette il dito sulla prima delle 8 lettere. Ci mette il dito sopra, come se sentisse qualcosa, un fremito. Se la guarda sta lettera, se la studia, la cerca nel cervello e poi dice T, sta lettera è la T. E poi va avanti. La seconda, vabbè, la seconda è semplice, no? Il cerchietto, il coso, è tipo lo zero. O, T, O. To, e va avanti, una lettera dopo l'altra, lentissimo, capire, come un archeologo che per la prima volta scende, entra una tomba antica e trova degli strani geroglifici, una via di mezzo tra l'etrusco, il cinese, il giapponese, l'egiziano, l'aramaico, e cerca di scavare nella memoria, di spremersi le meningi per interpretare quella scrittura. Giobbe, l'archeologo della scritta del cesso, arriva fino all'ultima lettera. Toilette. E il gabinetto fa, apre la porta e scompare dietro la scritta francese. Ecco, Giobbe è fatto così. Poteva dire: sono analfabeta, oppure non sono andato a scuola, non ho imparato a leggere e scrivere, non ho studiato, no. E invece Giobbe è uno che le cose non te le dice, non le sa dire. Le cose le deve fare e basta. Quando Giobbe torna dal cesso, si mette seduto, il cameriere vede che stanno tutti tranquilli, distribuisce i menù. I compagni di Giobbe ci hanno paura. Come dire, insomma, stanno in soggezione, ce la farà a ordinare, ma Giobbe è il primo, apre e chiude il menù, parla col cameriere e fa: allora, una pizza margherita e una birra media, grazie. Tutti mangiano, alla fine della cena, caffè e ammazzacaffè per tutti. Un compagno dice: Giobbe, visto che oggi stai in vena di segreti, ce lo sapresti dire qual è l'ingrediente segreto che metti nel caffè del preposto? Ah beh, dice Giobbe, io il caffè lo faccio per tutti, ma per voi faccio la macchinetta da 18, la moca da 18, tempo che la svuoto già la devo rimettere su, insomma, perché siete tanti. Allora il preposto mi ha chiesto di fare una macchinetta, una moca da 4 per lui, mi ha dato il termos. Io la prima volta che svuoto la macchinetta da 4 nel termos, gli porto il termos al piano di sopra all'ufficio e il preposto della cooperativa lo apre e mi dice: ma hai fregato? Almeno una tazzina di caffè. Dico: dottor, no, io il caffè lo bevo con i compagni. Mi fa lui, ma con la macchinetta mia che ho a casa io, la moca da 4, il mio termos si riempie fino all'orlo, qui mancano almeno 2 dita, ma hai fregato almeno una tazzina. Il giorno appresso, dice Giobbe, l'ho strizzata sta macchinetta, proprio fino all'ultima goccia ho fatto venire su, ho cercato di riempirglielo sto termos. Quando gliel'ho portato al piano di sopra, il preposto della cooperativa mi ha detto: ecco, lo vedi, oggi ce n'è già un pochino di più, ma qualcosa mi hai fregato lo stesso. Ma ce lo beviamo insieme sto caffè, no? Che gusto c'hai a rubarmelo? Oh, dice Giobbe, mi sono impegnato, mettici l'acqua fredda, no, scalda l'acqua, mettici l'acqua calda che è già calda, che viene su prima ne viene di più, mettici meno polvere, mettici più polvere, mettici subito lo zucchero, niente, sto termos non si riempiva. Alla fine, per farlo contento, ho fatto il rabocco, non ci potevo mettere l'acqua fredda perché sennò si freddava, ci ho pisciato dentro. Da quel momento ho incominciato a fregargliela una tazzina di caffè, cioè, prima di fare il rabocco, non dopo.
tanto con l'ingrediente segreto mio come posso rabboccare due dita, ne posso rabboccare anche quattro o cinque. Mi sono fatto un calcolo, dice Giobbe, che in questi ultimi

13 anni, il prevosto della cooperativa ha bevuto circa 74 litri di piscio. Il mio, poi non so se gradisce bere il piscio pure di qualcun altro. Da una curva sbuca un furgone. Il furgone parcheggia davanti al magazzino. 3-4 cinesi scaricano un pacco, né grande né piccolo, tutto quanto incartato con lo scotch marrone, senza neanche una scritta, manco cinese. Unica scritta sulla bolla raccompagno. Giobbe si guarda il pacco. Se lo guarda stranito, scettico, però poi si rimette a fare quello che faceva. Dopo qualche giorno, dalla medesima curva, sbuca il furgone. Arriva davanti al magazzino, i cinesi scaricano un pacco, né grande né piccolo, stessa misura, tutto incartato con lo scotch marrone, le scritte, tutto quanto sulla bolla raccompagno. E così la settimana dopo, la settimana appresso, dopo un po' di volte che sto furgoncino sbuca da quella curva, dopo un po' di volte che portano i pacchi, ogni volta Giobbe è sempre più stranito, sempre più nervoso. Una volta quasi si sturba. I compagni corrono: Giobbe, che c'hai? Stai male? Sto pacco, dice. Ma perché ce lo rimandano indietro? Che è sto reso? Che è un reclamo? Giobbe: ma no, ma che reclamo? Non ci mandano indietro niente. Ma sì, è sempre lo stesso pacco, non lo vedi? No, Giobbe, non è lo stesso. Sembra lo stesso. Si somigliano, ma non è lo stesso pacco. Sono i cinesi che sono tutti uguali, ma i pacchi sono differenti, lo vedi dalla matricola. E allora è la vecchia, dice Giobbe. È la vecchia. Al paese mio si dice la vecchia. La vecchia. Al paese mio dicono che la vecchia ogni tanto ti passa a trovare. Ti passa a trovare, guarda, e poi se ne va. Poi ripassa dopo un giorno, un mese, una settimana, un anno, 10 anni, decide lei. Ti guarda e poi se ne va. Poi ripassa di nuovo. Può passare nella vita 20, 30, 100 volte, come due, una. Fino a che arriva il giorno che la vecchia passa, ti guarda e ti si porta via. Certo non è che passa in forma la vecchia, perché mica scema la vecchia, poi al paese mio se ne accorgerebbero tutti. La vecchia prende le forme, per ognuno prende una forma diversa. Magari per te è un cane, per te è un gatto, per quell'altro è un sorcio, una farfalla, un uccello, capito? Per un altro è una bella donna, per esempio. Tu la vedi che sei bambino, la vedi come una bella mamma, come una bella signora, una maestra, poi la rivedi che sei più grande, ti ci fidanzeresti, ma lei ti guarda e se ne va, fino a che arriva il momento che passa, ti guarda e ti si porta via. Giobbe, dicono i compagni, e per te sta vecchia è un pacco cinese? Ma non era meglio se era una bella donna? E che cambia, dice Giobbe, tanto che era un cane, un gatto, una cicala, una bella donna o un pacco, dietro sempre la vecchia ci sta. Un compagno va al bagno, la tecnica è questa, non c'è sta il campanello rosso, verde, se passa o non si passa, provi ad aprire, se è chiusa, aspetti. E infatti la porta è chiusa. Dopodiché s'accoda un altro in fila al bagno, poi un altro ancora, la fila diventa lunga. A un certo punto uno chiede: ma chi c'è sta al gabinetto? Giobbe. Allora, come si dice, alzo le mani. Non è che poi mette prescia Giobbe, fretta, no? Quello è vecchio, poraccio, cioè buona parte della vita passata al freddo o al caldo dentro al magazzino a lavorare. Se oggi gli ci vanno 2 minuti di più al gabinetto ce lo lasci, no? Abbi pazienza. Ma però Giobbe non esce. Allora qualcuno incomincia a chiamare, quello che sta davanti bussa, Giobbe non risponde. I compagni smontano la porta, la sfilano dall'alto, dai cardini. Giobbe muore così, nella stanza più piccola del magazzino, il cesso, l'unica stanza senza finestre. Corre l'italiano, l'ho detto e lo ripeto, gli italiani che lavorano al magazzino sono due, uno lo chiamano Giobbe, l'altro è inutile dargli un nome, è inutile pure che ce l'abbia un nome, tanto è l'italiano. L'italiano corre e dice: io sono RSPP, che sei te? So, fate il corso del primo intervento, c'ho il diplomino, insomma. Allora, nel corso di primo intervento di pronto soccorso ci hanno detto che bisogna mettere il soggetto a terra, sta per terra, sì, sta a terra, lasciatelo a terra allora, non lo alzate, non lo muovete, deve stare a faccia in su. Allora, bisogna fare la procedura, la prima parte è la manovra del gas, il gas è un coso, come si chiama la parola fatta di parole, la cosa delle parole crociate, ma che parole crociate? L'acronimo. Il gas, è pure un acronimo. Gas vuol dire guardare, ascoltare e sentire. Guardare se per caso il soggetto perde sangue o c'ha qualcosa di rotto, di strano, lo guardano, il vecchio è messo male, ma è messo male come era messo male un'ora fa, 2 giorni prima, la settimana precedente. Quindi niente di strano. Guardare, gas, ascoltare se per caso produce un suono, un rantolo. Zitti! Il vecchio non produce suoni. Beh, allora passare alla terza parte della manovra del gas. Guardare, ascoltare, sentire. Ma
Sentire non è come ascoltare, dice uno. Ma che cazzo ne sai te? Sei RSPP, c'è il diplomino, ha fatto il corso. No, allora fai pipa, sta zitto, no? Ascoltare e sentire in questa parte della procedura, nella manovra del gas, e vuol dire che ascoltare è quello che abbiamo fatto prima e non abbiamo sentito un cazzo. Sentire, bisogna avvicinarsi con la guancia tra il naso e la bocca del soggetto per sentire se fuoriesce dell'aria dalla bocca o dal naso. L'italiano si avvicina, ma né dal naso né dalla bocca esce aria. E allora bisogna passare alla seconda parte della procedura, ovvero sì, il massaggio cardiaco. Mette una mano sull'altra e comincia a premere in mezzo al petto del vecchio. Gli hanno spiegato che non importa premere un po' più su, un po' più giù. Non è che devi fare proprio una crocetta al punto preciso. L'importante è che spingi lì in mezzo, che il cuore, come dire, glielo pompi tu con le mani. Spinge, e mentre spinge si dà il tempo, conta. Anzi, no, proprio canta per darsi il ritmo. E mentre spinge sente le costole del vecchio che gli si rompono sotto le mani. Mentre lui sta lì che spinge e canta, il prevosto della cooperativa ha chiamato l'ambulanza, che arriva, scende un infermiere col defibrillatore, scende anche il medico. Il medico, figurate, ambulanza, pronto soccorso, de gente così in vista una quantità, già sa come va a finire. Però la procedura, pure lui c'ha una procedura, si avvicina, sente il polso, guarda in bocca, guarda l'occhio, dopodiché dice all'italiano che sta facendo il massaggio cardiaco, gli fa: signore, non serve, si fermi. No, come non serve? Guardi, signor dottore, io sono RSPP, ho fatto il corso di primo intervento, c'ho il diploma, ce l'ho nell'armadietto, mo non vado a piaiolo nell'armadietto perché sono occupato. Lo so che gli sto rompendo le costole, ma Giobbe non si incazza se gli rompo due o tre costole, però il cuore gli riparte. Signore, ma che riparte? Si fermi. No, no, scusi, ci hanno detto un aneddoto, come si chiama, un coso, una storia, una roba, a quando facevamo il corso, che praticamente una volta uno gli si è fermato il cuore, in due si sono messi a pompare, si sono dati il turno perché due palle e pure a spigna, una fatica, insomma, no, a questo qui per 40 minuti, perché l'ambulanza lì in montagna non arrivava. Quando è arrivata l'ambulanza gli hanno attaccato il defibrillatore sul petto, sotto l'ascella, e quello adesso campa, vive grazie a quel massaggio cardiaco, il cuore ha ricominciato a pompare. Signore, si fermi per cortesia. Se col defibrillatore quello lì mo campa, vuol dire che il cuore non si era fermato, era andato in fibrillazione. Quando il cuore si ferma, basta poco, si ferma tutto il resto. Per cortesia, si fermi anche lei. L'italiano si ferma. Era stato tanto bravo, aveva fatto il corso di primo intervento. Forse era la prima volta in vita sua e probabilmente anche l'ultima che studiava. Erano solamente in due nel magazzino che potevano fare sto corso del primo intervento, gli unici due assunti a tempo indeterminato, cioè gli italiani, Giobbe e lui. Però Giobbe gli aveva detto: dove vado io a far corso? Dimmo te, sommetta la firma di presenza, ma non so bene a leggere e scrivere, se mi danno quattro paginette da studiare, che imparo? Fallo tu sto corso, però mettici saggezza, un po' di cervello, porca miseria, impara per bene, metti caso poi fammo le corna, eh? Che mi bianco colone mi salvi la vita. Si era imparato tanto bene sti italiano. Ma che lo fai a fare il corso di primo intervento se poi tanto la gente muore lo stesso? Va bene, va avanti la procedura, ma non la procedura quella che serve per salvare la vita alla gente, la procedura quell'altra, quella quando la gente è già morta, cioè carte, firma, metti un timbro, una data, l'ora, il posto, tutte queste cose qua. Ci pensa l'infermiere con il preposto della cooperativa. Nel frattempo il medico dell'ambulanza si fa un giro. Poi chiede al preposto: senta, mi dica un po', ma ce l'avete un defibrillatore qui in azienda? No, no dottore, no, non è obbligatorio per legge. Lo so, non è obbligatorio. Ma dove è morto il soggetto? Lì, nel bagno. Il medico entra al bagno, poi esce e dice al preposto: senta, non è obbligatorio per legge, ma all'interno del bagno mette in campanello un interruttore, un allarme. Non è obbligatorio, ma costa meno di 10 euro dal cinese. Poi continuano a mettere timbri, scartoffie. Uno di quelli che stavano in fila per il cesso, per andare a pisciare, mo non c'era andato nessuno perché quel cesso era diventato un luogo sacro, però quello gli scappava, si imbuca al gabinetto, tempo che entra già sta fuori, chiede ai compagni: ma dite un po', qualcuno è andato al gabinetto dopo che è morto Giobbe? No, rispondono gli altri. Ma che è davvero? No, perché il gabinetto è pulito, vuol dire che Giobbe è morto e mancava pisciato. Poi vede la porta del gabinetto lì nel magazzino. Sulla porta del gabinetto nel magazzino non c'è scritto niente, non c'è scritto bagno, cucina, c'è l'omino, la donnina, non c'è niente, manco la parola famosa francese toilette, di 8 lettere. Si guarda attorno e si rende conto che nel magazzino di parole non ce ne stanno.
Non c'è scritto nulla, non c'è scritto vietato fumare, non c'è scritto trapano dove sta il trapano, non c'è scritto viti dove stanno le viti, non c'è scritto martello dove stanno i martelli, per questo che nessuno trovava niente, Giobbe trovava tutto, perché a Giobbe le parole scritte non gli servivano, Giobbe sapeva dove stavano le cose e basta. Giobbe, Giobbe era analfabeta, Giobbe ignorante, Giobbe che non aveva imparato a leggere e scrivere, Giobbe che non era stato a scuola, chissà come si sentiva a camminare per le strade della città, che poi per uno che... cioè tutti praticamente che sappiamo leggere e scrivere è normale vedere tutte queste scritte, non te ne rendi neanche conto che è pieno pieno pieno pieno pieno pieno fitto il mondo delle parole scritte, di tutto, manifesti elettorali e che ne so, pubblicità dei pannolini, dei yogurt, fregnacce sul muro, Forza Roma Basso Lazio, e lui tutte quelle scritte significavano tutte la stessa cosa, cioè niente, il buio totale, geroglifici antichi, chissà quante volte per sapere se quello era, che ne so, un fornaio, ecco, o un ortolano si era dovuto avvicinare e vedere se ci stavano i pagnottelli, le ciriole dentro oppure i cavolfiori e le banane, chissà come si sentiva trafitto da tutte quelle parole, angosciato. Invece lì nel magazzino di parole scritte non ce n'era manco una. Lì Giobbe c'aveva piena cittadinanza là dentro. Ecco, lì erano gli altri, quelli che non capivano, che non sapevano, che non potevano arrangiarsi. Erano gli altri, gli analfabeti. Vabbè, insomma, comunque l'ambulanza si carica Giobbe e se lo porta via. Tempo che l'ambulanza imbuca dentro a una curva e scompare, che dalla medesima curva esce fuori un furgone. Il furgone arriva davanti al magazzino, 3-4 cinesi scaricano un pacco, né grande né piccolo, tutto incartato con lo scotch marrone, senza neanche una scritta, manco cinese, uniche scritte sulla bolla d'accompagno. 4 facchini corrono, se lo caricano sulla spalla, e il preposto se ne accorge e fa: «Ah regà, ma essere matti? Per queste lavorazioni c'è il traspallo, c'è il zanzarino, c'è star muletto, può caricare sulla spalla come mio nonno? Ma già è morto uno, andava a cercare un antinfortunio, è per cortesia!» Però sti quattro che hanno il pacco sulla spalla sono serissimi, no, piangono proprio, pure qualcun altro piange. Il preposto fa: «Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè ragazzi, facciamo che non ho visto niente, che per oggi non vedo niente, me ne vado in ufficio al piano di sopra, ragazzi, fate come volete, ho capito». Se ne va e non ha capito un cazzo. I quattro con sto pacco sulla spalla camminano lentamente verso la rugliera. Qualcuno si fa pure il segno della croce, se lo fa un po' così come capita, sono tutti africani, tutti di altre religioni, se lo fanno un po' su e giù, su e giù, su e giù, avanti e indietro, però se lo fanno lo stesso, non per Dio, ma per Giobbe. Ecco. Poi il pacco viene depositato sulla rugliera, spenta, tutti rimangono in silenzio, tutti pensano la stessa cosa, nessuno la dice, perché a dirla a parole viene fuori che è una fregnaccia. E poi che avrebbe fatto Giobbe? Niente, Giobbe le cose non le diceva, Giobbe le cose le faceva e basta, ecco. Poi a un certo punto il pacco parte, lentissimo, pesato, misurato, cappato, codice di avviamento postale, messo in outbound. E tutti si rimettono a lavorare alle elaborazioni che stavano facendo prima. Vabbè, passa un'oretta, 2 ore scarse, dal piano di sopra, dall'ufficio, si affaccia il preposto della cooperativa. Sta per chiamare, ma poi si ricorda. Si ricorda. E uno fa: «Dottò, ma che volevate, il caffè?» «Sì, volevo il caffè, ma è come si dice quando uno fa sempre la stessa cosa, un'abitudine, tutti i giorni così. No, ma mi sono ricordato, scusate, che è un po' una cosa indelicata. Anzi, oggi è meglio che non lo prendo manco io il caffè. Dottò, un caffè, che fa male un caffè? Te lo faccio io, dottore, il caffè. Mette su la moca da 4. Poi c'è il termos e quando viene su il caffè e la moca viene svuotata tutta nel termos del preposto della cooperativa, è vero, c'aveva ragione Giobbe, quel termos non si riempie tutto quanto, restano 2 dita. Ma quando il termos arriva al primo piano dal preposto della cooperativa, quando il preposto lo apre è pieno, pieno, pieno, come sempre, fino all'orlo. Qualcuno ha fatto il caffè, l'ha fatto al posto di Giobbe e ci ha messo l'ingrediente segreto. Shhh.

0: Io sono Joseph, il seppellitore. Ricorda il mio nome, Joseph. Joseph, seppellitore, emigrante, schiavo, naufrago, poi detenuto, facchino, barbone. Sono Joseph il seppellitore. Ricorda il mio nome. Al paese mio in Africa dicono che c'è lavoro per tutti. Che non importa se hai già imparato un mestiere o non l'hai imparato, se non sai fare niente. Non importa se sei andato a scuola o non ci sei andato, se non hai imparato nulla, ecco. Quindi, cioè, praticamente va bene pure se sei scemo. Mi presento io, dico, sono Joseph, cerco lavoro. Mi danno un pezzo di carta, mi dicono, vai qui a questo indirizzo del pezzo di carta. E così io parto. Arrivo a questo indirizzo che poi sarebbe il pezzo di carta, il cimitero. Entro nel cimitero e ci sta un vecchio che mi dice, ah, tu sei quello che oggi comincia il nuovo lavoro? Bene, mi fa. Mi fa, i ferri del mestiere, gli strumenti sono vanga punta, vanga quadra, badile. E dico, che mestiere è? Piante fiori? Mi dice, no, stiamo al cimitero, mi fa. Farai il mestiere che ho fatto io per più di 30 anni, il seppellitore. Vanga punta per scavare, vanga quadra per rifilare, badile per togliere la terra e rimetterla. E così impara a fare questo mestiere. Solo fatica, è un mestiere solo fatica, intelligenza zero, tanta fatica, pochissima intelligenza, un'oretta e si è capito tutto. Dopodiché il vecchio seppellitore mi dice, speriamo che muore qualcuno oggi, così almeno il mestiere te lo impari subito facendolo insieme a me e ti passa subito la paura. Peccato che quel giorno non è morto nessuno, capita, capita. Alla fine del turno io e il mio vecchio seppellitore chiudiamo il cancello del cimitero e andiamo via. Il vecchio seppellitore mi dice, vieni a casa mia. Festeggiamo, festeggiamo il tuo primo giorno di lavoro e il mio primo giorno di pensione, mi dice. Ti cucino gli spaghetti. Sì, vabbè, gli spaghetti, dico. Ma che si festeggia con gli spaghetti? Ma che è una cosa che, da mangiare che uno festeggia con gli spaghetti? Gli spaghetti. È la cosa più stupida che c'è da cucinare, gli spaghetti. Vabbè, comunque non importa. Vado a casa sua, lui mi cucina gli spaghetti, mi rimette nel piatto, io prendo il coltello, il cucchiaio per tagliare gli spaghetti e mangiarli. Lui mi fa, ma come li mangi sti spaghetti? Col coltello e col cucchiaio? Ma gli italiani sono stupidi, eh? È un popolo deficiente, lo sanno in tutto il mondo. Ma ti pare che inventano una pasta lunga così che poi per mangiarla si fa a pezzetti? Hanno inventato pure quella corta. E dai, mi fa, Mi dice, si mangia con la forchetta. Infatti, prende la forchetta, la infila nel piatto di spaghetti, trac, tira su un gomitolo di spaghetti e mi insegna a mangiare gli spaghetti come li mangiano gli italiani. Io assaggio gli spaghetti e dico, buoni, porca miseria. Non ho mai assaggiato dei spaghetti così buoni. Eppure è una vita che mangio spaghetti, li mangiano tutti gli spaghetti. Mia madre gli fa gli spaghetti e mia madre è una grande cuoca, riconosciuta in tutto il villaggio. Tutte le donne dicono che fa uno Ziggy Nicca, il migliore del mondo. Ma pure gli spaghetti, che ci vuole a fare gli spaghetti? Prendi gli spaghetti, li metti nella pentola, metti l'acqua nella pentola con gli spaghetti, la metti sul fuoco, quando lo spaghetto diventa serpentello, moscio moscio, te lo mangi. E per forza che fanno schifo i spaghetti di tua madre, mi dice. Perché non li cucina come li cucinano gli italiani? Io invece sì, li so cucinare. Gli italiani li cucinano così, mettono l'acqua sul fuoco e basta. Cucinano l'acqua in Italia. Quando l'acqua è cotta, lo vedi perché bolle, e allora ci metti gli spaghetti. Ma va, gli dico. Queste sono le bugie che raccontate voi che siete andati all'estero. E i francesi che mangiano così, e gli americani tutti ricchi cosà, e le donne quelle tutte belle. Mo gli italiani sono così scemi che spendono i soldi del gas per cucinare l'acqua. Mi dice, sono più buoni gli spaghetti che ho cucinato io o quelli che ha fatto tua madre? Se sono più buoni i miei, e ne sono certo, vuol dire che gli italiani li cucinano a questa maniera. Mi dice, io sono stato in Italia, ho mangiato tanti spaghetti, ho imparato a cucinarli e a mangiarli come li mangiano gli italiani. Mi dice, in Italia mangiano sempre, sempre, sempre spaghetti, mangiano. La mattina, la sera, a mezzogiorno, a mezzanotte, se la notte dormono, si sognano gli spaghetti. Per questo li chiamano italiani spaghetti, mi ha detto. Quando arrivi in Italia, gli italiani pensano solo agli spaghetti. Non ti chiedono mica da dove vieni, non gliene frega niente, non sono interessati, quelli pensano allo spaghetto. Non ti chiedono il documento, non ti chiedono neanche il nome, niente. Rimettono seduto, ti portano un piatto di spaghetti e una forchetta, poi stanno lì a guardare. Se sei capace a mangiare gli spaghetti come gli italiani spaghetti, diventi italiano spaghetti anche tu. Questo mi ha detto il vecchio seppellitore. Mi ha detto, capito? Mi ha detto, tranquillo, se vai in Italia, tutti mangiano spaghetti, pure gli animali, sì? Pure i cani, pure i gatti sono animali, cani e gatti spaghetti, mi ha detto. È così, poi mi ha detto vattene a dormire adesso perché domani c'è il tuo primo giorno di lavoro da solo. Però mi ha detto pure, se ti viene l'ansia, la paura quando ti portano la prima salma, fammi chiamare che ce la lavoriamo insieme. E così dopo qualche giorno arriva la prima salma. Peccato che era la salma del vecchio seppellitore. Così ho lavorato da solo. Vabbè, i lavori sono tutti tutti uguali. No, vabbè, ma i morti ci si abitua a tutto, anche alla morte. No, è vero, è vero. Me l'ha detto il becchino, me l'ha detto la prima volta, mi ha detto che lui si è abituato dopo un po'. Mi ha detto che anche il boia gli ha detto che pure lui si è abituato ai morti. Oh, e il boia ai morti li vedeva vivi, eh? Ci parla pure, mi ha detto. Che infatti mi è venuto in mente che io con i morti ci dovevo parlare. E quindi quando mi portano la salma ci parlo. Oh, io sono scemo. Mica penso che quello mi risponde. Ci parlo io, per me. Come dire, per semplificare la procedura, insomma. Capito? Per andare avanti, per non farmi prendere dall'ansia. Parlo, parlo a Raffica e gli dico quello che mi passa per la testa. Che ne so, gli dico mia madre che cucina lo zucchini, la farina di taff. Non lo so, gli dico degli spaghetti. Ecco, gli parlo degli italiani spaghetti che mangiano gli spaghetti, dei gatti spaghetti, dei cani spaghetti. Ma non è questo che voglio raccontare. Vabbè, un giorno mi portano uno che non gli hanno fatto il funerale. Dico, ma poveraccio questo, manco il funerale. E allora gli ho detto, tanto ci parlo, gli dico, senti un po', gli dico, quando esci dal paese, da noi, sicuramente ti sarà capitato, ma magari non ci hai fatto caso, che termina la strada quella un po' lastricata e comincia la strada che la chiamano strada bianca, che non è proprio bianca, cioè è un po' marroncina, fatta tutta di sassi però, che non ci sta più il lastricato. E da questa parte c'è un fiume, che diventa fiume in primavera quando si gonfia per l'acqua, ma tutto il resto dell'anno è praticamente un torrentello. E dall'altra parte, rispetto al fiume, da questa parte della strada uscendo dal paese, ci stanno le case, poche case, le chiamano le case sparse. E poi a un certo punto questa strada che la chiamano bianca va in salita perché c'è un ponte, e quel ponte ci sta perché il fiume che sta di qua se ne passa di là, e quando il fiume passa di là finiscono pure le case sparse, comincia una meravigliosa piantata di alberi, e quando finisce pure la piantata di alberi non vedi più né case né senti più il rumore del fiume che ormai corre lontano pure in primavera quando è gonfio pieno di acqua. E c'è una siepe di gelsomino, te l'accordi? Soprattutto in primavera, perché quando si gonfia il fiume si gonfia anche sta siepe di fiori di gelsomino bianchi soprattutto, ma anche azzurrini, a volte anche rosa, che danno un profumo che è più di un profumo, che proprio sturba, che ti fa svenire. Ecco, finita la siepe c'è il cancello del nostro cimitero che nonostante ci metto l'olio nei cardini fa sempre gnieche, gnieche, gnieche, gnieche, che secondo me i cimiteri proprio li fanno così, i cancelli che fanno gnieche, gnieche, che la gente si deve mettere paura, gnieche, gnieche, gnieche, poi basta, siamo arrivati. Stiamo qua. Insomma, questo gli ho fatto il funerale da fermo. Oppure mi portano uno con la barba bianca e i baffi gialli. Fumatore. Quante te ne sei fumate? Gli dico. Tante, vero, eh? E di un po'. Dai, sono curioso. Quante volte hai detto, questa è l'ultima? Questa è l'ultima, poi smetto, giuro smetto. Quante volte l'hai detto? Bravo. Adesso devi essere orgoglioso. Adesso davvero lo puoi dire che ti sei fumato l'ultima sigaretta. Riposa in pace. Oppure mi portano uno pulito, lavato, profumato, perfetto, ma con le unghie sporche di nero, con quella terra che non se ne va via mai da sotto le unghie, per sempre. Contadino, lavoravi la terra? Ti dico, eh? È faticoso lavorare la terra, anche quando è piacevole, anche quando la ami la terra. Perché, come si dice, Dio l'ha fatta bassa, per questo è fatica a lavorarla, eh? Se la terra, nostro Signore, la faceva a st'altezza, era un attimo a raccogliere patate. Tranquillo, dico. Oggi la terra per te l'ho lavorata io. Riposa in pace. Oppure mi portano uno con le scarpe rotte. Camminavi tanto? Oppure ci hai camminato tanto perché non te le cambiavi mai le scarpe? Ma se tu sei un esperto camminatore, dimmi un po', quando arrivi al bivio, è meglio perdere la strada o è meglio perdere il compagno che ti accompagna? Adesso devi fare ancora un poco di strada, ma poca, un metro e mezzo, tutta in discesa. Riposa in pace. Ma non è questo che voglio raccontare. Un giorno viene uno, dico, tu che fai? Lui mi dice, te sei quello che canta i morti? Dico, sì signore, dico, sono Joseph, il seppellitore. Bravo, mi fa. Sono venuto qui perché devi cantare anche a me. Dico, ma io canto i morti per l'appunto, e tu mi pare che sei vivo. E beh, mi fa, che non lo sai? Che tutti i morti prima erano vivi e che tutti i vivi prima o poi muoiono. Io vorrei che mi canti quando sono morto. E dico, vabbè, allora, già che ci siamo, raccontami qualcosa, così non vado a caso, eh? Lui mi dice, troppo facile cantare un morto quando l'hai conosciuto da vivo. Molto meglio inventarsela, la vita di uno. Che poi, mi dice, io faccio una vita di merda, quello che inventi tu sicuramente è meglio della vita di merda che faccio io. Così, va bene. Ogni giorno viene, ci beviamo il tè, parliamo di niente e passa il tempo. Poi un bel giorno, però, io penso, al paese mio si dice sempre, L'uccello che canta non costruisce mai il nido. E io ho sempre cantato la vita degli altri e non ho mai pensato alla mia. Così al paese mio si dice anche: non bisogna avere paura delle api se vuoi mangiare il miele. E questo vuol dire che se devi partire, parti, senza paura. E io decido che devo partire. E quando questo viene a prendersi il tè, gli dico: senti, io mi metto la strada sotto le scarpe e parto. Lui mi fa: e chi canterà la mia morte? E dico: se vuoi, sempre io. Però allora devi partire con me. E così partiamo insieme. E lui diventa il mio compagno di viaggio. Traversiamo il deserto. Mentre traversiamo il deserto, il mio compagno di viaggio prega il suo Dio. Lo prega e gli dice: se è destino che devo morire, fammi morire in mare. Perché quando muori in mare è un attimo. Mentre invece quando muori nel deserto è dolore, giorni, è straziante. E allora attraversiamo il deserto. Arriviamo in Libia, e in Libia i trafficanti ci portano via i documenti, ci mettono tutti insieme in una specie di casermone, un grande magazzino, una specie. Ecco, tutti ammucchiati, uomini, donne, vecchi, ragazzini, tutti chiusi là dentro. Tutti lì dentro, pieno di gente che è sempre malata, gente che muore, muore di malattie, muore di botte, muore impiccata, muore accoltellata, sparata, ecco, muore in tutti i modi. E poi finalmente a me e il mio compagno di viaggio, per fortuna, ci vendono le milizie. Andiamo a lavorare per le milizie, dobbiamo caricare e scaricare i camion di tutto, dalle armi al cibo, ai vestiti, qualsiasi cosa, mattoni. E poi fortunatamente le milizie mi mandano a lavorare in un cantiere dove lavoro per un muratore che mi fa lavorare anche 13, 14, 15, 20 ore al giorno. Un pasto c'è, almeno un pasto ci sta, e mi dà anche qualche soldo da mettere da parte per pagarmi se ci riesco la traversata. Ecco, alle donne va peggio. Vabbè, alle donne va sempre peggio, da tutte le parti, ma lì va veramente male. Le donne escono da quel casermone, da quel magazzino, da quella galera, dal lagere, escono solamente perché le mandano a prostituirsi, le mandano via come schiave, oppure vengono violentate, stuprate per un pezzo di pane, per una bottiglia d'acqua, vengono stuprate per una telefonata a casa. Ecco, prima violentate e poi puoi telefonare a casa, così a casa si convincono che è meglio che mandano il denaro. Vengono violentate per andare al cesso, c'è una donna gravida che dice alla guardia: posso andare a pisciare fuori perché quando vado alla latrina mi viene la nausea e vomito. E allora la guardia la fa uscire, ma a tempo che questa donna gravida si piega sulle ginocchia, gli dà una gran botta, una bastonata, e gli rompe l'osso della gamba. C'è una donna che è arrivata insieme al marito e al bambino, e il marito è legato, e questa donna, c'è una guardia che gli sta addosso e cerca di violentarla, ma la donna resiste. Allora la guardia si mette in piedi, si accende una sigaretta e incomincia a bruciare le gambe del figlio di questa donna, del figlio di 2 anni. Ma non è questo che voglio raccontare. Questo, se c'hai pazienza, lo leggi sul giornale. Dopo diversi mesi riesco a mettere da parte i soldi per provare a pagare la traversata, e incontro il mio compagno di viaggio, e anche lui ha del denaro, e così arriviamo al porto, e così riusciamo anche a recuperare i nostri documenti, e siamo tutti lì vicino all'imbarcazione, ma siamo tanti, tanti, tanti, che faccio il conto io a occhio: se eravamo la metà, eravamo già più del doppio di quelli che c'entravano su quell'imbarcazione. Ma non importa, siamo tutti pronti per provare la traversata. Allora la guardia che sta lì, il trafficante, dice a uno che non conosco, gli dice: tu sei capace di guidare questa imbarcazione? Lui risponde: signore, no. E allora il trafficante gli spara in testa, e così dice a me: tu sei capace di guidare questa imbarcazione, di farla partire, di stare al timone? Io rispondo: sì, certo. E così mi mette in mano la bussola e mi indica il timone, e allora in una maniera o nell'altra io riesco a far partire questa imbarcazione. Accanto a me c'è il mio compagno di viaggio, e quando sto io al timone è lui che tiene in mano la bussola, quando io tengo in mano la bussola è lui che tiene in mano il timone. E lì dentro siamo stretti, siamo tanti, siamo troppi, siamo stretti, a malapena riusciamo a respirare, nessuno riesce a muoversi, no, qualcuno riesce a muoversi. Otto bambini, piccoli questi bambini, che in una maniera o nell'altra, magica, misteriosa, riescono a sgattaiolare sotto le nostre gambe e si muovono in mezzo a noi, questi 8 bambini. E le mamme sono contente perché questi 8 bambini prendono questa traversata, figuratela, questa traversata come un gioco, come un'avventura, come una cosa bella, come un divertimento. E tutti ridiamo e tutti siamo molto contenti che tutto sommato sta andando tutto bene, fino a che a un certo punto il motore si pianta, esce il carburante dal motore e incomincia a bruciarsi i piedi, e ci brucia i piedi e le gambe, e ci brucia l'aria dentro i polmoni, e tutti si lamentano, si divincolano, e a un certo punto l'imbarcazione si rovescia. E io ho visto questi 8 bambini piccoli, strappati dal mare, dalle loro mamme, che non capivano, che piangevano, che gridavano.
1: Che ho visto tutti gli 8 bambini piccoli che venivano strappati dal mare, dalle loro mamme, questi piccoli bambini che non capivano e gridavano, e alcuni pensavano che era un gioco, e cercavano la loro mamma. Io ho visto tutti questi bambini andare giù uno per uno e non potevo fare niente. E lì ho gridato ancora, anche con gli altri, ho detto: perché ci ha abbandonato mentre prima ci avevi portato in salvo?
0: L'imbarcazione è rovesciata, io sono aggrappato all'imbarcazione, il mio compagno di viaggio è aggrappato a me, e poi piano piano scivola giù lungo la gamba e scivola in acqua e mi porta via una scarpa. E allora io sono bagnato per le onde del mare e tutti siamo bagnati, completamente bagnati, e mi giro e il mio compagno di viaggio sta in mezzo all'acqua asciutto, che scende per una scala fatta di scalini, di gradini di acqua, di ossa, di gradini fatti di pesci, di acqua, e pure i pesci affogano in quel mare. E allora lui scende giù, scende quella scala con la mia scarpa in mano, io scendo appresso a lui, arriviamo nel fondo del mare, e nel fondo del mare ci stanno i 100.000 neri affogati, nel fondo del mare i 100.000 africani morti, cioè morti, non sono proprio morti, ma non sono neanche veramente vivi, cioè non sono vivi perché non respirano, ma non sono neanche veramente morti, perché non c'è nessuno che li piange, perché non c'è nessuno che li stende su un tavolo, nessuno che canta la loro morte, perché non c'è nessuno che prende la vanga a punta, la vanga a quadra, il badile, nessuno che scava, rifila, nessuno che toglie la terra, che li mette sotto terra, che li ricopre, nessuno che ci pianta una lapide sopra, nessuno che ci scriverebbe il nome su quella lapide, perché il nome di questi morti non lo conosce nessuno. E beh, bisogna conoscere il nome dei morti per poterli seppellire nel cuore dei vivi. Quante stelle stanno in cielo? Tante, tante che non si possono contare. E quanti morti stanno in mare? Tanti, tanti, non si possono contare. Ci provi a contarli, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 1, 8, e lì un altro 9, poi 10. Provi a contarli, ma poi perdi il conto. Perdi il conto perché affondano subito. Quante stelle stanno in cielo e quanti morti stanno in mare? Tanti, tanti che non si possono contare, tanti. Se tutti quelli che hai visto affogare fossero grandi come una goccia d'acqua, non riempiresti mezzo cucchiaio. Ma se tutti quelli che sono affogati per davvero, tutti fossero grandi come una goccia d'acqua, beh, allora quei morti stessi sarebbero il mare. Quante stelle stanno in cielo? Quanti morti stanno in mare? Tanti, tanti, tanti che non si possono contare. Se tutti quelli che sono affogati in quel mare, tutti quanti, tutti insieme, allo stesso momento, tornassero a galla, il mare scomparirebbe, diventerebbe una pianura di carne. Certe volte qualcuno li va a ripescare, ma per sbaglio. Sono i pescatori, li portano su con le reti. E poi, insieme ai pesci, li lasciano lì, al porto o sulla spiaggia. E allora qualcuno per forza li deve mettere sotto terra. Qualcuno ci mette anche una lapide sopra, certe volte una croce. Ma non può scriverci il nome. No, perché il nome di quei morti non lo conosce nessuno. Non ce l'hanno un nome. Sono come i pesci. I pesci che un nome non ce l'hanno. Torno su lungo la scala e mi trovo in mezzo al mare. E arriva la guardia costiera, per fortuna italiana. E ci recupera quanti siamo. Insomma, vivi. E ci porta in Italia. E io dico: adesso lo so. Adesso stiamo in Italia, mi portano un piatto di spaghetti. Mi mettono in mano la forchetta. Io dimostro che so mangiare gli spaghetti come gli italiani e divento italiano spaghetti. Invece no, ci portano le copertine, quelle tipo carta argentata, tipo la carta delle sigarette, della cioccolata. E poi dicono: chi è che guidava l'imbarcazione? Io rispondo: io, signore, io. Sono Joseph, il seppellitore. Bravo, mi fa. T'abbiamo trovato subito. Sei lo scafista, sei. Ma lo sai sì che sei un trafficante? Un trafficante di merda? Ma lo sai sì che quelli come te se ne finiscono in galera, vanno in galera subito? Ti sbattiamo in cella e buttiamo la chiave. Trafficante. Dico: signore, non sono un trafficante. Signore, io ho pagato per il mio viaggio. Ah, perché vieni da un paese di scimmie ammaestrate, di bestie, al paese tuo, i criminali come te. No, Non sembrano criminali perché siete tutti infami alla stessa maniera. Al paese tuo, quelli come te, non finiscono in galera. Beh, sappi che stai in Italia, è un paese democratico questo. Tu finisci subito in galera, tu sei un trafficante, uno scafista. È colpa vostra se ci stanno gli sbarchi, se dobbiamo contare migliaia di sbarchi. Signore, perché li chiama sbarchi? Gli eserciti sbarcano. Io volevo solamente arrivare. Tamigi, Senna, Danubio, Tevere, Volturno, Nilo. Sono le sei sezioni della casa circondariale Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere. Strada statale numero 7 bis SNC, senza numero civico. Le sei sezioni del carcere di Santa Maria Capua Vetere hanno sei numeri fiumi, ma nel carcere non c'è l'acqua potabile. Ci mettono in una cella da due, siamo in quattro, tutti e quattro africani. Ci portano coltello, forchetta, cucchiaio, di plastica. Siete scimmie ammaestrate, se vediamo il coltello de ferro, ve ci ammazzate e ci ammazzate pure a noi. Poi ci portano una brodaglia. Io mangio con il cucchiaio e con il coltello se serve. La forchetta la tengo da parte. Aspetto che portino gli spaghetti perché prima o poi li portano perché stiamo in Italia. E io dimostrerò almeno a questi tre africani, se non pure agli italiani, che so mangiare gli spaghetti come gli italiani spaghetti. Ma gli spaghetti non ci riportano. In cella ci portano un italiano spaghetti. E in una cella da due siamo diventati in cinque. All'italiano gli dico, perché non ci portano gli spaghetti? Su, dai, io lo so che qui in Italia tutti mangiano gli spaghetti. Stiamo in un carcere, però pure in carcere si mangeranno gli spaghetti. Perché non portano mai gli spaghetti? Perché si appalloccano, mi fa. Cioè, lo spaghetto, se non lo, cioè, se non lo servi subito, se non lo sporzioni subito, spaghetto tende a appalloccolarsi, si appallocca, si fa il pallocco. Come chiami? Si ammucchiano, si incollano, diventa tutto un mappazzo, un coso. E non si sporzionano, capito? Cioè non lo fanno per una questione di qualità, capito? Non è una questione di qualità, non gliene frega niente, ci farebbero mangiare pure a merda. Anzi, a merda è meglio perché a merda non si appallocca. A merda si sporziona. Se vuoi spaghetti, mi dice, guarda che c'è sta il listino, il modulo 72, ovvero sia il listino. Quello che si mangia in carcere si chiama sbobba della casanza, è poco, fa schifo, nutrimento zero. Se vuoi mangiare quasi recentemente, devi pagare. Pagare e comprare le cose che stanno nel modulo 72. Ma tutto il resto delle cose che ti servono in carcere c'è il modulo 373, chiamato volgarmente la domandina. In carcere fai tutto tramite domandina. La domandina per avere, che ne so, una visita medica, non ti portano certamente in un ambulatorio, tantomeno all'ospedale, ti visitano direttamente lì in cella, aprono il blindato, sul blindato ti visitano davanti a tutti, anche se hai una questione di prostata o demorroidi che ti devono mettere un dito nel culo, ti devono mettere il dito nel culo, te la mettono davanti a tutti, fai la domandina per avere un dito nel culo, devi fare la domandina per il trattamentale, devi fare la domandina per avere un libro dalla biblioteca, devi fare la domandina per parlare con il magistrato di nostra competenza, ovvero sia denominato magistrato di sorveglianza, devi fare la domandina per il lavoro anche se non retribuito, devi fare la domandina per attività fisica, devi fare la domandina per la carta, per la penna, per un orologio, per un tiracqua, per una busta di plastica, per un fornelletto a gas, devi fare la domandina per un buongiorno, per un buonasera, per un baffanculo. E il mese di marzo 2020 alla radio sentiamo che fuori c'è il contagio. Imposta, mascherina anche se non c'è, amuchina per le mani e poi distanziamento, almeno un metro e mezzo anche quando stai in fila alla cassa al supermercato. Sì vabbè, un metro e mezzo, qua non ce l'abbiamo neanche se stiamo in due, e stiamo in cinque. Lunedì 6 aprile 2020, lunedì della settimana santa di Pasqua, facciamo una battitura con le gavette, con le camelle, sulle sbarre, una rimostranza, come la chiami, una manifestazione. Insomma, arriva il magistrato di sorveglianza e dice, regà, boni, dai, oh, sapete che non serve a niente fa sta roba, no? Che voi pensate adesso, operai da CGIL, ti fa lo sciopero? Dai, sarà in galera, vi ricordate? Sì, lo so, vi comprendo, non ci avete più i passeggi all'ora d'aria, e va bene, sta chiuso in sezione, e va bene, non si può fare altro, è una questione di contagio, c'è un distanziamento e voi dovete stare tutti insieme, lo so, è una contraddizione, lascia perdere. Lo so, non c'è manco più i colloqui con i familiari. Ci metteremo una bella pezza. Avrete i telefonini, vedrete, ma state buoni perché sennò saprete che va a finire peggio. Il magistrato di sorveglianza si allontana quel giorno lì, 6 aprile 2020. Il giorno stesso scende in sezione una squadretta, chiamasi squadretta quando le guardie vengono e picchiano i detenuti. Generalmente 3, 4, 5, 6 agenti di polizia penitenziaria quel giorno lì, svariate decine.
2: picchiano tutti e urlano: fammi il G8, vi famo un culo così, arrivano i lupi, siete gli agnelli. O conosci quello lì, è romano, quello là, o conosci quello lì, quello che è morto, quello magro magro, pareva di Auschwitz, o conosci quello là, Cucchi, fate la fine dei Cucchi, fate la fine dei Cucchi, hai capito? Fammi il G8 e giù botte a tutti quanti, a uno gli spalancano la bocca, gli sputano in bocca, l'acqua del cesso, erpiscio devi bere, a un altro lo prendono a calci, uno a bastonate. Cacace Vincenzo sta in carrozzina, è grosso così, cerca di scappare in carrozzina. L'ha visto pure in televisione. Lo randellavano da dietro, in testa, Cacace Vincenzo, del Rione Traiano, il figlio vende la frutta sul marciapiede. Cacace Vincenzo è morto. Fammi il G8, vi famo un culo così, a uno giubbotte. Sei una merda, sei l'antistato, sei il cazzo mio. Lamine Hakimi. Ricorda il nome? Lamine Hakimi. Anni 28, algerino. Di Annaba, che è poi dove è nato Agostino d'Ippona, Sant'Agostino d'Ippona, al tempo si chiamava così, mo ha cambiato nome. Comunque, Lamine Hakimi, algerino, anni 28, i genitori divorziano quando lui ha 4 anni. Lamine va a vivere con la mamma, Naima, in una discarica. Una delle ultime volte che l'hanno vista, dormiva in un grosso tubo, lo scarico nella fogna. Comunque, Lamine Hakimi, ricorda il nome, Lamine Hakimi, anni 28, algerino, problemi di schizofrenia già prima di entrare in carcere. Dopo le botte, dopo la mattanza di Santa Maria Capua Vetere, viene messo in cella di isolamento, le cosiddette celle lisce, lui e altri 13. Lamine urla, prega, chiede i farmaci. Dopo giorni, finalmente glieli portano. Lamine Hakimi parla con il vicino di cella, gli dice: saluta mia madre, si ingoia tutte le pasticche. Pace all'anima sua. Quando gli agenti di polizia penitenziaria scendono in sezione, in gergo tra di loro dicono: scendiamo in trincea. Gli eserciti, i soldati, quando si affrontano, tutti i soldati, anche quelli buoni, cioè i nostri, quelli che chiamiamo i ragazzi, tutti, quando fanno la guerra, non pensano mai di riuscire a educare civilmente il nemico. Le guardie che tengono in braccio i bambini le trovi solo nelle fiction della televisione. Tamigi, Danubio, Senna, Tevere Volturno, Nilo, le 6 sezioni della casa circondariale Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere, strada statale numero 7 bis senza numero civico. Le 6 sezioni hanno 6 numeri di fiumi, ma non c'è l'acqua potabile. Potevano trovare 6 numeri di deserti. Apro parentesi. La mattanza, le botte, il pestaggio, c'è stato nel Nilo, dove non c'erano boss della malavita organizzata. Chiudo la parentesi. Quando esci dalla casa circondariale Francesco Uccella sulla strada statale numero 7 bis, proprio davanti all'ingresso ti trovi una enorme discarica. Questa è la maniera che utilizza uno Stato democratico, insomma un paese civile, per accogliere un detenuto che ha appena finito di scontare la sua pena. Trovo lavoro in una cooperativa, tutti quanti africani come me. Siamo facchini, spostiamo, movimentiamo i pacchi all'interno di un grande magazzino. Si chiama logistica. La prima cazzata, mi cacciano fuori. Perdo il lavoro, traverso il parcheggio. Mi infilo nel supermercato, compro una bottiglia di Sambuca. Non perché mi piace l'anice, ma perché è l'alcol che costa meno dopo quello rosa, quello denaturato. Incomincio a bere Sambuca. Appena uscito dal supermercato vedo una vecchia, con i capelli lunghi, sai, lunghi 1 metro, tipo la vecchia di una volta. Lei si scioglie i capelli e appena si riscioglie, si alza subito al vento. A vederla così, capito, sembra che non è il vento che muove i capelli, sembra che sono i capelli che fanno girare il vento. La vecchia c'ha un piatto di plastica in mano e nel piatto un pallocco di spaghetti. Gli spaghetti appalloccolati, tincollati, il pallocco non si sporziona. La vecchia c'ha il piatto con gli spaghetti appalloccolati, lo mette per terra, si avvicina a un gatto e il gatto mangia gli spaghetti appalloccolati. C'aveva ragione il vecchio seppellitore. In Italia gli italiani spaghetti tutti mangiano gli spaghetti, anche gli animali. Anche i gatti in Italia sono italiani spaghetti. Mi vergogno di bere la Sambuca davanti ai clienti del supermercato, così mi vado a nascondere tra i cassonetti dell'immondizia. E tra i cassonetti dell'immondizia incontro il mio compagno di viaggio. Ma dico, ma che ci fai qua? Dico, non è possibile che stai qua. Dico, tu sei morto. Io ti ho visto affogare. Mi dice, no, no, ti sbagli. Mi dice, il morto sei tu. Mi dice, sono io che ti ho visto affogare. Sì, e quando ho visto che andavi giù ho pensato che proprio non te lo meritavi di morire, non tu. No, perché tu eri proprio quello che voleva arrivare da quest'altra parte. E allora non chiedermi come, ma in qualche maniera io ho pensato che tu saresti venuto da quest'altra parte insieme a me. Sì, sì che qualsiasi cosa avrei vissuto, in qualche maniera tu l'avresti vissuta con me. Che l'avremmo fatto insieme, mi capisci? Mi capisci? Si capisce? Mi capisci? Ecco, questo. Un vivo e un morto nello stesso corpo. Hai vissuto la mia vita. Per questo stai di qua con me, mi capisci? Mi capisci? Si capisce? Mi capisci? È una vita di merda, ma ho fatto il possibile, si capisce? Si capisce? Mi capisci? E adesso stai di qua. Joseph, tu sei Joseph. E io mi ricordo, il seppellitore, Joseph. Lo vedi come andare a finire? Sono io che canto la tua morte. Joseph, io mi ricordo il tuo nome. Bisogna ricordare il nome dei morti per poterlo seppellire nel cuore dei vivi. Questo volevo raccontare.

Giobbe, Joseph, sono due dei poveri cristi raccontati da Ascanio Celestini in questa prima parte dei nostri teatri, del teatro di Radio 3, che ha dato voce questa sera appunto alle invenzioni di Ascanio Celestini, ai racconti, ai dialoghi, agli sguardi di Ascanio Celestini con i poveri cristi, appunto con gli emarginati, gli ultimi, gli abbandonati, gli invisibili che incontriamo tutti nella nostra vita. Ascanio Celestini li incontra e ne fa appunto oggetto del suo sguardo, delle sue parole, dei suoi incroci. E in questa prima parte appunto ha raccontato le storie di Giobbe, magazziniere, analfabeta, e poi di Joseph, seppellitore, migrante, schiavo, naufrago, detenuto, facchino e barbone. Ascolteremo la seconda parte di Poveri Cristi giovedì 22 ottobre alle 22:30, sempre qui a Radio 3, a Radio 3 Suite per il teatro di Radio 3. E poi invece, così cominciamo ad annunciarvi Materadio, la festa di Radio 3 che si svolge quest'anno a Matera. Ritroveremo Ascanio Celestini a Matera il 30 di ottobre dal vivo alle 20:30 con una variante, diciamo così, dei Poveri Cristi, l'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato. Questo è il nostro omaggio al teatro unico e irripetibile di Ascanio Celestini. Sono le 23:58 minuti e una trentina di secondi, quindi Radio 3 Suite, come sentite dalla sigla, se ne sta andando piano piano a nanna. Domani ci ritroviamo intorno alle 20, qualche minuto prima, come sempre alle 20:30 andiamo a Torino, all'Auditorium Rai Arturo Toscanini, per un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, eccezionalmente spostato al mercoledì. Protagonista è Giovanni Sollima, direttore e violoncellista, con un sacco di cose varie e diverse, come fa sempre Giovanni Sollima. Il secondo concerto di Franz Joseph Haydn, e poi i suoi Folk's Tales per violoncello e orchestra, che prendono spunto dalla letteratura di Italo Calvino. Per il momento però noi vi salutiamo, e chi saluta sono Attilio Fortunato, che ha curato la regia di questa serata, Fiore Liborio, Andrea Perrone alla console, Guido Barbieri qui al microfono, e vi lascio come sempre a Battiti. A tutte e a tutti una notte serena.

E che meraviglia iniziare una nuova notte di battiti all'insegna dell'irresistibile Kevin Ayers. E dunque un caro saluto da noi, Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Simone Sottili e Ghighi Di Paola. Stranger in Blue Suit Shoes, un grande classico della canzone di Kevin Ayers, che questa notte abbiamo ascoltato però nella versione fornita da William Ather and the Small World Collective, version realizzata per Singing a Song in the Morning, an affectionate tribute to the music of Kevin Ayers. Un omaggio davvero affettuoso, come recita il sottotitolo, che ha visto coinvolti una marea di musicisti vari che si alternano nei brani tra quelli che lo hanno conosciuto meglio, chi ci ha suonato insieme, chi apprezzava questa figura particolare della nicchia rock, cantante e chitarrista, soprattutto outsider di lungo corso. È stato uno dei fondatori dei Soft Machine, prima ancora dei Wildflowers, e i suoi brani, esattamente come il suo personaggio, attraversavano i generi. Poteva esserci una filastrocca giocosa, un altro surreale, uno malinconico, uno allegrissimo, eppure tutti inaspettatamente, quasi con piccoli o grandi elementi d'avanguardia. E William Ather, il batterista e percussionista che insieme ai fantomatici The Small World Collective ha firmato il disco, ha scritto questo omaggio e si accosta al repertorio di Kevin Ayers con il suo stesso spirito, un ritrovo tra amici riuniti attorno ad una raccolta di canzoni straordinarie.

straordinaria, è Lady Rachel, altro classico del repertorio di Kevin Ayers che abbiamo ascoltato da questa raccolta di cover, omaggio affettuoso alla sua musica, realizzata da William Ather insieme ai The Small World Collective e pubblicata da Barry Lamb, altra figura importante dell'underground, dell'avanguardia britannica, compositore e musicista sperimentale, uno dei pionieri della cassette culture, il do it yourself per le autoproduzioni su cassetta, che ha iniziato nel 1977 con la label Falling Records. E Barry Lamb è stato anche il curatore di Miniatures 2020, l'omaggio per il 40esimo anniversario del celebre disco di Morgan Fisher del 1980, e che raccoglieva questi piccoli capolavori d'avanguardia della durata di un minuto. Barry Lamb e William Ather avevano realizzato insieme anche Household Objects, dove suonare solo oggetti di uso domestico. Qui, come detto, invece, l'affettuosissimo omaggio a Kevin Ayers, straordinario ribelle vocalist, chitarrista britannico, uno dei protagonisti della scena di Canterbury, prima con i White Flowers, poi con i Soft Machine, poi con la carriera solista così umorevolmente trasversale. E noi abbiamo ascoltato ora Lady Rachel, prima Stranger in Blue Suit Shoes, come dicevo, tantissimi artisti, e tra gli altri anche Richard Sinclair e Theo Travis, ad esempio, hanno dato il loro contributo, e di brano in brano si alternano diverse formazioni. Singing a Song in the Morning, an affectionate tribute to the music of Kevin Ayers. E in qualche modo anche per il quartetto di Dublino, Gilla Band, potremmo usare la frase non si sa mai quale sarà la loro prossima direzione sonora. Certo, la cornice rock, post-punk o noise resta, o meglio la ridefinizione di questi generi, che si adagia molto bene al loro modo di suonare, tanto che ora è arrivato il quarto album, si intitola Pugnello, e la svolta si è fatta.

E questa è la nuova energia funky, dark, noise, no wave dei Gila Band. Questo Placeholder l'abbiamo tratto dal loro fulminante quarto album, si intitola Pugnello, dicevo, esce a 4 anni circa dal precedente, anni nei quali 4 Gila Band si sono dedicati anche ad altro. Il cantante Dara Kelly ha dato spazio alla pittura, il batterista Adam Faulkner ha suonato con i connazionali Lancum, il bassista Daniel Fox si è dedicato alla produzione, il chitarrista Alan Duggan-Borges ha avviato il suo progetto solista. In ogni caso possiamo dire che quando sono insieme si esalta il tutto. Tra l'altro, ad aleggiare intorno al disco c'è anche il lutto del cantante di Dara Kelly, cioè la scomparsa del papà, e nei testi allora affiora rabbia, frustrazione, dolore, al tempo stesso ironia, nonsense, bizzarri e movimenti verbali. Gran bel disco Pugnello, quarto album per gli irlandesi Gila Band, è pubblicato a fine settembre dalla Rough Trade. Adam Hill invece, bassista e compositore che scuote la scena sonora della Prince Edward Island, una delle province marittime del Canada, lo abbiamo già ascoltato in questi giorni dibattiti insieme alla cantante colombiana Luisa Guiza. Adam Hill, per la sua nuova autoproduzione, ha realizzato e ha inciso una serie di duetti replicando così il Charlottetown Improvisation Laboratory, disco che si intitola Dance Card, ed è il risultato proprio di questi diversi dialoghi sonori, dal quale stanotte abbiamo scelto la collaborazione con il chitarrista del Montana, Tom Gammons, che ha generato questa Circadian Rhythms.

Adam Hill e Tom Gammons, due strumenti a corda, i loro rilassati ritmi circadiani, il nostro orologio biologico interno, il disco Dance Card, autoproduzione del musicista canadese, affiancato ogni volta da differenti artisti e artiste. Torniamo ad alzare i toni ora con l'esordio discografico omonimo di un collettivo ska, si chiamano The Family Business LTD, un debutto prestigioso pubblicato dalla Hellcat Records, dove il trio attinge alla ricca storia giamaicana e poi a quella britannica dello ska two tone, mischiando allegramente le vivaci melodie dello ska con un'attitudine punk tipica del genere della seconda ondata dello ska. La band si è formata intorno a Jordan Cardi dei Rat Boy, a Preston degli Ordinary Boys e Anthony First Class dei The English Beat, insieme a loro niente meno che Tim Armstrong e Jesse Michaels degli Operation Ivy come collaboratori creativi. E il disco, dicevo, omonimo The Family Business LTD è pura gioia ska punk, brani brevi, groove incalzanti, basso potente, una sezione fiati autorevole e i ritornelli perfetti da cantare a tutta voce. Questa è Detonator The Family Business LTD.

La sezione dibattiti dedicata agli annunci e alle segnalazioni di concerti ed eventi legati alla musica questa notte vi porta in tre diverse città, attraversando così quasi tutto il paese. Partiamo da Brescia, dove ha luogo la stagione autunno-invernale di BAO Sound Experience 2026, in programma tra il MOCA, Centro per le Nuove Culture, il MITA, Museo Internazionale del Tappeto Antico, e il CARME, Centro Arti Multiculturali e Etnosociali, tutti a Brescia. BAO Sound Experience 2026 propone 4 live di artisti internazionali e una residenza con sua relativa restituzione. Nello specifico, il tutto si sviluppa su 4 date: il 17 ottobre al MITA alle 21, Sofi, nome d'arte di Sofia Zaiceva, sound artist, compositrice e performer lettone, e poi alle 22 Camilla Sparks, musicista electro noise, pop e artista visuale. Il 13 novembre al CARME, dalle ore 21, Ivan Macera presenta Pneuma, un live set elettroacustico nato da un'installazione sonora, e poi a seguire il live di Belia Winneweiser. Passiamo poi al weekend di sabato 12 e domenica 13 dicembre, invece, weekend in cui la rassegna è dedicata all'Officina Futurista, quindi a questa residenza, prima con un talk il sabato 12 alle 18.30 al MOCA dal titolo Spazi dimenticati di resistenza insieme a Rafael Bresciani, e poi domenica 13 dicembre alle 18.30 performance finale Officina Futurista, ovvero l'esito della residenza artistica condotta in collaborazione con gli studenti del corso di musica elettronica del Conservatorio Luca Marenzio e del corso di nuove tecnologie dell'Accademia di Belle Arti Santa Giulia. Per maggiori informazioni e tutti i dettagli di questi appuntamenti consultate il sito www.progettobao.com.

Scendendo ora a Palermo, invece, sabato 17 ottobre segnaliamo il primo appuntamento di Terraforma XO, piattaforma itinerante fondata da Trees come costola del festival Terraforma. Tre live si succederanno presso Villa Tasca a partire dalle ore 19. Emiliano Maggi presenta The Nymphs Orchestra, Gianni Gebbia presenta il suo progetto Reverie e poi il trio di Abdullah Minyawi. Info e biglietti su www.terraformaexo.com.

Infine, un po' a metà strada tra Palermo e Brescia, ci fermiamo a Bologna, dove mercoledì 14 ottobre al DAS, dispositivo arti sperimentali in via del Porto, dalle 19.30 alle 23.30 si svolge una serata di solidarietà alla popolazione palestinese e libanese, con raccolta fondi e selezione musicale di Gaspare Caliri dalle ore 20, e poi alle 21 il live di Sandy Shamoun, cantante, performer e artista del suono, elemento dei Sanam, che nel suo progetto solista unisce musica folk araba, critica politica e sperimentazione sonora. Mercoledì 14 ottobre dalle 19.30 al DAS di Bologna

sembra di essere un po' in un labirinto, sembra di riconoscere un motivo, una linea che ritorna ma che poi scompare di nuovo, ci si perde e ci si ritrova nella musica di Caperea, primo album nato dall'incontro fra Giovanni Di Domenico e Stefano Calderano, musicisti attivissimi nell'ambito della sperimentazione dell'improvvisazione, di certo jazz che incontra il minimalismo, l'avant rock. Giovanni Di Domenico lo abbiamo ascoltato tante volte, sia da solista sia con le sue numerose collaborazioni, citiamo giusto quelle con Akira Sakata, Jim O'Rourke, Tatsuhisa Yamamoto. È compositore, pianista, che troviamo spesso anche all'organo e alle tastiere, originario di Roma ma con base a Bruxelles. Stefano Calderano fa base a Roma, è chitarrista e sound artist, anche lui attivo con diversi progetti, a partire dal quartetto Telcugira, passando per il trio She's Analog e poi A Nice Noise, l'incontro tra She's Analog e Adele Altro, come parte anche del progetto McCorman. Caperea è un album che prende il titolo da una specie rara di balena molto piccola che vive generalmente nell'emisfero australe, un album dove le strutture ritmiche e melodiche quasi si frantumano e poi si ricompongono attraverso traiettorie circolari, stratificate, a volte poi integrate anche con i field recording e con frammenti vocali. Un disco sicuramente molto notturno e che, per citare gli autori nelle note di copertina, funziona in modo molto simile a un film in lingua originale ma senza sottotitoli, quindi una narrazione puramente visiva che trascina l'ascoltatore al suo interno attraverso il peso e l'atmosfera dei suoi paesaggi sonori. Caperea è in uscita proprio in questa prima parte di ottobre per l'etichetta di Trento Colas, etichetta per cui sia Giovanni Di Domenico sia Stefano Calderano hanno pubblicato già diverse cose. Il brano che abbiamo ascoltato era struggente, e vi proponiamo un altro pezzo intitolato Parlesia.

ancora Giovanni Di Domenico, ma in questo caso in una versione da solista, subito dopo il brano Parlesia, tratto da Caperea, disco uscito a nome Giovanni Di Domenico e Stefano Calderano. Siamo scivolati in un estratto da Stella Maris, album pubblicato sempre dall'etichetta Colas, che racchiude un'improvvisazione di circa 30 minuti realizzata da Giovanni Di Domenico nella chiesa di Stella Maris a Milano Marittima nell'autunno del 2021. Qui il pianista e compositore è alle prese con l'organo della chiesa Stella Maris, un organo di 2859 canne, datato 1970, e sembra abbandonarsi completamente al contesto e allo strumento, una musica che risuona come estatica, spirituale, che riporta effettivamente anche a certa avanguardia degli anni 70. Ricordiamo che Giovanni Di Domenico apriva il bellissimo omaggio a Franco Battiato, Padre fammi partire, uscito ormai qualche tempo fa per l'etichetta Canti Magnetici. Nel frattempo Giovanni Di Domenico ha pubblicato diverse altre produzioni in vinile, in cassetta, in digitale sul suo Bandcamp. Insomma, un musicista, un compositore prolificissimo. Stella Maris è uscito ormai a novembre 2025, un ascolto che ci conduce a una novità discografica più recente, che porta con sé anche in questo caso una certa solennità, forse ancora più liturgica, il ritorno dei Tristan da Cunha con l'album, in questo caso Maris Stella, pubblicato nel mese di luglio da Boring Machines.

Suonano quasi come un ensemble orchestrale, in effetti è un po' questa la struttura ripresa da Tristan da Cunha, che però nascono come duo, Luca Scotti alla batteria e Francesco Vara alla chitarra, a cui per questo album si è aggiunto Nicolò Vara alla viola. Continuum, il brano che abbiamo appena ascoltato e che chiude Maris Stella, quinto album in studio di Tristan da Cunha, il precedente era uscito qualche tempo fa per Dissipazio, questo invece è stato pubblicato in estate da Boring Machines, etichetta con base a Castelfranco Veneto, che proprio quest'anno festeggia i suoi primi quattro lustri di attività e che negli ultimi 20 anni ha lasciato un segno indelebile nella scena underground, sperimentale, psichedelica, italiana. E che sta tornando anche con delle nuove uscite dopo una pausa proprio in questo periodo. Maris Stella nasce dall'esigenza di reinterpretare in chiave liturgica il concetto di isolazionismo, un concetto da sempre molto caro, centrale nella scrittura di Tristan da Cunha, e in questo caso attingendo al culto mariano di Nostra Signora Stella del Mare, una musica in cui anche qui si incontrano stratificazioni vicine al la drum music, ma in una chiave appunto quasi orchestrale, neoclassica, un ascolto che si colloca da qualche parte tra lirismo e deep listening, tra antico e moderno, tra anche spiritualità e irriverenza, un po' come la copertina in cui la figura sacra ha però il volto quasi cancellato. Ascoltiamo un altro breve estratto da Maris Stella dei Tristan da Cunha, l'interludio numero 2. Tristan da Cunha, l'interludio numero 2.

Mondi sonori solitamente distanti che si incontrano, la composizione classica e le manipolazioni elettroniche si fondono in Camera Oscura Deformata, esordio da solista di Luca Cavina, bassista, compositore, produttore che negli anni però ha fatto parte di diverse formazioni, menzioniamo giusto le più celebri, Calibro 35 e gli Zeus. Asincrono è il brano che abbiamo appena ascoltato, subito in sequenza dopo Interludio numero 2 dei Tristan da Cunha, due album in cui i droni, i bordoni di suono dialogano con la dimensione scritta della musica, la dimensione orchestrale o cameristica. Nello specifico in Camera Oscura Deformata la stratificazione non coinvolge soltanto le linee degli strumenti, ma anche il tempo, che infatti è asincrono della realizzazione stessa dell'album, un disco che attraversa epoche musicali diverse, che è stato scritto e suonato e realizzato nelle sue diverse parti in momenti differenti nel percorso di Luca Cavina, un disco con molta post-produzione in cui analogico e digitale trovano anche una sorta di dimensione ibrida che è poi a suo modo anche piuttosto disorientante. Infatti anche il titolo, ispirato al principio ottico della camera oscura, riconduce un po' alla metafora della lente che distorce, della trasfigurazione del verosimile, dell'allucinazione che però vuole essere a tutti i costi il più possibile artigianale, realizzata dall'uomo, ma che comunque rifiuta una certa linearità e abbraccia la distorsione.

Ed evidentemente il concetto di deformazione è uno dei passaggi chiave di Camera Oscura Deformata, esordio da solista di Luca Cavina. La deformazione in particolare si dispiega nel brano che abbiamo appena ascoltato, Clockwork, in cui tutti gli strumenti sono sincronizzati tra loro come ingranaggi di un unico apparato perfetto, ma ognuno di loro segue una pulsazione indipendente. Camera Oscura Deformata è uscito a settembre per l'etichetta Trova Robato. L'immagine di copertina è stata realizzata, disegnata da Daniele Castellano. Molti musicisti coinvolti su questo disco, a partire dal quartetto Maurice, poi Francesco Campora al pianoforte, Matteo Lenzi al vibrafono, Giovanni Minguzzi alla batteria e alle percussioni, Simone Garino a sax alto, baritono e clarinetto, Alessandra Lazzarini al flauto, Giulia De Val alla voce, Cristian Naldi alla chitarra, e poi c'è Luca Cavina, diversi strumenti, basso, sintetizzatore, elettronica, piano preparato, voce e chiaramente produzione. E chiudiamo il viaggio di stanotte dibattiti attraverso una serie di album italiani in cui la sperimentazione elettronica interagisce con un orizzonte in qualche modo orchestrale, ricco anche di stratificazioni, di lunghi bordoni che assumono poi l'andamento circolare. Lo facciamo con il nuovo album di Tommaso Pandolfi, compositore e artista visivo veneziano che abbiamo ascoltato diverse volte qui a Battiti con il suo alter ego Further Set, ma che appunto ha esordito a maggio a proprio nome con l'album pubblicato in cassetta dalla giovane etichetta romana Windows Hit e intitolato Tremula Luce. Il disco è ispirato dalle ultime pagine di Claros del Bosque di Maria Zambrano e alle sue visioni metafisiche e intime dei cieli. Ritroviamo la tensione emotiva e molto avvolgente che ha caratterizzato gran parte della produzione di Tommaso Pandolfi, anche come Further Set, elettronica e chitarra, che appunto si incontra in una sorta di orchestrazione malinconica, molto tumultuosa, in cui risuonano però anche le recenti composizioni per le colonne sonore e per la danza di Tommaso Pandolfi. Il brano che ascoltiamo è Time Spirit Whisper da Tremula Luce.

Ad alta voce, Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. Seconda puntata.

fino all'ultimo, ed era ormai nel 24° anno di età, Mary McGregor non si era mai veramente resa conto che Miss Brody non si confidava con le colleghe e che la sua storia d'amore l'aveva rivelata soltanto alle sue allieve. Un anno dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando Mary era entrata nelle ausiliarie della Marina, goffa, incapace e sgridata di continuo, non aveva in realtà pensato molto a Jim Brody e mai comunque con antipatia. Ma in un momento di vero sconforto, quando il suo primo e ultimo corteggiatore, un caporale che conosceva da 2 settimane, non si fece vedere all'appuntamento, anzi, non si fece più vedere in assoluto, Mary McGregor provò a ripensare al passato per capire se in vita sua fosse mai stata felice. Quei primi anni con Miss Brody, che le metteva a parte di tutte quelle storie e opinioni che non c'entravano niente con il mondo normale, le parvero i più felici della sua vita. Fu un pensiero fugace, dopodiché non rivolse mai più la mente a Miss Brody. Ma intanto l'infelicità era passata e quando morì nell'incendio dell'albergo, durante una licenza nel Cumberland, era ricaduta da un pezzo nell'abituale ottundimento. Su e giù per i corridoi dell'albergo corse Mary McGregor nel fumo sempre più denso. Correva da una parte, poi faceva dietro front e da un capo e dall'altro le si aprivano davanti le fauci dell'incendio. Non sentì alcun grido perché il ruggito del fuoco copriva ogni suono. Non emise alcun grido perché il fumo la soffocava. Al terzo dietro front urtò contro qualcuno, perse l'equilibrio e morì. Ma all'inizio degli anni 30, quando lei ne aveva 10, Mary McGregor sedeva torpida nella classe di Miss Brody. «Chi ha rovesciato l'inchiostro per terra? Mary, sei stata tu!» «Non lo so, Miss Brody. Scommetto che sei stata tu. Sei la bambina più maldestra che abbia mai conosciuto. E se anche le cose che dico non ti interessano, cerca per favore di assumere un'espressione interessata.» Quelli, dunque, erano gli anni che a Mary McGregor, riandando al passato, parvero i più felici della sua vita. Sandy Stranger, invece, aveva già allora la sensazione che quelli sarebbero stati gli anni più felici della sua vita e il giorno del suo 10° compleanno lo disse a Jenny Gray, la sua migliore amica, che aveva invitato a merenda. La particolarità del festeggiamento fu una coppa di cubetti di ananas con la panna e la particolarità della giornata il fatto che le due amiche venissero lasciate da sole. Sandy, per la quale l'esotico ananas possedeva il gusto e l'aspetto della felicità, posò gli occhietti vigili sui cubetti d'oro pallido, poi se ne riempì il cucchiaio e pensò che il gusto asprigno che sentiva sulla lingua fosse quello di una felicità speciale, estranea al cibo e diversa dalla felicità del gioco, di cui si gioisce senza farci caso. Tutte e due le bambine tennero la panna per ultima, poi se la mangiarono a cucchiaiate. «Bambine, voi diventerete la crème della crème», disse Sandy, e Jenny, strozzandosi, sputacchiò la sua nel fazzoletto. «Sai», proseguì Sandy, «questi sono probabilmente gli anni più felici della nostra vita». «Sì, non fanno che ripeterlo tutti quanti», disse Jenny. «Goditi gli anni di scuola più che puoi perché non sai che cosa ti porterà il futuro. Miss Brody dice che più belli ancora sono gli anni del fulgore». «Sì, ma lei non si è sposata come i nostri genitori». «I genitori non ce l'hanno il fulgore», disse Sandy. «No, loro hanno il coito». Qui le due bambine tacquero, perché per loro quello era ancora un pensiero strabiliante, nel quale oltretutto si erano imbattute solo da poco.
la parola stessa e il suo significato rappresentavano una novità. Difficile perfino crederci. Sandy disse allora: «La settimana scorsa il professor Lloyd ha avuto un figlio. Avrà commesso il coito con sua moglie». Questa era un'idea più accettabile e le due bambine scoppiarono a ridere, coprendosi la bocca con i tovagliolini di carta rosa. Il professor Lloyd era l'insegnante di disegno delle superiori. «Ma tu riesci a vedertela? La cosa?» disse Jenny abbassando la voce. Gli occhi di Sandy si fecero ancora più piccoli per lo sforzo. «Lui sarà stato in pigiama», rispose a voce altrettanto bassa. Al pensiero del professor Lloyd, che aveva un braccio solo e arrivava a scuola con grande solennità, si misero a ridere a crepapelle. Poi Jenny disse: «Ti viene l'impulso e lo fai. È così che succede». Jenny era una fonte attendibile, perché poco tempo prima la ragazza che lavorava nella drogheria di suo padre era rimasta incinta. Era successo un putiferio e Jenny aveva origliato qualche discussione. Aveva confidato a Sandy le sue scoperte e insieme avevano intrapreso una serie di ricerche battezzata appunto «La ricerca», fatta di indizi tratti da conversazioni origliate e definizioni prese dai dizionari grandi. «Basta un attimo ed è fatta, disse Jenny. «Sì, è successo a Tini mentre andava a passeggio con il suo ragazzo. Poi si sono dovuti sposare. Strano però. L'impulso doveva esserle passato già da un pezzo, dopo che si era tolta i vestiti». Per «vestiti» intendeva decisamente le mutande, ma la parola suonava volgare in quel contesto scientifico. «Già, è questo che non riesco a capire», disse Jenny. La madre di Sandy si affacciò alla porta. «Vi divertite, piccole?» Alle sue spalle spuntò la faccia della madre di Jenny. «Acci picchia!» disse indicando il tavolino della merenda. «Hanno proprio fatto piazza pulita!» Sandy si sentì offesa e umiliata. Sembrava quasi che il senso della festa fosse quello di mangiare e basta. «E adesso che cosa volete fare?» domandò la madre di Sandy. Sandy le lanciò uno sguardo di segreta ferocia che significava: «Mi avevi promesso di lasciarci da sole, le promesse sono promesse, è molto grave non mantenere le promesse che si fanno ai bambini, lo sai, e se non mantieni la tua potrei rimanerne segnata per tutta la vita. Oggi è il mio compleanno!» La madre di Sandy batté ritirata, trascinandosi dietro la madre di Jenny. «Lasciamole sole», disse. «Divertitevi, tesori!» A volte Sandy trovava imbarazzante avere la madre inglese che la chiamava tesoro invece di dire cara, come facevano le madri di Edimburgo. Inoltre, la madre di Sandy portava un cappotto vistoso, bordato di soffice pelliccia di volpe, come fosse la duchessa di York, mentre le altre madri avevano un paltò di tweed che avrebbero portato tutta la vita. Era piovuto e il terreno era troppo umido per finire di scavare il tunnel per l'Australia, perciò trasportarono il tavolino con gli avanzi della festa in un angolo della stanza e Sandy prese dallo sgabello del pianoforte un quaderno nascosto fra due fasce di spartiti. Sulla prima pagina c'era scritto: «Il rifugio sulla montagna di Sandy Stranger e Jenny Gray». Era la storia, ancora in corso di composizione, di Hugh Carruthers, l'innamorato di Miss Brody. Hugh non era rimasto ucciso in guerra, come erroneamente diceva il telegramma.
tornato dal fronte, era passato dalla scuola per chiedere di Miss Brody e la prima persona in cui si era imbattuto era stata Miss McKay, la direttrice. Miss McKay lo aveva informato che Miss Brody non desiderava vederlo perché ormai amava un altro. Con un'aspra risata, Hugh si era ritirato in un rifugio tra i monti dove un giorno, avvolto in una giubba di cuoio, si era trovato di fronte Sandy e Jenny. Allo stato attuale della narrazione, Hugh stava tenendo prigioniera Sandy mentre Jenny era fuggita nella notte cercando di scendere a valle. Hugh si preparava ad inseguirla. Sandy prese una matita da un cassetto della credenza e scrisse: «Hugh!» lo implorò Sandy. «Giuro su quanto di più sacro che Miss Brody non ha mai amato altri che te e ti aspetta a valle, pregando e sperando nel suo fulgore. Se la lasci andare, Jenny ti riporterà la tua amata Jean Brody e tu, dopo questi lunghi 12 anni e un giorno, potrai vederla coi tuoi occhi e stringerla tra le tue braccia». Gli occhi neri del giovane scintillarono alla luce della lanterna. «Indietro, ragazza!» esclamò. «Non ostacolare il mio cammino. So bene che la giovane Jenny riferirà dove dimoro la mia beffarda fidanzata di un tempo. So bene che siete due spie inviate da lei per farsi beffe di me. Via da quella porta! È un ordine!» «Giammai!» disse Sandy, piazzando il suo giovane corpo flessuoso davanti al chiavistello, il braccio nella maniglia. Nei suoi grandi occhi si accese un'azzurrina luce di supplica. Sandy passò la matita a Jenny. «Tocca a te!» Jenny scrisse. Con un solo movimento, egli la scaraventò in fondo al capanno e uscì deciso nel chiarore lunare, incurante della neve che gli turbinava intorno. «Mettici qualcosa sugli stivali», disse Sandy. Jenny scrisse: «Gli alti stivali scintillarono nel chiarore lunare». «Ci sono troppi chiarori lunari», osservò Sandy. «Ma possiamo sistemarli dopo, quando lo pubblichiamo». «Ma Sandy, è un segreto!» «Lo so», rispose Sandy. «Stai tranquilla, lo pubblicheremo solo negli anni del nostro fulgore». «Secondo te, Miss Brody ha mai avuto un coito con Hugh?» chiese Jenny. «In quel caso le sarebbe nato un figlio, no?» «Non sono sicura». No, non credo che abbiano mai fatto niente del genere», disse Sandy. «Il loro amore era superiore a certe cose». «Miss Brody ha detto che durante l'ultima licenza di Hugh si sono abbracciati stretti, con appassionato abbandono». «Sì, ma non credo che si siano tolti i vestiti», commentò Sandy. «Tu che ne dici?» «Mi sa che hai ragione. Non me li vedo proprio». «A me non piacerebbe avere un coito», disse Sandy. «Neanche a me. Sposerò un uomo casto». «Vuoi una mu?» Mangiarono le caramelle sedute sul tappeto. Sandy aggiunse un po' di carbone alle braci nel camino. Si levò una fiammata che accese di riflessi i riccioli di Jenny. «Facciamo che eravamo due streghe accanto al fuoco come ad Halloween?» Rimasero sedute così, nel crepuscolo, a mangiare caramelle e a cantilenare incantesimi. Poi Jenny disse: «Lo sai che al museo c'è un dio greco senza niente addosso?» «Sì, l'ho visto domenica pomeriggio, ma ero con mia zia Kate e non ho potuto esaminarlo bene». «Andiamoci domenica prossima», propose Sandy. «Per la ricerca. E ti lascerebbero venirci da sola con me?» Sandy, che era nota per non avere mai il permesso di andare in un posto senza la presenza di un adulto, rispose: «Non credo. Forse potremmo chiedere a qualcuno di accompagnarci».
magari a Miss Brodie. Sembrava una soluzione attuabile. Miss Brodie portava spesso la classe a visitare musei e gallerie. «Ma se poi non ci lascia esaminare la statua, visto che è nuda?» chiese Sandy. «Secondo me non lo nota che è nuda», disse Jenny. «Non lo vedrà nemmeno il coso». «È vero», disse Sandy. «Miss Brodie è superiore a certa roba». Per Jenny venne l'ora di tornare a casa con sua madre. Una lunga traversata in tram oltre il Dean Bridge nell'arcano crepuscolo novembrino di Edimburgo. Sandy la salutò dalla finestra, chiedendosi se anche lei aveva quella sensazione di vivere una doppia vita irta di problemi, peggio di un milionario. Lo sanno tutti che i milionari conducono una doppia vita. Si sentì il fruscio del giornale della sera che scivolava nella buca delle lettere e di colpo la casa fu pervasa dall'atmosfera delle sei. Erano le 4:15 e Miss Brodie stava recitando versi alle sue allieve per elevare le loro menti prima del ritorno a casa. Aveva gli occhi socchiusi e la testa rovesciata all'indietro. Nel vento dell'est che forte ululava e il bosco giallastro che impallidiva, l'ampio torrente fra le rive piangeva e dal cielo grave la pioggia cadeva sulla turrita Camelot. Sandy la fissava strizzando ancor più gli occhietti slavati e serrando forte le labbra. Rose Stanley stava sfilacciando il bordo della sua maglia da ginnastica. Jenny ascoltava rapita, le labbra dischiuse. Lei non si annoiava mai. Nemmeno Sandy si annoiava mai, ma per non annoiarsi doveva vivere una doppia vita. Scese alla proda e trovò un navicello sotto di un salice legato e snello, e sulla prora vergò del battello la signora di Shalott. «Con quale strumento ha scritto queste parole, sua signoria?» domandò Sandy dentro di sé a labbra serrate. «Ho trovato per caso un barattolo di vernice bianca e un pennello sul ciglio erboso», rispose graziosamente la signora di Shalott, «abbandonati senza dubbio da qualche incurante membro dei disoccupati». «Ahimè, con tutta quella pioggia», disse Sandy in mancanza di una risposta migliore, mentre la voce di Miss Brodie saliva al soffitto e si avvolgeva intorno ai piedi delle ragazze grandi al piano di sopra. La signora di Shalott le posò una mano nivea sulla spalla e rimase un buon tratto a guardarla. «Che una fanciulla così giovane e bella debba essere tanto sfortunata in amore?» mormorò infine con voce bassa e triste. «Cosa possono mai significare queste parole?» gridò Sandy allarmata, con gli occhietti semichiusi fissi su Miss Brodie e le labbra serrate. «Sandy, ti senti male?» disse Miss Brodie. Sandy aveva un'aria attonita. «Bambine», disse Miss Brodie, «dovete imparare a coltivare un'espressione di compostezza. È uno dei maggiori pregi della donna, un'espressione di compostezza nella buona e nella cattiva sorte. Guardatela la Gioconda». Tutte le teste si girarono a guardare la riproduzione che Miss Brodie aveva portato da uno dei suoi viaggi e che aveva attaccato alla parete con le puntine da disegno. «La Gioconda è più antica delle rocce su cui siede. Come vorrei che mi fosse state affidate a 7 anni, bambine. A volte temo che sia già troppo tardi. Se fosse state mie all'età di 7 anni, ora sareste la crème della crème. Sandy, vieni a leggerci qualche strofa, deliziaci con le tue vocali». Sandy, essendo per metà inglese, sapeva approfittare delle vocali, unico motivo della sua fama. All'epoca
Rose Stanley non andava ancora famosa per il sesso e infatti non era stata lei, bensì Eunice Gardiner ad avvicinarsi a Sandy e Jenny indicando loro sulla Bibbia la frase «Il bambino le sussultò nel grembo». Sandy e Jenny le dissero che era una sporcacciona e minacciarono di fare la spia. Jenny era già famosa per la sua bellezza e aveva una bella vocina, tanto che il maestro Luther, che faceva loro lezione di canto, la guardò pieno di ammirazione mentre intonava «Vien primavera col suo corteggio d'oro» e le tirò i riccioli, cosa ancora più temeraria perché alle lezioni di musica era sempre presente Miss Brody. Le tirò i riccioli e intanto guardò Miss Brody come un ragazzino che ostenti le sue birichinate, quasi per saggiare se fosse disposta a essergli complice in quella condotta così poco edimburghese. Il maestro Luther era basso, aveva il busto lungo e le gambe corte e i capelli e baffi di un rosso dorato. Si mise la mano a coppa dietro l'orecchio e, inclinando la testa verso ogni bambina, a turno ne giudicò l'intonazione. «Canta ah, ah», intonò Jenny con voce pura e argentina come la sirenetta delle Ebridi di cui parlava Sandy. Ma i suoi occhi cercavano quelli dell'amica. Miss Brody fece uscire le bambine dall'aula di musica, le radunò intorno a sé e disse «Voi siete la mia missione. Dovesse presentarsi domani l'araldo del re a chiedere la mia mano, rifiuterei. Gli anni del mio fulgore sono dedicati interamente a voi. Svelte adesso, in fila per una, e in alto la testa, su!» come Sibyl Thorndike, che è una donna dal portamento nobile. Sandy allungò il collo più che poté, levò in aria il naso lentiginoso e, puntando gli occhi porcini al soffitto, si mise in marcia. «Che cosa stai facendo, Sandy?» «Cammino come Sibyl Thorndike, signora maestra!» «Un giorno, Sandy, farai un passo di troppo!» Il commento offese e lasciò perplessa Sandy. «Sì!» proseguì Miss Brody. «Ti tengo d'occhio, Sandy, e noto un'indole frivola. Temo che non farai mai parte dell'elite della vita o, se così vogliamo chiamarla, della crème della crème».

Yaya Forte ha letto Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. A cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory.

0: sigla, adesso tra poco ricorderemo Giorgio Bracardi, ma prima di tutto benvenuto Steve Della Casa.
1: Brava Erika Favaro.
0: Brava. Eccoci qui per una puntata che ci aiuterà a capire come si dà nuova vita al cinema che è nato tanto tempo fa e come lo si può fare attraverso la musica, perché parleremo di sonorizzazioni, di cinema muto e di tutte le magie che possono accadere nella sala cinematografica. Ma prima di tutto lo spazio che riserviamo sempre alle nostre notizie. Parto io, Steve, sono Croccanti, sta per iniziare la settimana della Festa del Cinema di Roma. Allora, noi da domani saremo all'auditorium con Alberto Crespi e Dario Zonta, seguiremo questa 21esima edizione e poi all'interno del programma di quest'anno ci sono anche delle iniziative in cui Rai Radio 3 ha collaborato con SIAE, quindi siamo contenti di ricordare che lunedì prossimo saremo in onda alla Casa del Cinema, saremo lì alle 19. Tutti e tutte invitate, perché l'ingresso è gratuito e fino a esaurimento posti. Festeggeremo Paternal Leave di Alyssa Young. Chi ci sarà con noi oltre ad Alyssa? Ci sarà Francesca Reggiani, ad esempio, e quindi con l'occasione ci fa piacere ricordare che questo 15 ottobre alle 20:30 Francesca Reggiani sarà al Teatro Ghione di Roma con il suo spettacolo Titoli di testa e poi il tour proseguirà Teatro Off a Roma e poi Milano, Bologna e quant'altro. Gli eventi di SIAE alla Festa del Cinema di Roma che ci precedono però ci possono aiutare a capire qualcosa di più sulla disobbedienza intellettuale, perché il 15 ottobre alle 16 sempre Casa del Cinema c'è un dialogo tra Manuel Agnelli e Andrea Scanzi.
1: Mica male.
0: E quindi anche questo è un evento da non perdere. Poi ci saranno quelli che riguarderanno il 22 e il 23 ottobre, di cui parleremo tra pochissimo con i nostri ospiti, in cui appunto si parlerà di sonorizzazioni di cinema muto e sempre per rimanere all'interno di questa grande festa del cinema che attraverserà tutta Roma, ci fa piacere ricordare una delle tante proiezioni, perché è un film che abbiamo raccontato di recente anche qui a Factory, Paz di Renato De Maria, che torna sugli schermi in versione restaurata in quest'anno in cui poi abbiamo tutti ricordato con affetto Andrea Pazienza, e la proiezione sarà domenica 18 ottobre alle 18 al Teatro Olimpico, e oltre al regista ci saranno alcuni degli interpreti del tempo.
1: Notizie croccanti che dimostrano come Radio 3 sia attiva con vari partner anche all'interno della festa del cinema di Roma. Io devo darvi purtroppo due brutte notizie. Allora, la prima l'avete già capito, l'ha anticipato Erika Favaro: è morto Giorgio Bracardi. Allora, Giorgio Bracardi, oltre al Patroclo che abbiamo sentito in sigla, aveva tanti personaggi in alto gradimento. Io mi ricordo in particolarmente il fascista Catenacci: giù manganellate, giù manganellate a tutti. Era un nostalgico, insomma, che ricordava il regime. Ma ricordo anche Scarpantibus, l'uccello del Nicaragua. Mi ricordo Max Vinella, che insieme a Don Pezzotta era uno dei miei personaggi preferiti. Max Vinella era un inviato speciale completamente scemo, insomma, che faceva delle cronache straordinarie, e poi insomma mi ricordo anche che in televisione ha fatto tante cose sempre con Renzo Arbore, perché era, diciamo, simbiotico con lui. In particolare in televisione inventò un altro motto che a un certo punto era, tutti dicevano: che te frega, che te frega. Lui urlava sempre. Suo fratello era il musicista, era il pianista di Maurizio Costanzo. Lui veniva da una famiglia di musicisti, ha fatto anche delle canzoni che non possiamo mandare in fascia protetta, no. Ma fanno morire da ridere, cercatele in rete perché sono straordinarie. In particolare Io vado a Zonzo, vi consiglio, ascoltatela, soprattutto per le parole, che sono una poesia abbastanza interessante. E questo per quanto riguarda Giorgio Bracardi. Invece l'altra mancanza che devo segnalare è quella del mio amico Francesco Gesualdi. Allora, Francesco Gesualdi, che era ultimamente il presidente della Fondazione Arte e Cultura delle Marche, in pratica la Film Commission delle Marche, più altri compiti. Beh, Francesco è stato un nome molto importante, soprattutto un amico per tutti quelli che facevano cinema. È stato un dirigente di Cinecittà, ha fondato Roma Fiction Fest, ha fatto veramente tante cose. Soprattutto era uno che, se andavi da lui gli dicevi voglio fare una cosa, diceva beh, vediamo, dovremmo farcela, quasi sempre in realtà ce la faceva. Simpaticissimo, era uno che averlo a tavola era molto piacevole. Da un anno purtroppo non stava bene, si è sentito male a Venezia dello scorso anno, non ha mai ripreso conoscenza. Un abbraccio alla famiglia, lo diamo molto volentieri, e ve lo ricordiamo perché ha fatto anche delle parti al cinema, in particolare nell'Allenatore del Pallone 2 di Sergio Martino. È un giornalista di 90° minuto veramente notevole. Alessandro Boschi ha trovato questa clip e adesso ve la facciamo sentire.
2: Longobarda-Lazio 0-0, ma io credo che siano arrivati i nostri ospiti in collegamento, e allora spostiamoci negli spogliatoi con Giovanni, a te.
3: Sì, Ilaria, siamo qui negli spogliatoi della Longobarda, nostri ospiti il presidente della Lazio Lotito e l'allenatore della Longobarda Canà.
2: Allora iniziamo dal presidente per un parere sulla partita.
4: Ma sorvolando dagli aspetti didascalici che in queste situazioni si